siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.
1: Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore, per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla

contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono.

perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi.
Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre. E così

Scherzando con il vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con due diocesi, e abbiamo detto più che preti e vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono sei comunità e come avete visto io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che in fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Sina Lunga, Siena. 8 settembre, nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.

sono Samuele Romano, vengo da Pollenatrocchia in provincia di Napoli. E diciamo, io la domanda che mi è stata fatta è: qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con, insomma, la Madonna? Mi sento di rispondere che, diciamo, la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che, diciamo, mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè, è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco, ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa, insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette, diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande, a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

0: Signore, Padre buono, noi ti ringraziamo, ti benediciamo per le opere grandi che tu hai compiuto nella vita di noi uomini, a cominciare dalla Vergine Maria. La splendida risposta che noi uomini abbiamo dato alla tua parola. Ti chiediamo per sua intercessione di accogliere anche noi quella parola, quella promessa che tu ci hai fatto, che tu hai fatto la nostra vita, per fare della nostra vita un capolavoro, qualcosa di originale, di bello, infinitamente bello, perché tanti possano godere della benedizione che noi siamo stati per il mondo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Siamo uno dei motivi che ci hanno fatto decidere di venire a Loreto è che ci avete la Santa Casa, un pezzo, insomma. Fino a 20 giorni fa ero dall'altro pezzo della casa, stavo a Nazareth. E allora facciamo una cosa, facciamo una breve presentazione di quello che veniamo a fare qua, perché stiamo qua, che cosa è successo. Facciamo proprio una, vediamo un video dove c'è una breve introduzione e poi iniziamo.
1: Il cristiano non confida nell'efficienza dei mezzi umani ma nella potenza di Dio. All'udienza il Papa ricorda i santi di ieri e di oggi e dice: la preghiera non ci aliena dal mondo ma ci aiuta nelle difficoltà. Fino alla fine, nel TG, la straordinaria storia di Chiara.
2: La giovane donna che ha stupito e commosso con la sua fede semplice e luminosa.
1: Giovane mamma e sposa, capace di accogliere la vita seppur fragile e limitata, ma anche di donare se stessa fino all'estremo sacrificio.
3: Io ho visto cose straordinarie, fratelli miei. Enrico, mentre arrivavamo qui in macchina, aveva un cuore grato, pieno, diceva: che meraviglia ci ha fatto vivere il Signore. Il corpo di Chiara ha suonato fortissimo, ha suonato benissimo, ha suonato proprio fino a consumarsi completamente. Chiara voleva come grazia dal Signore gli occhi per accogliere la grazia. Maria ci ha fatto capire che esiste la consolazione nella tribolazione, che non abbiamo nessun motivo nella vita per lamentarci, perché qualunque cosa ci accade dentro contiene un dono grandissimo.
4: Io non so che cosa il Signore ha, questo suo immenso disegno di amore per l'umanità, ha preparato attraverso questa donna, questa famiglia, per tanti di noi, per tutta Roma, per il mondo. Ma certo, Chiara, questa seconda beretta molla c'ha qualcosa che non possiamo perdere.
2: Ieri sera l'ultimo SMS al parroco. Siamo con le lanterne accese, attendiamo lo sposo.
3: E noi siamo qui, vedrete, in uno strano clima, insomma, di gioia, di festa, perché noi abbiamo visto quello che ha visto tanti anni fa un centurione. Aveva visto morire tanta gente, era un soldato romano, però davanti ad un uomo crocifisso, vedendolo morire in quel modo, ha detto: quest'uomo era veramente figlio di Dio.

0: questa è la sapienza di Paolo, che ad ogni tribolazione corrisponde una consolazione.
1: Questo è quello che diceva Gesù, che esistono due vite, e quando tu perdi la prima vita ce n'è un'altra di vita, più bella, una vita eterna, una vita nello spirito, che non devi morire per sperimentarla, la vivi già oggi.
0: Il corpo è veramente uno strumento per innalzare un canto, per fare una musica. Questa è una cosa che la Chiesa chiama castità. Ti preghiamo, Padre Santo, davanti al corpo di Chiara, di poter fare questo dono su tutti noi, in qualunque stato di vita ci troviamo. Enrico e Chiara erano coniugi con Gesù Cristo. Gesù dice: prendete il mio giogo sopra di voi. Allora, prendere il giogo con lui è stato entrare nella stessa missione di Gesù, bellissima, che era quella di portare la bellezza.

Chiara non è morta. Ho detto tante cose, ma ce ne sarebbero tante altre. A chi gli interessano, ce le venissero a chiedere, perché non è roba nostra.

Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Parola del Signore. Se dovessi morire oggi, che cosa lasceresti? Che cosa ti... chi te piagne? Come te piagne? Perché te piangono? Chiara ci ha lasciato un vuoto enorme e tanta bellezza insieme. Ci ha lasciato il dolore e ci ha lasciato la gioia. Ci ha lasciato qualcosa che pochissimi altri poi ci hanno lasciato. Allora, questo Vangelo è quello che ha dato origine a tutto, perché è il Vangelo che Enrico e Chiara hanno ascoltato il giorno del loro matrimonio. E la differenza l'ha fatto che questi ci hanno creduto. Dice Chiara nel suo testamento, nella sua lettera a fianci, che io li ho soltanto aiutati a credere nelle promesse che il Signore gli aveva fatto. E queste erano le promesse che avrebbero fatto cose impossibili, cose fuori di testa, nel vero senso della parola, cioè che non stanno

0: stanno nella nostra testa, che non stanno nelle nostre possibilità. Entrare in un rapporto con Dio come questo giovane non è riuscito a fare. Un rapporto affascinante dove Dio non ti chiede molte cose. Dio ti chiede tutto. Ti chiede che ti coinvolgi tutto. Chiara è bella perché al figlio gli ha dato tutto. Si è giocata tutto per la vita eterna. Chiara ha senso perché è morta, capito? Non si è tenuta niente, manco la vita. Noi stiamo a parlare qua di Chiara perché Chiara ha donato tutto. E questo incontro è per i giovani. So che ci sono diversamente giovani qua, vedo. E siamo contenti, non è che vi vogliamo cacciare, però... giovane, ho 18 anni con 30 anni di esperienza, c'era una maglietta e qualcuno mi sa che sta là, allora tocca che la sfruttiamo questa esperienza. Allora, dicevamo, è per voi giovani perché le decisioni serie della vita le state prendendo, l'impostazione della vostra vita la state dando adesso, Dovete decidere adesso come impostare la vita. Adesso che ci avete 15 anni, 16 anni, non siete per niente piccoli, figli miei. State decidendo come strutturarvi per vivere, per decidere che vita volete vivere. Cosa secondo voi è il successo? Cosa secondo voi è la vita? Cosa secondo voi quello che volete lasciare a questo mondo? Insomma, se non volete essere... Ecco, c'è il Santissimo, non posso dire, ecco, una flautulenza che passa, diciamo così, una sgasata di un SUV. Oppure volete essere qualcosa che lascia il segno? Qualcosa come San Francesco che produce vita ancora per tanti secoli. Lo state decidendo adesso. Le cose le state impostando adesso tra un po' vedremo il video di Chiara, dove appunto Chiara dalla sua testimonianza parla lungamente del suo fidanzamento, proprio partendo, compiuto il cammino di fidanzamento guidati dallo Spirito Santo, sono le parole che voi reciterete chi avrà la fortuna, la grazia di sposarsi. Voi direte così, guidati dallo Spirito Santo. E questo tempo è un tempo santo. L'impostazione che Chiara ha dato alla sua vita in questo tempo ha fatto la differenza. Chiara nel fidanzamento ha imparato alcune cose che gli sono state utili sempre. Sempre, 28 anni, capite? Capite? Questa è l'alternativa. Quanto camperai? Lo sai te? Quanti anni? Sono giovane, ma che ne sa? Se campi 25 anni, cioè 23 anni, sei già vecchio, capito? Oggi ho sentito la notizia di un poretto, insomma, uno che sta lì ad Assisi, uno che ha fatto il direttore della nostra Domus Pacis, che è tipo questa casa qua. Viveva col mito d'andare in pensione, finalmente va un po' vado in pensione. Oh, 2 mesi fa è andato in pensione. Il 3 ottobre è morto. Cioè, puoi campare così? Puoi campare così? Qual è l'obiettivo della tua vita? La pensione. A parte che voi non ce l'avrete mai. A sto punto dico, meno male, capito? Cioè, potete vivere con l'illusione della pensione. Voi ve l'hanno tolto a prescindere. E quindi nel fidanzamento ha imparato, per esempio Chiara nel fidanzamento è passata da quando ha conosciuto Enrico l'ha conosciuto a 18 anni, Chiara, a Međugorje, è scesa dall'aereo, il papà l'ha presa, era dall'aereo, sì, dal treno, non so, comunque da qualche cosa è scesa, è andata a prenderla il padre, dal pullman, da un calesse, dal motorino è scesa. è scesa e ha detto che aveva conosciuto sto ragazzo. Il papà dice: vabbè, adesso hai conosciuto un ragazzo, ne conoscerai tanti, insomma hai 18 anni. No, no, padre, tu non hai capito, io questo me lo sposo. Ed è passata da io questo me lo sposo, e l'intuizione, di solito qualcuno avviene, è molto di più del colpo di fulmine, è una roba, intuisci, questo è l'uomo della mia vita, questa è la donna della mia vita. Però Chiara ci ha messo 6 anni di fidanzamento per passare da io questo me lo sposo a io accolgo te Enrico come mio sposo. Da prendere Enrico, da impossessarsi di Enrico, ad accogliere Enrico come un dono. Chiara ha fatto tutto sto cammino di fidanzamento, che è stato utilissimo, ve lo ripeto, è stato utile, perché poi è quello che l'ha fatto, è quello che gli farà dire, passami sta cartellina, se no che l'ho portata a fare, è quello che gli farà dire nel testamento: se starai amando veramente te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente, perché tutto è un dono. Come dice San Francesco, il contrario dell'amore è il possesso. Noi abbiamo amato i tuoi fratelli Maria e Davide, e abbiamo amato te, sapendo che non eravate nostri, che non eravate per noi, e così deve essere tutto nella vita. Tutto ciò che hai non ti appartiene mai, perché è un dono che Dio ti fa, perché tu possa farlo fruttare. Questo l'ha imparato nel fidanzamento. Per dirvi che nel fidanzamento devi essere pronto a perdere, devi capire che se quella persona è per te, allora devi scegliere quella persona e rinunciare a tutte le altre, a tutte le altre possibilità. Questo ti serve per fare discernimento. Vuoi diventare frate? Devi capire che per diventare frate devi rinunciare a tutte le donne, devi rinunciare a una cosa. Chi te vuoi sposare, devi rinunciare a tutte le donne tranne una, capite? Poca differenza. E col passare del tempo, certe volte, in alcuni momenti, diresti: farei a meno anche di questa. In alcuni momenti, ma poi passano. E per dire, devi allenarti a perdere, e devi essere pronto a dire che se questa persona non è per te, la devi mollare, devi lasciare che lui vada per la sua missione e lei vada per la sua missione, che non è la tua felicità, devi essere pronto a perderlo. È inutile che t'ostini a cercare di fare andare, vai dallo psicologo, vediamo qual è il tuo colore preferito, il rosso, il tuo colore preferito, il giallo, mettiamoli insieme e allora dipingiamo la stanza di arancio e allora e proviamo di qua e andiamo ad Assisi a fare i corsi e andiamo a Loreto e famo così e famo cosa. Non c'è trippa per gatti, dovete mollare, basta, è finita, capito? Cioè è finita, cioè, ma quello era l'uomo della mia vita? No! Devi essere pronto a perdere, va bene, ma adesso è chiara, vi dicevo, queste cose le ha sentite, dove le state sentendo voi, capite? Il contrario, come insegna San Francesco, il contrario dell'amore è il possesso. Tu qua, i frati qua, quante te ne hanno dette da San Francesco? Quante frasi, quanti insegnamenti? Questa una l'ha preso e l'ha fatto fruttare in un corso. Questa cosa la dice padre Giovanni Marini al corso vocazione. Quelli che stai a fate qua, capite? La bellezza di Chiara è che si è fatta santa proprio come state, cioè come state messi voi, capite? È partita da là. Ha creduto a quello che stava facendo. Domani sentirete quella parola lì, a quel Vangelo. Va bene, però voi fremete tutti per sentire parlare Enrico. E io sto staccando anche il microfono e sto sabotando il ricotto. Allora, e quindi questo è stato il mio compito, in qualche maniera vi dico la mia parte, che è stata quella di prepararli a questo matrimonio. Poi ve lo racconterà meglio Chiara, e poi da lì dal matrimonio, perché questo momento della vita, abbiamo provato a fare gli incontri per i fidanzati, io facevo Enrico, e lui non capiva quello che gli era successo nel fidanzamento. Abbiamo scoperto, perché io conoscevo tutte e due le parti, Enrico conosceva solo la sua. E adesso Enrico invece parla dal momento, giorno felice del loro matrimonio, al giorno felice che è oggi.
1: Ciao ragazzi, che ansia che c'ho. Tanto grazie.

0: Intanto grazie della vostra bellissima accoglienza, grazie del vostro affetto per noi che siamo qui, per Chiara e gli altri miei figli che stanno là. E mi commuovo sempre pensando al fatto che io non ho pensato a voi, cioè quando il Signore mi ha chiesto insieme a Chiara di dire i nostri sì alle nostre croci, alle nostre fatiche, noi non sapevamo quello che sarebbe successo dopo, no? E quindi un po' vivo questa meraviglia di che voi siete per me la mia consolazione, cioè ne vale la pena, sì, se voi oggi accogliete e scegliete di incontrare Gesù, ne vale la pena, sì, vale la pena essere vedovi, vale la pena aver pianto tanto, e sicuramente oggi pure piangerò, però non vi preoccupate, poi mi passa, perché noi cristiani siamo fortunati che scopriamo la consolazione, che è un dono che ci abbiamo tutti noi, e soprattutto possiamo scoprire che una cosa importantissima, cioè che le paure non dicono mai la verità. Allora la storia che vi racconto è una storia che mette paura da un certo punto di vista. Perché? È perché chi è che non la conosce? Ok, siete in pochi.
1: Chi è che non ha mai sentito parlare?
0: Ok. Vabbè, qualcuno c'è, insomma, però la maggior parte la sapete. Vi racconto la fine, mia moglie è morta, ok? Cioè, e ecco, diceva Fra Vito qualcosa sul fidanzamento. Noi ci siamo sposati, vado al dunque, che comunque abbiamo fatto lunga introduzione. Dopo un fidanzamento travagliato come fidanzamento normale, dove ci si conosce e passata la fase dell'innamoramento iniziale, dove tutto è bello, tutto è fantastico, insomma uno deve iniziare ad andare incontro all'altro cercando di amare quello che dell'altro non ti piace. Allora pure Chiara c'aveva cose che, insomma, doveva crescere pure lei, non si nasce santi, nessun, pure San Francesco non è nato santo, andava a prostituta, andava, insomma, era un festaio, no, sbagliato, forse, non lo so. Vabbè, insomma, si divertiva, no? Allora, perché ho detto Francesco, se San Filippo Neri, nessun santo nasce santo. Santo è quando tu accogli una parola e capisci che essere santo è bellissimo. Se ci pensiamo, no? Prima di essere santo la Chiesa ti fa diventare beato. Beato è una persona beata, una persona contenta. E nella vita di un cristiano, quello è la prima cosa. Se tu pensi di vivere il Signore, ma non c'hai la gioia nel cuore, io vi parlo di un'altra felicità, di quella che ho visto in Chiara quando stava morendo. Non è il sorriso stupido o una che ride, insomma, no? Così, perché sto morendo, vado incontro al mio Gesù. No, no, cioè, questa stava lasciando me, Francesco. Dico me perché me l'ha detto lei, amava più me di Francesco. E questo è per me meraviglioso. Sì, se ci allunghi il filo, sono contento.

Ah, si sente. Oh, che bello. Ciao anche a questa parte. È meraviglioso. Chiara mi disse: a me più di tutti mi dispiace lasciare te, perché sai, quando uno si sposa, no, sogna di invecchiare insieme, tra l'altro si sogna anche di morire insieme, cosa che raramente accade se non incidenti aerei o cose del genere. Francesco e gli altri nostri figli sono il frutto del nostro amore, ma lei durante il matrimonio e anche io abbiamo scelto di donare il nostro amore completamente all'altro, e non è giusto amare i figli più del proprio marito o della propria moglie. Questo è un peccato che fanno spesso le madri, e Giovanni Paolo II, sapete come lo chiama? Lo chiama adulterio. Lo spiega lui questa cosa. Allora, sono molto contento. Un libro che vi posso consigliare è La spiritualità coniugale secondo Giovanni Paolo II, dove quando ho riletto queste cose ho detto: che bello, io l'ho vissuta, sì. Oggi sto partendo dalla fine praticamente. Quindi ho visto, vi devo raccontare di come si muore felici, nonostante che stai in croce. Se lì sulla croce sai che insieme a te c'è il Signore, beh, allora sulla croce ci vai. Però ci vai solo se quest'amore l'hai incontrato prima. Tu non te puoi improvvisare, cioè, un conto è di lo so che il Signore mi ama, un conto è che tu hai sperimentato l'amore di Dio, che questo abbraccio, che tu non ti senti più solo, sai che sei padre. Allora, insieme a Chiara, la nostra preghiera durante le nostre fatiche, insomma, è stata proprio quella di chiedere a Gesù di farci sentire sempre amati. E sono sincero, lui l'ha fatto. Per noi è stato così. E credo che se per noi è stato così, non è che esistono figli e figliastri, no? Cioè, siamo tutti figli allo stesso modo. Non è che se io prego, a me ascolta più che a te. Prega pure te, sta tranquillo, sei figlio come me, sei figlio come Fra Vito, come San Francesco, come chi vuoi tu. Allora, uno dei giorni più belli della mia vita era il 21 settembre del 2008, quando nella chiesa di San Pietro ad Assisi io e Chiara ci sposiamo. Dopo poco, tornati dal viaggio di nozze, rimaniamo in attesa del nostro primo figlio, la nostra prima bimba, che abbiamo chiamato Maria Grazia Letizia. Io dovevo operarmi ad un dente, cioè avevo una ciste, e non ero con Chiara quando è andata a fare l'ecografia morfologica. Un consiglio che vi do: andate sempre con qualcuno a farla, non si sa mai. Non andate da soli. Chiara per fortuna è andata con la madre, e che ha scoperto da sola? Ha scoperto che Maria, mia figlia, non stava bene. Aveva una malformazione grave che si chiama anencefalia, cioè non ha la scatola cranica, o meglio, non gli si è potuta formare perché il liquido, non avendo la scatola cranica, diciamo, il cervello degenera perché sta in contatto con il liquido amniotico, e quindi questa bimba non è compatibile con la vita così come la intendiamo noi. Questo è il verdetto dei medici. Allora, tornati a casa, Chiara attende il mio ritorno, per dirmelo. Se l'è tenuto dentro 2 giorni questa cosa, e ha vissuto questi 2 giorni in maniera molto faticosa, cioè da che non riusciva a smettere di piangere, sia perché l'aveva scoperto da sola. Questo le toglieva la pace, perché diceva: perché il Signore ha permesso che non ci fosse sta mio marito Enrico insieme a me, che io fossi da sola? Beh, a volte quello che te sei

0: non essere un dono, in realtà è un grandissimo dono. Il Signore ti conosce meglio di te stesso, ti ha creato Lui, e quindi la notte a un certo punto alza gli occhi e vede il quadro della Vergine Maria che c'aveva in camera sua, e ha questa intuizione. Chiara era una donna di grandi intuizioni, infatti mi ha sposato. E quanto so cretino, scusate. Ha fatto questo parallelo tra lei e Maria, ha detto: anche tu Maria hai avuto un figlio che non era per te, e anche tu lo dovevi dire a tuo marito e non sapevi come lui l'avesse accolto. Ho coniugato bene i tempi, non lo so. Sta di fatto che lei si è lasciata consolare da Maria. Quando me l'ha detto, lei mi aveva scritto tutta una lettera perché aveva timore di non riuscire a parlare. Io spontaneamente le ho detto questo, le ho detto: Chiara è nostra figlia, l'accompagniamo fino dove il Signore vuole, fino dove possiamo. Ed era quello che lei avrebbe tanto desiderato sentirsi dire. Perché? Perché quando ha scoperto di Maria, lei, il suo problema qual era? Questa croce me la devo portare da sola o la condivido con mio marito? Quando tu ti sposerai, sarai coniuge. Coniuge significa con lo stesso giogo. Allora, tante volte questo giogo, che dovrebbe essere diviso in due, se lo porta uno solo, non ce la fai. Quel giogo è pesante, ti schiaccia, mentre il Signore voleva dividerlo, no? E così l'abbiamo portato insieme. È stata una gravidanza meravigliosa. Maria scalciava molto, si faceva proprio sentire che era viva, che c'era. Per noi non c'è stato mai il problema di fare una scelta tra portare a termine la gravidanza o no. Cioè, era sottinteso che, cioè, la vita non la creiamo noi. Cioè, è come dire, no, che tu vai... Questa battuta, se l'avete già sentita, scusatemi, ogni tanto la dico, mi viene in mente. Cioè, è come se tu vai al supermercato, no? Ti compri uova, pancetta, pecorino, torni a casa e poi trovi una carbonara fatta. Allora, qualcuno te l'ha cucinata. Allora, te con tua moglie o con tuo marito, cioè, ci metti qualche ingrediente, ma non sei tu il creatore della vita. Cioè, sta vita non te la inventi tu. Ci stanno coppie che da tanti anni provano a avere figli e teoricamente non hanno nessun problema, eppure i figli non vengono. Ci stanno coppie che invece hanno tanti problemi e vengono i figli. Questo anche per porre l'attenzione sul fatto di quanto noi siamo limitati. Cioè, noi dobbiamo accettare che non possiamo capire tutto con il nostro cervellino, no? Cioè, abbiamo... Questa frase piaceva tanto a Chiara, una volta l'aveva sentita da Don Fabio Rosini e la ripeteva spesso. Dice: se prendi un metro e te lo passi intorno alla testa, scoprirai due cose. Una è quanto porti di cappello, la seconda è dove arriva la tua intelligenza. Allora tu devi scoprire che sei limitato. Una volta che tu sai che sei limitato, puoi far spazio alla grazia. Perché se tu pensi di poter far tutto, di essere tu il padrone della vita, beh, le stupidaggini che poi fai comunque sia te segnano. Il peccato segna, fa dei segni brutti che non sempre le ferite si riemarginano, ma i segni spesso rimangono. E così il 10 giugno del 2009 nasce Maria Grazia Letizia e rimane con noi una mezz'oretta e se ne va in cielo. E tra il dolore che abbiamo vissuto, abbiamo anche vissuto la gioia di accompagnarla fino alle porte del paradiso. Perché spesso, al di là della tristezza umana, del fatto che certamente ti manca, però dov'è la tristezza di vivere mezz'ora e di passare dalle nostre braccia di mamma e papà a quelle del Signore? Tutto sommato si è risparmiata sta figlia una gran fatica, credo, no? Cioè, se la tua logica è l'eternità, punto, è l'eternità. Se tu vivi, muori a 15 anni, a 25 anni o a 37 anni che ce l'ho io, certo, insomma, spero di campare ancora, però nello stesso tempo c'è anche una grazia per quello. C'è tanta gente che muore giovane. Potrebbe non essere così brutto e drammatico come a volte qualcun altro ci vuole far pensare. Non vi vogliamo mettere paura con la morte, non lo scrivo, però la morte dà sapore alla vita. Così abbiamo fatto una bellissima festa a Maria in chiesa e l'abbiamo salutata. E quella è stata la prima volta che io e Chiara abbiamo sperimentato questa gioia strana lì dove la nostra razionalità, il nostro metro intorno alla testa ci diceva che non ci doveva stare. Eppure avevamo una pace nel cuore e eravamo veramente contenti per lei. E così non potevamo, tutti ci dicevano: vabbè, mo aspettate, va via un altro figlio, mo adesso poi siete belli, siete giovani, adesso verrà il figlio della consolazione. Hai da vedere che consolazione, vero? Così noi non abbiamo aspettato perché non c'era motivo. Dopo 3 mesi, Chiara rimane, 3 o 4 mesi, non ricordo, rimane incinta del nostro secondo figlio che si chiama Davide Giovanni. Davide all'inizio, per noi, insomma, abbiamo fatto le ecografie, abbiamo visto che c'aveva la testa, per noi era tutto a posto. Quindi eravamo molto contenti, in realtà non aveva le gambe, aveva un'altra malformazione. Tu dici: ma com'è possibile? Un'altra malformazione diversa da quella di prima, che non c'entrano niente. Allora, mentre uno su 2000 o 3000 nasce, di bambini che nascono, sono anencefali, Davide era rarissimo. Perché? Perché all'inizio abbiamo visto che non aveva le gambe, dopo invece... e noi quindi stavamo adoperandoci per accogliere un bimbo disabile nella nostra famiglia. Io faccio il fisioterapista, tra l'altro, con i malati terminali, vabbè, questo è un altro dettaglio. Una vita alle porte del paradiso, devi dire. E così, invece, dopo, dalle seguenti ecografie, anche Davide non era compatibile con la vita. Perché? Perché non aveva alcuni organi interni. Non aveva i reni o non funzionava, non si è mai capito, ma comunque era una sindrome molto più complessa e molto più rara di quella di Maria. E quindi per la seconda volta il Signore ci ha chiesto: ma sei disposto ad accompagnare tuo figlio fino alle porte del paradiso? E abbiamo detto sì. E anche questa volta Gesù non ci ha deluso, perché questa strana pace di cui vi parlavo è rimasta salda nei nostri cuori. Nonostante tutti volevano dimenticare Maria. Maria era una bimba da dimenticare, tranne che per noi e per qualcun altro molto intimo. Ma anche per i nostri genitori erano... Sai, il dolore tante volte ti fa dire cose molto anche brutte, sbagliate. Il dolore ti acceca la vista, non ti fa vedere la verità. E quindi per tutti Davide doveva essere il figlio della consolazione, ma per fortuna non lo è stato. Che mi posso leggervi la lettera, quello che ho scritto Chiara di Davide. Adesso vi leggo quello che Chiara, come Chiara spiega Davide. Chi è Davide? Un piccolo che ha ricevuto in dono da Dio un ruolo tanto grande, quello di abbattere i grandi Golia che sono dentro di noi, abbattere il nostro potere di genitori, di decidere su di lui e per lui. Ci ha dimostrato che lui cresceva ed era così perché Dio aveva bisogno di lui così. Ha abbattuto il nostro diritto di desiderare un figlio che fosse per noi, perché lui era solo per Dio. Ha abbattuto il desiderio di chi pretendeva che fosse il figlio della consolazione, colui che ci avrebbe fatto dimenticare il dolore per la morte di Maria Grazia Letizia. Ha abbattuto la fiducia nella statistica di chi diceva che avevamo le stesse probabilità di chiunque altro di avere un figlio sano. Ha smascherato la fede magica di chi crede di conoscere Dio e poi gli chiede di fare il dispensatore di cioccolatini. Ha dimostrato che Dio i miracoli li fa, ma non con le nostre logiche limitate, perché Dio è qualcosa di più dei nostri desideri. Ha abbattuto le idee di quelli che non cercano in Dio la salvezza dell'anima, ma solo quella del corpo, di tutti quelli che chiedono a Dio una vita felice e semplice, che non assomiglia affatto alla via della croce che ci ha lasciato Gesù. Davide, così piccolo, si è scagliato con forza contro i nostri idoli e ha gridato con forza in faccia a chi non voleva vedere. Ha costretto tanti a correre ai ripari per non riconoscere di essere stati sconfitti. Io invece ringrazio Dio di essere stata sconfitta dal piccolo Davide. Ringrazio Dio che il Golia che era dentro di me è ora finalmente morto. Grazie a Davide nessuno è riuscito a convincermi che quello che ci stava capitando era una disgrazia, che derivava dal fatto che ci eravamo allontanati da Dio, fosse anche inconsciamente. Ringrazio Dio perché il mio Golia è finalmente morto e i miei occhi sono liberi di guardare oltre e seguire Dio senza aver paura di essere quella che sono. Se non ci fosse stato Davide, cari fratelli e sorelle, Chiara non avrebbe potuto morire così. Se Davide fosse stato un bimbo sano e che fosse rimasto con noi, lei si sarebbe fatta consolare da Davide. Mentre ancora una volta Gesù ci chiedeva di fare spazio, è faticoso, ma tanto bello, e di lasciarci consolare solo da Lui. È sempre il Vangelo del giovane ricco, sempre quello. Devi lasciare tutto, anche i tuoi figli, anche tuo padre, tua madre, tutto, tua moglie. Per avere però che cosa? Tanto di più. Il Signore già qui ti promette tanto di più. Sapete, quando c'è scritto è più difficile che un ricco passi per la cruna del lago, no? Cioè, se, che un, com'è? Quando mi metto a far prete, regà, è sbagliato. Cammello nella cruna del lago, ok. Cioè, quello è impossibile, no? Invece sembrerebbe, se non erro il piccolo prete che è in me, ogni tanto vuole fare qualche predica ma non riesce, sembrerebbe essere la cruna del lago una porticina molto stretta che stava tra le mura a Gerusalemme. Ho detto. E quindi è molto difficile, ma non è impossibile. Il Signore non ti dice è più difficile vedere un asino che vola, cioè no, non vola, capito? Invece per la cruna del lago, per questo passaggio, ci puoi passare anche tu, però che devi fare? Ti devi spogliare di tutto. Come dire che c'è un passaggio che è la morte, noi la chiamiamo morte, ma è solo un passaggio, è come una porta che va da una stanza a un'altra, no? Solo che è molto stretta sta porta. E allora, se tu non vuoi passarci, diciamo, più agevolmente e più in fretta possibile, devi spogliarti di tutto, dei tuoi affetti, di tutto. Che non è la vita, non mi confondete, non vi sto dicendo il distacco dalle cose. Tu devi amare le cose, ma il contrario dell'amore è il possesso. E quando tu te le impossessi che non riesci a passarci, capito? Il ricco deve faticare, perché? Perché è pieno di cose, forse non farà in tempo a lasciarle tutte, perché ce n'ha troppe. Ok, dai, mi è venuto pure bene far prete. Però che stava di Davide?
1: È morto così, grazie a te.
0: Ok. Quindi Davide, per fortuna e per grazia di Dio, non è stato il figlio della consolazione per noi. E così abbiamo fatto un'altra bellissima esperienza di eternità. Scusate, c'ho caldo. Alla festa che abbiamo fatto in chiesa per Davide. E ancora una volta eravamo molto sorpresi di come stavamo, di come ci guardavamo negli occhi e insomma pensavamo: non è possibile che abbiamo questa pace e questa serenità. Sapete, non vi ho detto una cosa, con Maria Grazia Letizia il fatto di averlo scoperto in modo separato è stato un dono, perché io non sapevo al 100% quello che Chiara aveva nel cuore e lei non lo sapeva di me, scoprendolo ognuno per conto suo, no? Il Signore ci ha mostrato quello che era dentro di noi, l'ha mostrato all'altro. Io sapevo che Chiara era molto bella, bella fuori e bella dentro, ma non potevo immaginarmi chi fosse veramente, no? Oggi voi state qua, no? Quindi io, se avessi saputo che il mio fidanzamento era con una santa, mi sarebbe un colpo, insomma, cioè... Ed è bello questo Gesù che le cose non te le dice tutto insieme, perché se tu sapessi tutto quello che ti aspetta, tu saresti spaventatissimo, non ce la fai. Invece lui ti fa fare un piccolo passo alla volta. Pure alla Vergine Maria ha fatto così, non è che gli ha detto, gli ha annunciato che concepirà un figlio, no? Così. Non è che gli ha detto: lo vedremo lì in croce, piangerai, cioè piano piano gli ha detto qualcosa, insomma. E la logica è sempre quella, lo fa pure con noi, fa così, perché il Signore è sempre Lui da allora. E questo è Davide, avendo fatto un'esperienza ancora una volta tanto bella, non c'era motivo per aspettare di nuovo. E quindi, con grandissima paura, perché... Non è che intravedere, cioè, due figli che te nascono male, ragazzi, va sicuro che pensare ad avere un altro figlio è abbastanza eroico, insomma. Però non avevamo scelta, la scelta era quella di chiuderci alla vita, di dire a Dio: sei un bugiardo, la pace che abbiamo sentito non era la tua, che dovevamo fare, no? E quindi abbiamo continuato a fidarci di questo padre che è stato buono con noi. Chi ci poteva aiutare in queste prime due gravidanze se non il Signore? Nessun uomo aveva il potere di darci una parola buona, anzi ci sono state dette tante stupidaggini, se volete, ma non c'è tempo di dirvele, tranne una. Hanno accusato Chiara di essere lei a trasmettere la malattia ai figli. Ci sono purtroppo una branca della psicologia anche cristiana che pensa che la malattia si trasmette, giusto Vito, si trasmette ai figli, perché è scritto: il peccato dei figli ricadrà dei padri ricadrà sui figli, ma non è proprio così. Cioè, all'apice di questa piramide, ragazzi, c'è solo il Signore. Se qualcosa accade nella tua vita, se c'è qualcuno con cui ti devi arrabbiare o lo devi ringraziare, si chiama Signore Gesù Cristo. Quindi poi, se oggi non hai nessun dolore, stai bene, lo ringrazi. Ricordati di fare lo stesso, perché se il bene viene da Lui, anche il male, anche quando ti chiederà di vivere una fatica, la potrai vivere con Lui. E scoprirai che cosa? Che Dio non è che realizza le tue paure, ma le vuole distruggere. Vuole farti diventare un figlio libero che non ha paura di vivere. Non devi aver paura di niente, tu sei un figlio di Dio, sei il figlio di un re. E allora spero che oggi questa regalità, che tante volte questa eleganza, Chiara era molto elegante, lei aveva veramente questa dignità di figlia di Dio. E se la desiderate anche per voi, perché lo siete pure voi. E così non abbiamo aspettato, come vi dicevo, un po' di timore, perché dovevamo essere pronti anche a replicare per la terza volta, e invece dopo pochi mesi, come al solito, eravamo fecondi. Chiara rimaniamo in attesa di Francesco, che l'avete visto già, intravisto nel video, sta bene, è nato, è sano, è bello, intelligente. Però anche qui c'è qualcosa di meraviglioso, perché Francesco è stato concepito nell'unica settimana possibile. Chiara già aveva una lesione sulla lingua che a noi ci sembrava un'afta, e quindi la stavamo curando come afta. Solo che una settimana dopo che abbiamo fatto Francesco, abbiamo scoperto che probabilmente non era un'afta. Se noi l'avessimo scoperto prima, che cosa avremmo dovuto fare? Avremmo aspettato per avere Francesco? Certamente sì, sarebbe stato un ragionamento di una paternità e maternità responsabile, no? Se dico cose non chiare, ditemelo, cioè, fatemi cenno. Perché avremmo aspettato? Perché così Chiara poteva curarsi subito, no? Chiara amava la vita, Chiara, io e Chiara, insomma, abbiamo lottato fino alla fine. Non è che Chiara desiderava morire, desiderava invecchiare con me, desiderava crescere Francesco. E invece la nostra cara Chiara doveva lasciare pure Francesco e pure il marito. Perché quell'afta purtroppo era un carcinoma.

che questo momento sia un momento di rinascita, un momento di giovinezza, un momento di ripartenza. Ringrazio la Madonna per aver regalato a me e a voi il momento che stiamo vivendo. È un dono di Maria, è un dono della Madonna.

La virtù dell'amore. Figli miei, dovete sapere che l'amore è la medicina dell'anima, medicina che guarisce le ferite, risana le vostre piaghe, ripulisce i risentimenti del vostro cuore. Amate senza misura, amate in abbondanza, perché l'amore è terapia per l'anima, riposo dello spirito e sollievo per il vostro interiore. Se Dio è amore, siete creati per amore e destinati all'amore. Non siate avari nell'elargire amore. Amate i vostri nemici, spine velenose che vi fanno aggrappare di più a Dio. Amate i vostri genitori, essi vi hanno dato la vita e come tali dovete accettare i loro difetti e le loro virtù. Amate i vostri fratelli, vedete in ciascuno di loro la presenza di mio figlio Gesù. Amate i bambini, creature indifese che sono la veglia del mio cuore immacolato. Amate le persone anziane, siate pazienti e amorevoli. Gli anni pesano sui loro corpi, essi mancano della chiarezza che avevano nella loro gioventù. Pensate, oggi siete giovani e domani sarete vecchi. Amate gli animali, sono l'opera perfetta della creazione di Dio. Amate e curate la natura, il suo artefice è Dio. Dio che pensò a voi. Ricreatevi nell'armonia e nella grazia del paesaggio. Amate tutti gli uomini della terra, sono fatti delle mani di Dio. Sono stati creati a sua immagine e somiglianza. L'amore scusa, giustifica. L'amore perdona, libera dalle colpe. L'amore alleggerisce i dispiaceri, addolcisce. L'amore vi dà la libertà, vi mette le ali. Ali per volare verso il cielo. L'amore vi unisce al mio amore santo e al divino amore, amore che trascende, amore che affascina, amore che intrappola. L'amore elimina la paura dandovi tenacia, resistenza. L'amore è la via della dolcezza, della consolazione e del benessere spirituale. L'amore è gioia celeste, fragranza che affascina, innamora. L'amore è la somiglianza di Dio sulla terra.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello da Trequanda, Pietro da Trequanda, ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Sapete, all'inizio ho detto, sai, quelle intuizioni che ti passano nel cervello e dici: no, signore, non mi puoi chiedere di vivere da solo senza Chiara, non ce la posso fare, no, non è possibile. Poi ci è voluto un annetto per capire che invece, cioè no, ci è voluto più di un anno. Cioè, diciamo, da subito, appena ho capito che non era nafta, io mi sono proiettato nel futuro e mi sono visto vedovo, mi è preso un colpo. Però è sempre così: il passato e il futuro sono i luoghi dove Satana ti tenta. La realtà è il presente. Il presente era che c'era Chiara, che. E quindi abbiamo chiesto in questo tempo al Signore di vivere il presente. Non, se pensavamo al futuro ci spaventavamo, pure Chiara tantissimo. E ci siamo sempre più stretti intorno alla Vergine Maria. Perché. Sapete, no, Gesù si è incarnato, è diventato uomo tramite la Vergine Maria. La Vergine Maria nella Chiesa è la fede. Tu non puoi arrivare a Gesù se non passi attraverso Maria. Magari non lo sai, però poi andando avanti nel cammino scoprirai che chi ti ha portato al Signore si chiama Vergine Maria. Quindi lì abbiamo scoperto, cioè ci hanno donato una suora di clausura, aveva donato a Far Vita una preghiera bellissima, che è un atto di consacrazione a Maria, che da allora noi ripetiamo tutti i giorni e se volete lo ripetiamo anche adesso, io vorrei farlo. Quindi io la recito e voi ve la recitate nel cuore. Perché? Perché spero che la Vergine Maria vi possa accompagnare in questo cammino verso di Lui. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Vergine Maria, tu che sei mia madre, che tanto mi ami da parte di Dio, accogli oggi il mio desiderio di consacrarmi a te. Io ti dono tutta la mia persona e la mia vita, ti dono il mio corpo, i miei pensieri ed affetti, la mia capacità profonda di amare e di conoscere il vero. Tutto ciò che è mio è tuo e ti appartiene. Te lo dono per poter così appartenere totalmente a Cristo, vita della mia vita. Con fiducia ed amore ti ripeto, stella del mattino che mi porti a Gesù, totus tus. Amen. E questa preghiera per noi è stata fondamentale perché la dicevamo tutti i giorni, ma pure più volte al giorno, ogni volta che ci avevamo paura. Parte rosari a manetta, insomma, però. Insomma, abbiamo sentito veramente quanto Maria ci stava vicino. Chiara è stata sottoposta a un primo intervento, non ricordo se a febbraio, a marzo o a gennaio del 2011, dove appunto abbiamo avuto la diagnosi di carcinoma. Lì in quella notte Chiara ha passato la notte forse più difficile della sua vita. Perché quando ti operano alla lingua, ti si gonfia la lingua, insomma, non puoi parlare, non puoi mangiare, non puoi fare niente. E se poi sei anche una donna incinta, non ti danno manco un antidolorifico. Perché nessuno si prende la responsabilità di dartelo. Anche se la ginecologa Daniela aveva lasciato detto, no, potete dargli la tachipirina, state tranquilli, insomma, così. Però andata via la dottoressa, poi gli infermieri hanno fatto come volevano, e quindi Chiara lì in preda al dolore,

Un po' de pathos sto a creare. Ha detto: Signore, tu non esisti, perché non è possibile che se tu esisti permetti tanto dolore. Lei racconta di aver sperimentato una solitudine infinita che non aveva mai provato. E avevamo comprato da poco il libro delle fonti francescane. Perché? Perché pensavamo che la nostra storia fosse una perfetta Letizia, no? La perfetta Letizia è quando Francesco viene preso a bastonate che non lo riconoscono, no? Ah, sapete la storia. E così, e nonostante questo, c'hai una gioia nel cuore che non te spieghi. Allora, quello che ci stava accadendo era questo. Allora avevamo comprato sto libro e quindi la mattina che sono andato a ritrovare Chiara in ospedale, lei dormiva e io ho iniziato a leggerle La perfetta Letizia, così spontaneamente ho pensato. Allora lei si sveglia e inizia a piangere. Io non sapevo quello che aveva vissuto in quella notte e mi scrive qualcosa, mi ha detto: nonostante io non sia stata fedele al Signore questa notte, lui mi è rimasto fedele e l'ha scoperto tramite suo marito. La bellezza del matrimonio è questa, che tu arrivi al Signore tramite il tuo marito o tua moglie. Meraviglioso. E se ti illudi di poterlo non fare, ti stai illudendo, cioè non lo puoi più fare. Se scegli la via del matrimonio, sappi che fa arrivare tuo marito, anche se tuo marito è un bastardo, tu pure insomma non sei santa, quello che è, però comunque è attraverso l'altro, quell'amore che hai donato a lui o a lei, che puoi arrivare al Signore. La tua strada è quella, non ce n'è un'altra. Così insomma passano mesi un po' faticosi, dopo per fortuna arriviamo al 30 maggio del 2011, dove nasce Francesco, e poco dopo Chiara, qualche giorno dopo, credo un paio di giorni, non ricordo, viene sottoposta di nuovo a degli interventi alla lingua, perché stando incinta il primo intervento non l'avevano potuto terminare perché serviva un'anestesia totale, che con Francesco non potevano farla, e purtroppo due linfonodi erano positivi, quindi c'aveva delle metastasi, e quindi chemioterapia, radioterapia, il problema della lingua, come vi dicevo prima, è che si gonfia, quindi non poteva più mangiare, quindi come si alimenta? Gli hanno dovuto mettere la PEG, si chiama quel tubicino sulla pancia, e quindi tante fatiche. Per cose logistiche ci trasferiamo dai suoceri, che per quanto so belli sono sempre i suoceri. Per me, per lei era madre e padre, però comunque va sicuro che gestì Francesco appena nato è stato molto faticoso, però stiamo qui, ancora ridiamo e scherziamo, quindi sia lodato Gesù Cristo. Diciamo che le cure vanno avanti fino a novembre. Che ore so, frate? Tardi? Vanno avanti fino a novembre. Viviamo un mese e mezzo così, che ci sembrava di fare una vita abbastanza normale nei nostri soli quasi 3 anni di matrimonio. 3 anni di matrimonio. Primo controllo va bene, il secondo va malissimo. Stando un po' nel campo oncologico, quando ho visto l'attacco di Chiara, ho capito che Chiara era terminata.
stiamo a marzo del 2012. La prima cosa che mi dice Chiara, sapendo che forse io sapevo, che io sapessi magari era meglio, e mi ha detto: Enrico, non mi dire quanto mi rimane, perché non voglio che Satana mi tenti. Io non sognavo minimamente, però per me Chiara aveva 2 mesi di vita, ne ha avuti qualcosa, un po' di più, 2 mesi e qualcosa. E la prima cosa che abbiamo desiderato fare, saputa, Chiara era perfettamente cosciente di quello che stava accadendo, era perfettamente cosciente che tutte le terapie, Chiara è stata curata con la miglior medicina che poteva avere, nei migliori centri, proprio perché noi volevamo lottare per la vita, io volevo una moglie, lei voleva vivere. Lo ridico perché tante volte qualcuno pensa, ecco, che bello, andiamo da Gesù. Sì, è bello, però anche no. A volte. 21 settembre era il nostro anniversario, cioè mi arrivano tutti i messaggini, suonano le campane, che bello, ma cioè che bello, hai visto? Cioè a volte noi vogliamo sottolineare sempre gli aspetti romantici, ma ci dimentichiamo che c'è anche tanta fatica dietro e anche tanta bellezza e tanta gioia, se no non staremo qui a parlare di Chiara. Chiara è bella perché ci parla di un'altra bellezza, a noi ci piace raccontare di Chiara, non perché vi voglio raccontare una donna bella, straordinaria, no, perché a noi ci interessa fare discepoli di Cristo, no? E so che Chiara è contenta se è con questo spirito che noi facciamo le testimonianze, non per parlare di lei, ma per parlare del Signore a cui lei somiglia tanto. E desideravamo portare a Medjugorje dei nostri amici che non c'erano mai stati e che forse mai ci sarebbero andati. La nostra storia passa per Medjugorje, tutto qui. Non c'è niente di straordinario, tante volte mi hanno chiesto quanto è importante Medjugorje per la tua vita. E io ho risposto veramente molto poco, se la domanda è questa, cioè di Medjugorje in sé non me ne frega niente. Cioè la domanda giusta è quanto è importante la Vergine Maria nella tua vita, allora io ti dico tantissimo. Però io e Chiara ci siamo conosciuti là, punto. Se non fossi, cioè, nella sua infinita sapienza, il Signore ci poteva far incontrare anche da altre parti, non lo so, ha scelto là. Quindi lì dove avevamo iniziato la nostra storia, volevamo riconsegnare le nostre vite in quel luogo dove l'avevamo incontrate, ci eravamo incontrati. Quindi abbiamo organizzato, il papà di Chiara lavora nel campo del turismo, e abbiamo avuto la possibilità di affittare un aereo di linea tutto per noi. Abbiamo mandato un po' di mail, da un giorno all'altro siamo partiti in circa 160 persone, tanti amici che in questi anni, allora, i nostri vecchi amici storici sono scappati praticamente, tranne qualcuno. Il Signore però ci ha donato la Chiesa, tanti fratelli che hanno iniziato a pregare con noi e per noi settimanalmente il rosario, ancora lo facciamo, il mitico Rosary Group. E così abbiamo avuto la possibilità di andare a Medjugorje in questo viaggio, pellegrinaggio non organizzato, una mattina ci siamo guardati e mo che facciamo, insomma, tutti questi amici sono venuti con noi, ripercorriamo la nostra storia. Allora Chiara inizia a raccontare la storia e adesso vediamo questo video, dura una mezz'oretta, ragazzi, vi chiedo 2 cose: uno è di non riprenderlo, guardatevelo e gustatevelo, è Chiara che racconta lei quello che già ho raccontato anche io, con altre sfumature, ma voi farete caso, ecco, che
Chiara sembra stare abbastanza bene, non sta bene Chiara. Chiara dopo un mese muore. Chiara non ha salivazione, non riesce. Noi siamo andati a Medjugorje con la bombola d'ossigeno, poi non è servita. Eravamo pronti abbastanza a tutto, eravamo coscienti di quello che facevamo e fino all'ultimo non sapevamo se partire o no, per quanto Chiara stava già male. Il Signore ci ha donato di fare questo pellegrinaggio e secondo me l'ha pensato anche per voi, perché adesso in un certo senso state là. E parte Chiara un po' più grasso e Fravvita un po' più giovane. Abbiamo fatto del nostro meglio con l'audio, ma non pensavamo che poi sarebbe servito dopo. Quest'ultima parte del video è un po' faticosa, diciamo. Avete visto, c'era l'altare al funerale di Chiara pieno di fiori. Lei qualche giorno prima mi disse: Enrico, se dovesse mai esserci il mio funerale, perché comunque la grazia della guarigione fisica noi al Signore l'abbiamo chiesta fino all'ultimo e non potevamo sapere cosa il Signore avesse in mente. Allora lei mi disse: Enrico, se mai ci dovesse essere il mio funerale, voglio che tu fai una cosa, voglio che tu compra tanti fiori e voglio che chiunque viene al mio funerale esca con una piantina, con un fiorellino, glielo voglio donare io. Non voglio che gli altri portino il fiore, perché voglio che si ricordino questo, che la vita è fuori di loro. E così l'ho fatto. E basta un fiore per capire che tu sei il creatore di niente, per capire che la vita non te la sei data da solo, ma qualcun altro te l'ha donata e che è un'opportunità. E Chiara l'ha voluto dire così, con un fiore. E insomma, gli ultimi mesi di Chiara, gli ultimi due mesi sono stati faticosi ma bellissimi. Tante cose non ve le posso dire, non abbiamo tempo, però Chiara ha tirato fuori il meglio di sé in quei mesi. Come abbiamo detto all'inizio proprio della testimonianza, è da come stai sulla croce che si capisce quanto sei cristiano, chi è tuo padre. E noi vediamo in Chiara una figlia di Dio perché l'abbiamo vista sulla croce. Avete visto anche che c'era quel crocifisso con scritto collocazione provvisoria. Quella frase per noi è stata tanto, tanto importante, quel crocifisso ce l'avevamo di fronte al letto perché ci potessimo ricordare sempre questo. La storia è di Don Torino Bello, ve la andate a leggere, insomma, non è una cosa che abbiamo inventato noi, collocazione provvisoria. Don Tonino ci ricorda questo, che per quanto può essere dura la tua croce, c'ha un tempo, un inizio e una fine. Va da mezzogiorno alle 3, poi basta. E vi assicuro che quando stai male, sapere che la croce finisce è un gran sollievo, molto grande. Così anche io pregavo che finisse presto, perché non so se è più difficile stare in croce o sotto la croce e vedere chi ami soffrire. Non lo so.

0: Così ci siamo trasferiti nella casa in campagna dei miei suoceri, perché logisticamente era più fattibile, più comodo per tutti. Abbiamo cercato di mantenere la nostra intimità familiare, io, Chiara e Francesco, per quanto si è potuto. Chiara, ci è sembrato di vivere l'ultimo periodo come se fosse un po' una vacanza. Una volta l'avevamo detto questo pensiero, a pranzo ci hanno preso per matti, ma c'era una quotidianità bella. E la prima cosa di cui ci siamo preoccupati è stata questa: dobbiamo andare incontro al Signore? Allora ci dobbiamo preparare a questo incontro. Allora abbiamo chiesto a Fravvito di poter vivere con noi. Lì c'era spazio, lui l'ha chiesto ai suoi fratelli, ai suoi confratelli, e che hanno accettato questa cosa. E quindi Fravvito per un periodo è stato con noi, ogni tanto tornava al suo convento per qualche giorno perché faceva pure il priore, e poi tornava da noi. Quindi abbiamo potuto nutrirci del Signore tutti i giorni, abbiamo fatto messe quotidiane. Avere il tabernacolo a casa è un dono infinito. Noi l'abbiamo chiesto e il Signore ce l'ha concesso. Potevamo confessarci con Fravvito quando volevamo, abbiamo fatto tante adorazioni. Venivano a trovarci sempre più amici, facevamo un rosario con centinaio di persone, una volta a settimana, così. Beh, Roma c'ha altri numeri, sto scherzando. Non sapevamo neanche noi come fosse possibile questa cosa, però venivano, e quindi amen. Li accoglievamo anche se a volte fatica, perché Chiara non è che stava proprio bene, insomma, non è che era una festa. Però era bello vedere che la Chiesa pregava per noi. Abbiamo avuto la grazia di incontrare Papa Benedetto, e io ho pensato: ok, pure il Papa lo sa e prega per noi. Per me, chi lo doveva sapere qui sulla terra lo sa, punto. È stato un incontro breve ma molto, molto importante. Il giorno dopo c'era scritto sull'Osservatore Romano il Papa Ratzinger che aveva gli occhi rossi di sangue, perché si era commosso pure lui. Perché in 30 secondi gli ho dovuto dire: abbiamo due figli in cielo, mia moglie sta morendo. E quindi lui si è abbracciato Chiara proprio con tanto amore. E a me non mi si è filato, vabbè, però è vero, non mi si è proprio filato. E vabbè, ci saranno altre occasioni forse. Mannaggia, dico queste stupidaggini, poi mi distraggo, perdo il filo. Beh, quindi lo sapeva il Papa, ha pregato per noi. Amen. Fravvito doveva andare al suo convento, Chiara stava sempre più peggiorando purtroppo, e proprio quando Vito non c'è, io lo devo chiamare e gli dico: Fravvito, secondo me te devi sbrigare a tornare, perché Chiara è peggiorata molto. Quindi Chiara era già diversi giorni che non riusciva più a mangiare niente, ciò che mangiava vomitava. Chiara aveva paura di tre cose. Un giorno io gli ho chiesto: Chiara, cioè volevo capire lei come stava, no? Allora ho detto: come stai? C'hai paura, Chiara, di quello che, insomma, sta per succedere? Lei mi disse: no, non ho paura di morire. E non ce l'aveva veramente. Lei mi ha detto: ho paura di tre cose, però. La prima è del dolore. La seconda era di vomitare, perché dopo un po' che vomiti sempre è faticoso. La terza è di andare in purgatorio. E io ho detto, ma vaffanculo. Cioè, vanno in purgatorio. Te vai in purgatorio. Cioè, non... In realtà lei aveva veramente paura di andare in purgatorio. Perché non ci voleva andare. Ho detto, io me lo voglio fare qui il mio purgatorio. Quando apro gli occhi di là, basta. Credo che il Signore abbia fatto così. Così fra Vito si sbriga a tornare. Chiara, in quel giorno ricordo che ha trattenuto tutte le sue forze per aspettare fra Vito. Ha parlato pochissimo, proprio perché sapeva che fra Vito gli portava il suo sposo, Gesù. E quando finalmente è arrivato fra Vito, abbiamo celebrato l'ultima messa insieme a Chiara. Era mezzanotte del 12 giugno, quindi era già il 13 giugno in realtà. E valeva la pena vivere per vivere insieme quella messa. Chiara era veramente tanto luminosa e tanto bella. E il Vangelo diceva: voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Sembrava tutta la liturgia, sembrava veramente pensata per quel nostro momento lì di intimità che stavamo vivendo. E Chiara veramente si divorava, ascoltava la parola come se fosse affamata di quelle parole, e si leggeva nei suoi occhi la fatica ma la felicità di dire: ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ho mantenuto la mia fede. Ho vinto la buona battaglia, no? Scritto così, dice San Paolo. Perché Chiara non c'aveva paura di morire, come ho detto, c'aveva paura che il dolore potesse togliergli la fede, come già era successo. Come era successo in quella notte dove ha sperimentato la solitudine, e invece stavolta la grazia è stata più grande. Chiara non ha avuto questa tentazione, ma ha vissuto i suoi ultimi momenti, questa felicità un po' così che avete intravisto nel video. Noi l'abbiamo vissuta fino proprio alla fine, abbiamo avuto la grazia di ridere in faccia alla morte. Mi ricordo la povera Maria Anselma, che è la mamma di Chiara. Lei, cioè, per lei il problema della guarigione era che noi lo chiediamo male al Signore, no? Povera mamma, cioè, vedete, una figlia così bella, così amata, insomma, pure se era brutta era sempre figlia, vabbè, però non riusciva proprio ad accettarlo questa cosa. Allora Chiara già stava praticamente entrando nella sua agonia, no? E avevamo il tabernacolo davanti, e Maria Anselma dice: adesso ti guarisce il Signore, Chiara. E lei fa con suo fa: amà, basta, dice solo amà. E noi siamo scoppiati tutti a ridere, pure lei, perché abbiamo capito tutti quello che stava succedendo, tranne la madre. Insomma, questo è una stupidaggine, per dirvi che comunque sia, il giorno prima andava in giro con una felpa con scritto: l'aveva voluta fa lei, a da passare la nottata, no? L'avevamo fatta per lei e per una nostra amica che poi è andata in cielo pure lei. quando stai male, ciò che ti consola sono i fratelli che stanno in croce con te. C'è come una comunione degli ammalati, è molto bella questa cosa. Quando Gesù sta in croce, l'unico che rivolge la parola a Gesù è il ladrone. È un altro che sta in croce come lui. Quando tu stai male, io e te se capiamo subito, perché quello che tu hai passato, l'ho passato io, non c'è bisogno di stare a raccontare niente. Insomma, il tuo dolore è il mio. Io non è che ho il dolore come se mi fosse morta mia moglie. Io ho il dolore di uno che gli è morta la moglie. Ecco. Così abbiamo fatto l'ultima messa. La mattina seguente, erano circa le 7 di mattina, mi sveglio. Quella notte Chiara ha voluto non essere accudita da me, ma dalla sorella. Mi vedeva stanco, io ringrazio Dio che così ho potuto vivere poi il giorno dopo in pienezza, perché sennò non ce l'avrei fatta fisicamente. E Chiara stava adorando Gesù davanti al tabernacolo sulla sedia a rotelle. Io ho avuto, diciamo così, il coraggio di avvicinarmi a lei e gli ho chiesto, avevo già da tempo questa frase che mo vi dico di Gesù in testa, che capivo e non capivo. E allora gli ho chiesto, Chiara, ma questa croce di cui ci parla Gesù è veramente dolce come lui ci dice? Infatti il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero, no? C'è scritto. Allora lei mi ha guardato, mi ha sorriso e con un filo di voce mi ha detto, sì Enrico, è molto dolce. E ve la ridico perché ci stanno tante croci che ci facciamo noi. Non so croci del Signore, te sei fatte da sole, quelle non sono molto dolci. Ma sappiate che quando il Signore vi chiederà di vivere la vostra croce, ci sarà anche la grazia che vi permetterà di viverla. Quindi non dovete pensare adesso alle croci che vivrete dopo. La grazia viene, sai quando diciamo pure il Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Oggi è quotidiano, no? Sembra quasi una ripetizione. È credere che Dio non è che ti dà la scorta di grazia da qui a un anno e se ne frega di te. Cioè Dio ogni giorno pensa a te, ogni istante. C'ha per te la grazia che ti servirà per vivere quel giorno. Così Chiara ce l'ha avuta e se vogliamo ce l'avremmo pure noi. Chiara più o meno era mezzogiorno quando muore, sì, mezzogiorno del 13 giugno va in cielo. Amen. E adesso Fra Vito ci legge. Abbiamo avuto la grazia di, cioè Chiara ha avuto la grazia di fare almeno il compleanno primo di Francesco. Era il 30 maggio, lei è morta dopo due settimane, meno di due settimane, e quindi voleva regalargli qualcosa e allora gli ha scritto una lettera bellissima. E che ci stanno, in questa lettera ci stanno un po' le istruzioni per un santo viaggio, per il viaggio della vita, e credo che se vanno bene a Francesco vanno bene pure per voi. So che Francesco non si arrabbierà, se poi l'abbiamo anche messa già nel libro, ma anche se era destinata a lui, abbiamo scoperto che ci stanno tanti figli che hanno bisogno di avere delle indicazioni, no? Per proseguire il loro viaggio, e quindi al posto di Francesco mettete il vostro nome, ci sta bene, lo potete fare. Amen.
1: Cioè che veresta? Che cosa di straordinario sta donna? Voi siete rovinati la schiena? Avete preso l'acqua, non lo so, per sentire cosa? Di una donna che si è sposata, ha avuto tre figli ed è morta per un tumore. questo è rimasto. Alla fine è questo, no? Perché va affascina sta cosa? Perché non è solo questo? Che cos'è? Cos'altro c'è? Chiara non ha fatto altro che vivere la sua vita. Ha detto dei sì nella vita. Ha accolto Enrico come suo sposo e ha detto sì a Enrico. Ha accolto la fecondità che questo matrimonio gli dava. Prima figlia anencefalica, secondo figlio con malformazioni viscerali, terzo figlio bellissimo, sanissimo, però con un tumore. E ha detto semplicemente dei sì. Ha detto questa è la mia vita, sì, sì. Fammi vedere come mi ha continuato a creare la bellezza da dove viene. Viene da Gesù Cristo che ce l'ha messa dentro questa cosa e come l'ha fatta? L'ha fatta vivere da figlia di Dio come lui. Gli ha detto davanti a questa roba, gli ha detto, sì, fammi vedere, ci credo che tu sei buono. Fammi vedere adesso come mi renderai felice. Fammi vedere come tu mi rendi felice, adesso, con un tumore, adesso, con una figlia encefale, adesso, fammi vedere. E ci tenevo a dirvi questa cosa, perché qua stiamo alla casa di Nazareth, alla casa della Vergine Maria, stiamo al pezzettino, il pezzo davanti della Vergine Maria, dove ha sentito il sì, capito? La storia si dice che non si fa con i sì, ed è vero, la storia si fa con i sì. E la storia l'ha fatta sta donna, la Vergine Maria, che è diventata l'esempio di Chiara, e ha detto sì, ha detto, noi, il problema nostro è che noi diciamo se. Se, rifugiandoci nel passato, se avessi avuto una famiglia diversa, se avessi studiato, se non avessi studiato, se non mi fossi sposato questa persona, se me la fossi sposata, se non mi fossi consacrato, se non mi fossi consacrato qui, se mi fossi consacrato da un'altra parte, se fosse capitato in un altro momento, se avessi avuto un marito come Enrico, se avessi avuto un padre spirituale come quello di Chiara, se, e la storia va avanti. Non è così, la storia è un'altra cosa. La storia la fa Dio, i fatti li fa Dio, e quelli, a quelli bisogna dire di sì. Alla fine la bellezza e la trasfigurazione di Gesù Cristo, che ha accolto con fede e amore il suo destino, è nato a Betlemme da una famiglia bellissima, è vissuto in un postaccio che è Nazareth, ha avuto tanti amici che lo amavano e tanti che lo hanno invidiato, è stato rifiutato da alcuni, accettato da altri, è vissuto come falegname per 36 anni, per 30 anni probabilmente a Nazareth. È finito come un minuscolo sassolino nell'ingranaggio dell'impero romano ed è stato schiacciato. Ha accolto tutto questo con la fede e con l'amore che Dio lo amava, che era Dio, era suo padre. E questo è diventato, dice la lettera agli Ebrei, causa di salvezza eterna per tutti quelli che credono in lui. Adesso non so, adesso come sintesi, vorrei che ognuno di voi individuasse il punto dove deve dire di sì al Signore. De smettere di dire di sé, se non avessi avuto questa famiglia, se avessi un altro corpo, se mi capitasse, se riuscissi a laurearmi, se, che te sta a chiedere adesso il Signore? A cosa devi dire di sì? A un'ingiustizia? A una malattia, a un fallimento, a un fidanzamento che è finito? Dire sì, fammi vedere adesso come mi renderai felice da qui. Ma sei stato capace di rendere felice un uomo e una donna quando gli è nata una bambina senza cervello, ma perché non potrà rendere felice te? Nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Ma sei stata capace di far morire una donna a 28 anni che lasciava un bimbo, un marito? Sei stato capace di rendere fede? Perché a te non dovrebbe renderti possibile? Sì, mio marito è un alcol, mio padre è un alcolista. Sì, fammi vedere come mi renderai felice così. Non mi riuscirò mai a laureare con mio fratello. Sì, fammi vedere come mi renderai felice. Questo è facile, gli viene facile a Dio, è facilissimo. Non mi sembra che tutti i laureati sono così felici. E adesso vedrete, e la fecondità di questa donna è questa, è la stessa fecondità di Gesù Cristo. Ci ha fatto vedere Dio, ci ha fatto veramente, per quanto è bello Dio, che fa cose meravigliose, che fa opere originali. Ma mica voi avrete la storia da Chiara, noi scriveremo un altro libro con la vostra storia, ma è un'altra roba, un'altra cosa. Ma che dovete fare? Le cose da Chiara? Ma questo sono già state fatte. Ma noi, questo è un punto d'onore, perché Chiara ha dovuto combattere con l'idea di vita normale, che è una ciofega, è una porcheria, la vita normale non esiste. Voi volete una vita normale, la vita normale, tutta una botta di roba, che cioè, ma una famiglia normale mica fa così, ma un marito normale mica si comporta in questo modo, ma un figlio normale mica fa così. Normale vuol dire tutte le pretese che tu c'hai dentro la capoccia tua, tutte le cose che secondo te dovrebbero andare in un certo modo. Ma grazie a Dio non vanno in quel modo, ma grazie a Dio veramente, perché Dio fa cose originali, fa opere d'arte, capite? Cioè tu devi fare la casetta si fa così, giusto? Già sai dove devo mettere le mani adesso, giusto? È prevedibile, è prevedibile. Dio è un artista e fa una casa così, tu non sai dove mettere i colpi di pennello, le ombre, i colori, le cose, e sono incomprensibili in un primo, poi dopo viene fuori, cioè, ma che se fa così una casa, ma mica se no, ma qua, oh, sono il creatore. Cioè non è stamattina. Cioè non il creativo, il creatore del creativo, capito? E tu mi vuoi fare una ciofega? I quadretti di Edizioni Paoline, che mi vuoi fare sta roba? Cioè io ho fatto Caravaggio, l'ho fatto io Caravaggio, capito? Cioè Caravaggio ha fatto cose bellissime, io ho fatto Caravaggio, quindi che mi vuoi a dire? Allora sentite questa lettera a Francesco, è breve, abbiamo fatto un po', abbiamo sforato del brutto, e mica è finita, eh? Non vi distraete, dovete dire il vostro sì, stiamo a Loreto, che siete venuti a fare a Loreto? Perché dobbiamo vedere i miracoli, capite? Dobbiamo vedere una vergine che partorisce, cose impossibili. Nessun presupposto umano. Una vergine non può partorire. Quasi. Una figlia di papà come Chiara non poteva morire da figlia di Dio. Era una bambina viziata. Era impossibile che morisse come una figlia di Dio. A Roma è stato possibile. Carissimo Franci, oggi compi un anno e ci chiedevamo cosa poterti regalare che potesse durarti negli anni, e così abbiamo deciso di scriverti una lettera. Sei stato un dono grande nella nostra vita perché ci hai aiutato a guardare oltre i nostri limiti umani. Quando i medici volevano metterci paura, la tua vita così fragile ci dava la forza di andare avanti. Per quel poco che ho capito in questi anni, posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto d'amore, viviamo per amare e per essere amati, e moriamo per conoscere l'amore vero di Dio. Lo scopo della nostra vita è amare ed essere sempre pronti ad imparare ad amare gli altri
2: come solo Dio può insegnarti. L'amore ti consuma, ma è bello morire consumati, proprio come una candela che si spegne solo quando ha raggiunto il suo scopo. Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Se starai amando veramente, te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente, perché tutto è un dono. Come dice San Francesco, il contrario dell'amore è il possesso. Noi abbiamo amato i tuoi fratelli Maria e Davide e abbiamo amato te, sapendo che non eravate nostri, che non eravate per noi. E così deve essere tutto nella vita. Tutto ciò che hai non ti appartiene mai, perché è un dono che Dio ti fa perché tu possa farlo fruttare. Non scoraggiarti mai, figlio mio. Dio non ti toglie mai nulla. Se toglie è solo perché vuole donarti tanto di più. Grazie a Maria e Davide noi ci siamo innamorati di più della vita eterna ed abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ci ha tolto, ma per donarci un cuore più grande ed aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita. Ad Assisi mi ero innamorata della gioia dei frati e delle suore che vivevano credendo alla provvidenza. E allora ho chiesto anch'io al Signore la grazia di credere a questa provvidenza di cui mi parlavano, di credere a questo Padre che non ti fa mai mancare niente. E Fra Vito ci ha aiutato a camminare credendo a questa promessa. Ci siamo sposati senza niente, mettendo però Dio al primo posto e credendo all'amore che ci chiedeva questo grande passo. Non siamo mai rimasti delusi. Abbiamo sempre avuto una casa e tanto di più di quello che ci occorreva. Tu ti chiami Francesco proprio perché San Francesco ci ha cambiato la vita e speriamo che possa essere un esempio anche per te. È bello avere degli esempi di vita che ti ricordano che si può pretendere il massimo della felicità già qui su questa terra, con Dio come guida. Sappiamo che sei speciale e che hai una missione grande. Il Signore ti ha voluto da sempre e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore. Fidati, ne vale la pena. Mamma Chiara e papà Enrico.

mi chiamo fratello Placid Dale. Sono un monaco dell'abbazia di Conception. Sono sempre rimasto stupito da come Dio chiami le persone alla loro vocazione, anche se non sappiamo sempre a cosa siamo chiamati. Per quanto riguarda la mia vita, sono arrivato qui attraverso molti collegamenti. Il principale che mi ha portato a scoprire l'abbazia di Conception è mio padre. Mio padre era un ex alunno qui. Ha frequentato il seminario universitario, è venuto qui nel 1974. È rimasto solo un anno, ma ha portato quell'esperienza con sé, anche se non ne ha mai davvero parlato con noi come famiglia. Sono cresciuto cattolico, ma lui non ha mai davvero parlato del suo periodo in seminario a Conception, anche se sapevamo che era andato in seminario. Mio padre stava guardando la televisione e ha visto che si parlava di Conception su un canale di notizie nazionale. Con suo grande stupore ha scoperto che c'era stato uno sparatore che era entrato nei terreni dell'abbazia di Conception. Uno dei monaci che fu colpito e ferito era il suo direttore della formazione spirituale quando era lì. Un altro dei monaci era un monaco che fu ucciso, una persona che tutti conoscevano. Era il monaco che si occupava dei terreni, sai, e la cosa lo colpì molto. Mio padre era un insegnante, quindi aveva le estati libere e disse: devo tornare a fare visita. Quindi, come famiglia, sarebbe stata l'estate dopo il mio diploma di scuola superiore, ci siamo tutti stipati in macchina e siamo partiti senza avvisare. Non abbiamo chiamato in anticipo, siamo semplicemente venuti. E quando sono arrivato qui, la cosa che ho vissuto e che mi ha davvero sconvolto, dandomi tanta speranza e gioia, è stato il fatto che immediatamente ho trovato e visto così tanta pace e amore qui. La liturgia era bellissima. Amo tantissimo la musica, quindi

monaci alla perseveranza, ed è ciò che mi ha attirato verso il monastero. Dopo che me ne sono andato, quel senso di pace è rimasto con me. La pace in questo luogo meraviglioso, la loro preghiera, il loro amore reciproco. E mi è rimasta dentro anche durante l'università. Ho conosciuto qualcuno e mi sono innamorato di quella persona. E mi stavo preparando a fare la proposta. Stavo pianificando di sposarmi e mi ero innamorato dell'idea di avere una famiglia, di vivere in una parrocchia e di avere dei figli. Amavo l'idea di avere dei figli. Ma quella relazione finì e mi sentii a pezzi. Non sapevo a cosa Dio mi stesse chiamando e non capivo, ma Dio continuava a toccare il mio cuore e a restare con me, spingendomi sempre un po' di più. E quando sono tornato qui, quel senso di pace, quel senso d'amore sono tornati forti. Ed è stato in quel momento che ho capito che Dio mi stava chiamando in questa comunità. Amavo la preghiera. Amavo il canto. E mentre iniziavo a perseguire la vita monastica, ho profondamente capito che è la comunità stessa che permette al monaco di perseverare e di crescere spiritualmente. La vita monastica è fatta di persone che cercano intenzionalmente Dio in comunità, rendendosi conto che è la comunità che porta ciascuno verso Dio. Tutti noi cerchiamo la speranza eterna che si trova in Cristo. Cristo è la nostra speranza. Cristo è la nostra salvezza. E la nostra vita monastica è un cammino verso quella speranza, vivendo in quella speranza e desiderando quella speranza come Dio desidera noi. Non sono forte e le mie debolezze sono sostenute dalle forze dei miei fratelli. Ma mi rendo anche conto che ho delle forze che aiutano a sostenere le debolezze dei miei fratelli. Ed è in questo sostegno reciproco che camminiamo verso Dio. È quel sostegno reciproco che ci aiuta a svegliarci ogni giorno e partecipare alla preghiera. È quel sostegno reciproco che ci incoraggia. E penso anche che incoraggi tutte le persone che si avvicinano alla nostra vita monastica. Fin dagli inizi della vita monastica, nei tempi più antichi, risalendo ai padri del deserto, la gente si recava dai monaci perché vedeva in loro persone che avevano dato tutto per cercare Dio. Ed è proprio questo sacrificio che offriamo per il mondo intero. È questo dono di noi stessi per tutto il corpo di Cristo. Questa vita è una bellissima benedizione. Non è facile, ma è una benedizione nella quale camminiamo verso Dio come comunità, nell'amore, nella speranza e nella fede, sapendo che Dio ci sosterrà, che Dio ci guiderà verso il futuro e che Dio ci riunirà tutti nella vita eterna. Questo è il nostro desiderio, questa è la nostra speranza, questo è il nostro amore. È l'amore di Dio che ci aiuta a perseverare. È l'amore di Dio che ci fa innamorare più profondamente gli uni degli altri della nostra fede e della nostra Chiesa. Così che, come un solo corpo, questa Chiesa possa essere l'esempio vivente per tutto il mondo.

quando ero un bambino e nella parrocchia dove è cresciuto mio padre, andando alla Holy Family a West Seattle, e poi ho frequentato la scuola cattolica dall'asilo fino al 12° anno. Quindi sì, sono cresciuto cattolico e andavo a messa la domenica, andavo a scuola in una scuola cattolica, ma in realtà sì, era un po' come se stessi solo seguendo la routine senza davvero, sai, coinvolgermi nella mia fede, e studiavo religione solo come materia scolastica senza davvero godermela, sai, senza davvero abbracciare l'essere cattolico e senza davvero praticare la fede cattolica, a parte andare a messa la domenica. Quando ero all'università ho iniziato a frequentare il Newman Center alla Western Washington University, questo gruppo cattolico.

con il campus e andavo a messa con loro e all'improvviso ho pensato, wow, ci sono tutte queste persone della mia età che vanno a messa, che vogliono davvero andarci, che pregano intenzionalmente e vivono la loro fede in modo autentico ed era qualcosa che non avevo mai sperimentato prima. Sai, quando andavo al liceo cattolico, i ragazzi andavano a messa per il mercoledì delle ceneri e subito dopo si toglievano le ceneri e dicevano che non volevano essere lì, che non volevano praticare la loro fede. Quindi, è stato davvero interessante. E sono stato ispirato da molti degli amici che ho conosciuto al Newman Center. In realtà è stato durante un ritiro a cui ho partecipato il mio primo anno alla Western. Era un ritiro autunnale. Non andavo al sacramento della riconciliazione da tantissimo tempo. Non ci andavo da quando avevo circa 8 anni e mi ero trasferito alla Western, quindi avevo 20 anni. E all'improvviso ci ritroviamo messi in fila in una chiesa. Durante questo ritiro ci hanno bendati, ci hanno portato in chiesa, ci hanno tolto la benda e stavamo per confessarci. E io pensavo, questo non va affatto bene. Avevo tipo 12 anni di cose da confessare. In realtà è stato uno dei momenti più incredibili e più potenti, semplicemente poter andare a confessarmi. Stavo piangendo, parlando di cose che erano successe nella mia vita e di cui mi pentivo davvero. Anche il prete ha iniziato a piangere ed è stato davvero, cioè è stato molto toccante. E questo mi ha fatto desiderare di continuare a crescere nella mia relazione, a crescere nella mia fede e ad avere un rapporto migliore con Dio. Ed è Matteo capitolo 6, versetti dal 25 al 33, credo. È quello che parla di non preoccuparti, guarda gli uccelli del cielo e come mi prendo cura di loro. Cerca prima il regno di Dio e tutto il resto ti sarà dato in aggiunta. Avevo aperto la mia Bibbia durante un ritiro proprio su quel versetto. Era proprio prima che cercassi di decidere quale corso di laurea scegliere e cosa Dio mi stesse chiamando a fare dopo l'università. Non sapevo davvero perché mi stesse dicendo di non preoccuparmi, ma durante quel ritiro ho aperto la Bibbia su quel versetto e l'ho letto. Più tardi quella sera, durante il ritiro, avevamo delle buste con delle lettere dentro e uno dei miei amici ha scritto proprio quel versetto per me nella busta. Il giorno dopo, quello era il Vangelo della Messa, e poi il lunedì sono andata a casa della mia amica e quel versetto era scritto sul suo muro. E così ho pensato, forse Dio sta cercando di dirmi qualcosa. Quindi, insomma, ogni volta che è sicuramente stato un versetto che mi ha fatto un po' da guida in vari modi nel mio percorso ed è stato davvero significativo per questo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi con grande gioia celebriamo la festa della nascita della Beata Vergine Maria. È una festa apparentemente semplice, celebriamo una nascita, ma questa nascita ha un significato immenso, perché Maria è la donna attraverso la quale Dio prepara la venuta del suo figlio nel mondo. Ecco, saluto tutti voi, cari fratelli e sorelle, cari pellegrini, tutti voi devoti a San Michele Arcangelo. Un saluto particolare a Don Gerardo. Io questa Santa Messa la celebro per i defunti Anna e Salvatore, Don Gerardo secondo le sue intenzioni. E per poter celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste. E poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio. Gioisco pienamente nel Signore. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi. Gioisco pienamente nel Signore. Io nella tua fedeltà ho confidato. Esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Gioisco pienamente nel Signore.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Asrom, Asrom generò Aram, Aram generò Amminadab. Amminadab.

0: Oz generò Obed da Ruth. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Giosafat. Giosafat generò Ioram. Ioram generò Ozia. Ozia generò Joatam. Joatam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia. Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Akim. Akim generò Eliud. Eliud generò Eleazar. Eleazar generò Matan. Matan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima di andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe e suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo e la darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne poiché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la nascita della Vergine Maria. È una festa molto bella perché ci ricorda una cosa molto importante. Ci dice che Dio prepara la salvezza molto prima che noi possiamo vederla. Avete sentito quel seguito, quell'elenco di nomi? Tanti nomi conoscete, ma penso che alcuni proprio li avete sentito forse per la prima volta. Vedete, tramite questi nomi, tramite queste vite, a volte anche sconosciute, Dio preparava la salvezza. Cioè non sono i nomi a caso. È Dio che guida la storia. Dico, Dio prepara la salvezza molto prima che noi possiamo vederla. Ecco, il Vangelo comincia con una lunga genealogia, ecco, tanti nomi, alcuni conosciuti, altri completamente sconosciuti, ecco, generazione dopo generazione. Ecco, la storia guidata da Dio va avanti fino ad arrivare a Giuseppe e a Maria. Allora potremmo chiederci perché Dio ha voluto che nei Vangeli ci siano tutti questi nomi. Perché San Matteo Evangelista ci presenta tutti questi nomi? Ecco, perché Dio, ecco, tramite questi nomi ci vuole dire una cosa molto importante. Ecco, la salvezza entra attraverso una storia concreta, attraverso delle persone, e non delle persone perfette. Per esempio, Davide uccide Uria, dorme con la sua moglie, e vedete, da una storia, da una situazione tragica, diremmo, ecco, nasce Salomone. Ecco, Dio opera anche attraverso le persone fragili, anche attraverso i nostri sbagli. Ecco, se tu il tuo sbaglio, il tuo errore, ecco, metti nelle mani di Dio, cerchi di riparare, anche quel sbaglio può diventare una grazia. Sembra strano, però capita così. Ecco, nelle mani di Dio, ecco, nulla è perduto. Ecco, attraverso una storia con peccato, sofferenze, momenti difficili. Ecco, anche se noi possiamo tradire Dio, come Davide, ecco, Dio non tradisce mai. Ecco, Dio non abbandona mai questa storia. E carissimi, questo è anche il messaggio per noi oggi. Ecco, Dio scrive diritto sulle righe storte. Ecco, forse qualche volta guardiamo la nostra vita e pensiamo: ho sbagliato troppo, oppure la mia famiglia ha tanti problemi, oppure certe persone non cambieranno mai. Ecco, la parola di Dio che ascoltiamo oggi ci dice che non è così. Ecco, Dio può scrivere una storia anche attraverso le nostre fragilità. Ecco, Dio può usare tutto questo, utilizzare tutto questo. Ecco, la genealogia di Gesù ci insegna a non avere fretta, perché noi vogliamo vedere subito i risultati. La genealogia di Gesù è lunga, dura i secoli. Cioè, Dio lavora piano, guida piano. Ecco, non avere fretta di vedere i risultati. Ecco, la parola di Dio oggi ci invita ad avere fiducia. Oggi Dio vuole dirci in questo luogo santo, ecco, non pensare che la tua vita è inutile. Non lo pensare mai. Non pensare mai che la tua storia è inutile. Ecco, Dio ti dice: io sono all'opera, anche quando tu non te ne accorgi. Maria, Madre del Signore, aiutaci a consegnare la nostra vita nelle mani di Dio ed avere sempre fiducia. Amen.

0: Fratelli e sorelle, in questo giorno tutta la Chiesa si rallegra per la natività della Beata Vergine Maria, aurora della nostra salvezza. Lei che ha dato alla luce l'autore della vita, sostenga la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Padre buono, ascoltaci.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Dio di infinita sapienza, guarda la tua Chiesa, sostienila con il tuo amore, perché sulle orme di Maria Vergine impari a riporre solo in te ogni speranza. Noi ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre di tutti, proteggi i tuoi ministri, infondi in essi il tuo spirito di fortezza, perché con la stessa dedizione di Maria si offrano al servizio del tuo disegno di salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Datore di ogni bene, custodisci tutte le donne, manifesta a ciascuna di esse la ricchezza della propria femminilità, perché guardando alla giovane figlia di Sion si orienti all'amore e al servizio della vita. Noi ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Aiuto di ogni uomo, conforta i nostri fratelli sofferenti, dona loro la tua misericordia, perché per intercessione della Vergine Madre godano della consolazione promessa agli afflitti. Noi ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, veglia sul nostro cammino, riscalda i nostri cuori, perché imitando la disponibilità dell'umile tua serva apriamo la nostra esistenza alla tua volontà. Noi ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Dio fedele, che nella Beata Vergine Maria hai dato compimento alle promesse fatte ai padri, donaci di seguire l'esempio della figlia di Sion, che a te piacque per l'umiltà e nell'obbedienza cooperò alla redenzione del mondo, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Amen.

Pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome. Ci soccorra, o Signore, l'umanità del tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe ti renda gradita la nostra offerta e li vive regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti glorifichiamo nella nascita della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il Tuo unico Figlio. È sempre intatta nella sua gloria virginale, ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua grandezza, le dominazioni Ti adorano,

le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
0: Ricordati anche dei nostri fratelli e

0: Sorelle, Anna e Salvatore, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Che togli i peccati del mondo.
1: Amen.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore nostro Dio, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. Esulti, o Signore, la tua Chiesa, che hai nutrito di questi santi misteri, nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore.

La mia famiglia, gli amici, e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, i miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi, un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio, però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. E oggi, nella festa della Natività della Beata Vergine Maria, accogliamo con gioia la nascita della Madre di Dio e Madre nostra, segno dell'Emanuele che viene ad abitare in mezzo a noi. Signore Gesù, Figlio di Davide, Figlio di Maria, tu sei l'Emanuele, il Dio fatto carne per noi. Entri nei solchi frastagliati delle generazioni umane. Nessuna debolezza del passato ferma il tuo piano d'amore. Tu sei luce sfolgorante e ti chiediamo, benedici la nascita di Maria Santissima, dove in lei hai preparato un'arca pura per la salvezza. E insegna alla nostra anima la fiducia nel tuo disegno divino. Signore Gesù, guida i nostri passi. Spirito di santità, illumina i dubbi delle nostre menti affinché comprendiamo la tua grandezza e la grandezza del tuo amore. Come a Giuseppe, Signore Gesù, donaci il coraggio di obbedire in silenzio. Facci accogliere i tuoi misteri senza pretese di controllo. Che la nostra vita diventi custodia premurosa della tua presenza. Padre di grazia, che operi meraviglie nei piccoli, custodisci le nostre famiglie nella pace del tuo spirito. Amen.

Oh Maria, nella tua nascita semplice e umile, Dio ha preparato la madre del Salvatore. Tu, figlia di Abramo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, sei stata scelta dalla grazia per diventare la madre di Gesù, il figlio di Dio fatto uomo. Aiutaci, Maria, a riconoscere come il Signore opera nella nostra storia, anche attraverso ciò che appare piccolo e nascosto ai nostri occhi. Tu che hai accolto con fede il disegno del Padre, insegnaci a fidarci della Sua volontà e a dire ogni giorno il nostro sì. Tu che sei stata dimora dello Spirito Santo, rendi il nostro cuore disponibile alla Sua presenza.

alla sua azione. Accompagnaci nel cammino della fede, soprattutto quando non comprendiamo la strada che Dio ci indica. Madre di Gesù e Madre nostra, guidaci verso tuo Figlio, Gesù, perché in Lui troviamo la libertà dal peccato e da ogni schiavitù. Guarda con amore le nostre famiglie, i bambini che nascono, le madri, i padri, chi attende con speranza un figlio e chi porta nel cuore una ferita. Ottienici la grazia di custodire la vita come un dono, fatto di accoglienza e gratitudine, e difenderne sempre la dignità. Fa che come te possiamo diventare strumenti attraverso i quali Dio porta la sua luce e il suo amore nel mondo. Santa Maria, Natività benedetta tra le opere di Dio, prega per noi e conducici a Cristo, Lui che è la nostra salvezza e la nostra libertà. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria Santissima, eletta e destinata madre dell'unigenito Figlio del Padre, preannunciata dai profeti, attesa dai patriarchi e desiderata da tutte le genti, sacrario e vivo tempio dello Spirito Santo, sole senza macchia perché concepita senza peccato, Signora del cielo e della terra, Regina degli angeli, umilmente prostrati, ti veneriamo e ci rallegriamo dell'annuale ricorrenza della tua felicissima nascita. Ti supplichiamo di venire spiritualmente a nascere nelle anime nostre, affinché queste, prese dalla tua amabilità e dolcezza, vivano sempre uniti al tuo dolcissimo e amabilissimo cuore. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

0: Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo nostro appuntamento di adorazione eucaristica. Oggi festeggiamo la Natività della Beata Vergine Maria e chiediamo la sua intercessione per tutte le nostre intenzioni di preghiera e per tutti i nostri bisogni. Chiediamo alla Mamma Celeste di custodire sempre la Santa Chiesa, tutti i sacerdoti, i vescovi, il Papa e tutte le persone che possono portare la parola di Dio ai cuori più induriti. Preghiamo per la conversione di tutti noi peccatori. Come sempre potete pregare con noi in diretta chiamando il numero 075 81 36 35 oppure mandarci un messaggio attraverso il nostro numero di WhatsApp al 329 55 33 241 per pregare insieme gli uni per gli altri. Come sempre sono arrivate tantissime intenzioni di preghiera. Ricordo il canale sul quale Maria Vision trasmette, il 255, è un canale nazionale, quindi visibile in tutta Italia, isole comprese. Tutto questo per portare la parola di Dio in ogni casa, per tutti coloro che sono ammalati, persone che non possono frequentare la Chiesa, le persone che si prendono cura anche degli ammalati. E Gesù arriva attraverso questo canale nelle nostre case. E ti ringraziamo, Signore Gesù, per tutto quello che fai per noi e tutto quello che farai. Preghiamo per le intenzioni di Isabella da Sant'Elpidio, che chiede una preghiera per Gianluca e Cristiano. Signore, tu sai, tu puoi tutto. Preghiamo per Maria Carmela da Catania, che affido suo fratello Enzo al cuore di Gesù. Rosa da Padova chiede preghiere per la salute e l'equilibrio della sua famiglia e per le sue sorelle. Giovanna da Benevento ti prega sempre per il marito Franco, affinché riesca a superare il tutto e ritornare in buona salute. Evita Maria in provincia di Salerno chiede preghiere per lei e Giuseppe, per Assunta e Anna Maria. Valentina da Cuneo, per intercessione della Vergine Maria, chiede preghiere per la sua visita, ma soprattutto per la sua guarigione. Veronica da Perugia invece chiede preghiere affinché il Signore protegga e porti riparo a lei e alla sua famiglia dalla tempesta che stanno vivendo, che possa donarvi un nuovo inizio. Preghiere per Gisella da Torino, che chiede l'intercessione di Maria Santissima per tutti gli ostacoli che ci sono nella sua famiglia, soprattutto per i suoi figli Simone e Laura. Conversione per la mamma e il fratello per la loro salvezza. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto. Sono Anna, provincia di Matera.
0: Benvenuta.
1: Chiedo una preghiera per mia figlia. Sono da 24 anni che c'è questa forte depressione che stanzia e chiedo una preghiera alla Vergine Santissima, perché ora con questa depressione sua ci siamo...

Flavia da Reggio Calabria chiede preghiere per tutti gli ammalati e confida in te, Gesù, per la loro guarigione. Sara da Roma chiede preghiere per le sue intenzioni e per suo figlio Joseph. Signore Gesù, tu sai, tu puoi tutto. Preghiamo per Anna Carla da Torino, che chiede la guarigione di Irene, la guarigione di Loredana. Ti prego, San Carlo, intercedi, porta presso Dio queste mie preghiere. Preghiere di conversione per il figlio. Rosy da Catania chiede preghiere per suo marito Gino, che è in chemioterapia. Preghiere per Annalisa da Trapani e per Luigi, che oggi compiono 30 anni di matrimonio. Preghiere anche

0: per i figli che sono nati da questo matrimonio, Giuseppe, Alessandro e Marta. Preghiere per Doriana da Macerata, per la sua salute e per i suoi figli. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? Chiediamo alla persona di... Pronto? Di richiamare?
1: Pronto?
0: Io non sento.
1: Sono qui in diretta? Pronto, buongiorno.
0: Preghiamo per Giuseppe da Montello, in provincia di Avellino, per i suoi genitori Geraldina e Antonio e preghiere per Gianni, Mattia e Serena. Daniele da Corleone chiede una preghiera a Gesù affinché si realizzino i desideri del suo cuore e gli faccia soprattutto comprendere la sua volontà. Grazia da Palermo chiede preghiere per la sua famiglia e per una persona anziana di nome Salvatore. Matilde da Pozzuoli chiede preghiere per la pace nella sua famiglia e una preghiera di guarigione per Cristina, che ha un nodulo al seno. Preghiamo per Maria Arca da Torre del Greco affinché il suo tumore venga rimpicciolito ancora di più e che possa godere di tanta salute. Preghiamo per Maria Cristina da Paternò, per la sua mamma che non sta bene, che il Signore metti la sua mano. Preghiere per Daniela da Merano, che chiede preghiere per il marito e per le sue intenzioni. Gianni dalla provincia di Firenze chiede preghiere per Martina, per la sua salute. Marco da Roma chiede preghiere perché si deve ricoverare in ospedale per due interventi al cuore. E quindi chiede preghiere per lui affinché il Signore illumini col suo Santo Spirito i chirurghi. Concetta da Napoli chiede preghiere per tutto ciò che porta nel suo cuore. Preghiamo per Maria da Ciampino che affida al Signore Chiara, Mattia, Ciro e Gigliola e tutte le persone ammalate, Gina, Giovanni, Claudio e Tonino e Melania. Manuela da Pavia chiede preghiere per un giovane di nome Gaetano, per la sua salute. Lo raccomanda l'intercessione della nostra mamma celeste. Preghiere per lei, per il suo papà Alberto e per l'anima di Cesare. Preghiere per Silvia da Latina, per la sua famiglia, che Gesù la libera e la guarisca. Mariuccia da Enna oggi prega per la pace in famiglia, soprattutto per sua nuora e suo marito. Luigi da Nola chiede preghiere per la sua guarigione. Emanuela in provincia di Verona chiede preghiere per la pace e serenità dentro al suo cuore. Preghiamo per Eleonora, per la sua mamma, Gina, per la sua buona salute. Il Signore sa. Rina da Trieste chiede preghiere per Pina, per la sua guarigione. Preghiere per Angelo, per tutti gli ammalati e sofferenti, ad affidarlo e Rosa. Teresa. Giuseppina da Siracusa chiede preghiere per suo figlio Sebastiano, per la sua guarigione, per la sua conversione, affinché riesca a perdonare. E per queste intenzioni facciamo un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso ascoltiamo un canto di adorazione eucaristica.

Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E accogliamo subito una prima chiamata. Pronto? Pronto? Pronto? Preghiamo per Giovanna da Mondello, che chiede una preghiera per tutti gli ammalati, per la sua famiglia, soprattutto per suo figlio. Preghiere per Carmela da Catanzaro, che prega per il cognato, per la sua guarigione. Preghiamo per Paola da Milano, che chiede preghiere per Pietro, per Mattia, per la mamma Maria. Preghiere per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima, per la sua natività, prega per la famiglia, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio vi benedica sempre. Preghiamo per Anna Luisa da Agrigento, per le necessità.

che porta nel suo cuore per le persone che si sono allontanate da Dio, per tutti i defunti, in particolare per i suoi familiari e parenti, e preghiere anche per Maria Visione.

0: da Baranzate, che chiede la preghiera di guarigione per Salvatore, per Claudio, per Angela, Josephine, Cetti, Enza, Giulia e Belen. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Teresa d'Agrigento, per la sua famiglia. Li mette sotto il manto di Maria i suoi problemi. E ti prego, Signore Gesù, tu puoi tutto. Preghiere per i suoi defunti. Preghiamo per Antonella in provincia di Reggio Calabria, per suo figlio che è ricoverato in ospedale per una grave malattia. Che la Mamma Celeste lo metta sotto il suo manto. Rosanna da Napoli chiede preghiere per intercessione di Santa Rita per Toni, Angelo e Mattia, e affida Mattia la guarigione, preghiere per Cristiano per la sua conversione. Preghiamo per Maria Luisa da Como, per tutto ciò che porta nel suo cuore. Preghiere per Giusi in provincia di Taranto, per la sua famiglia. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci, adesso la sento, pesce bene. Come ti chiami? Pronto? Mi sente? Pronto? Oggi abbiamo un problema con le telefonate. Mi sente, signora?
1: Sì.
0: È in diretta, pace bene. Come si chiama?
1: No.
0: Niente, non riusciamo a comunicare. Signore, provvedi tu. Preghiamo per Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro e per le intenzioni che portano nel suo cuore. Preghiamo per Giussi dalla Calabria, per suo marito, per la sua conversione e per suo figlio. Franco dalla provincia di Milano chiede preghiere per la figlia Valentina che aspetta un bambino, che la Madonna la protegga sotto il suo manto. Preghiamo per le intenzioni di Valentina da Cuneo, per Angelica da Empoli, per la sua salute, guarigione e il lavoro. Preghiamo per Filomena da Cassino, per la guarigione del suo papà e per la protezione di sua figlia. Giuseppina da Napoli ci scrive e ci chiede di pregare per lei, per la sua salute. Preghiere per le figlie Miriam, sempre per la salute, e Lorena, che ci sia pace e che possa avere un bambino. Preghiamo per Silvia e Alessandro, Jessica e Stelvio. Preghiere per Monica da Massa, per la sua mamma che è ricoverata in ospedale, per Sergio dalla provincia di Modena, per suo cugino, per la sua anima, che è salito in cielo la settimana scorsa, per un suo caro amico che sta facendo la dialisi. Marilena da Brescia chiede preghiere per sua figlia, che possa tornare la pace e serenità nella sua famiglia. L'affida alla nostra Mamma Celeste. Alessandra da Cagliari chiede preghiere di conversione per suo marito Marco e per l'unione familiare e per il dono di un figlio. Pina da Enna chiede preghiere per tutta la sua famiglia di guarigione e liberazione.

Alessio da Manduria chiede preghiere per la salute fisica e psichica, per ritrovare fiducia nella vita e tanta luce. Signore Gesù, ascolta il suo grido. Preghiere per Santina da Boiano, per i suoi defunti e per una persona a lei cara di nome Antonietta. Carola da Palermo chiede preghiere per una ragazza che si chiama Valentina, per i figli di Valentina e per Salvatore. Chiede una preghiera per lei stessa, per la sua guarigione, per Vincenzo, per la conversione. Preghiere per sua nipote Amalia, per i suoi genitori. Preghiere per Giuseppe da Palermo, per la sua famiglia. Signore Gesù, abbiamo tanto bisogno. Lina, in provincia di Firenze, chiede preghiere per tutta la sua famiglia. Rosa Maria da Monza chiede preghiere per il marito di una sua cara amica. Preghiere per Patrizia, che ha gravi problemi. Stefano dal Foligno ringrazia la Madonnina e ti prega: resta accanto a mia moglie Prona. Saturnino da Napoli chiede preghiere per la pace della sua famiglia e per la conversione dei cari, per la pace nel mondo intero. Signore Gesù, metti la tua mano. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra adorazione eucaristica. Ci scusiamo purtroppo per i problemi tecnici che abbiamo avuto alle linee telefoniche, ma affido tutti voi al Sacro Cuore di Gesù e chiediamo l'intercessione della nostra Mamma Celeste. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi e vi ricordo che continuiamo a pregare in diretta alle 15:30 con Suor Anna Maria in Catena d'Amore, subito dopo Adorazione Eucaristica. Pace e bene a tutti voi. Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33.

241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Virgine.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.

già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, quindi chiunque di noi entra anche in questa definizione, se veniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti tra le persone, tra le famiglie, tra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conoscono, non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così. Riecheggiando Gesù risorto, che il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia è proprio questo, questa pace di quale pace parla Gesù? È una pace che, ripeto,

coltivare pensieri di pace. Di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo, ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti del mondo.

per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui, Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi così, come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio.

Care amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nuova puntata di Quaderni d'Arte Sacra dedicata alla vita dei Santi. Oggi vi farò vedere alcune immagini di un santo di cui si celebra, diciamo, l'anniversario questo mese, ed è San Sebastiano, uno dei santi forse più iconografati nella storia dell'arte. Ecco, San Sebastiano era un soldato romano originario dalla Francia che venne martirizzato sotto Diocleziano. Anzi, lui era stato veramente un grande soldato, anzi era capo del pretoriano, diciamo, no? Della guardia pretoria del appunto l'imperatore Diocleziano. E ora vedremo appunto come alcuni artisti, ne ho scelti pochi, perché effettivamente la gamma è molto vasta, e ho scelto quelli più rappresentativi e forse più conosciuti da tutti, ovviamente, incominciando con Andrea Mantegna. Ecco, questo grande artista che ha lavorato per tanti anni fino alla morte alla corte dei Gonzaga a Mantova. Ecco, questo San Sebastiano, che è un olio su tela che si trova a Vienna con un Historisches Museum, è stato realizzato verso il 1456 circa, e vedete, è un San Sebastiano così che è stato martirizzato alla colonna. Ecco, ricordo un po' il Cristo alla colonna. Qui comunque, per quanto riguarda appunto quest'opera, Andrea Mantegna insiste molto sull'aspetto archeologico, se vogliamo. Ecco, vediamo proprio una carrellata col santo, bellissimo, vedete che è stato così colpito dalle frecce dei suoi aguzzini. E appunto, come vi dicevo, alla colonna, ecco, vedete, qui abbiamo questa colonna classica, e in un contesto di ruderi. Ecco, questo contesto di ruderi allude effettivamente alla fine, ecco, del mondo pagano, alla fine della civiltà classica greco-romana. Ecco, e il santo effettivamente è stato quasi scolpito, vedete, sembra quasi una statua. Ecco, più che una pittura. Ecco, dobbiamo dire che Mantegna, che è nato in provincia di Padova ed è morto a Mantova, è stato presso la bottega dello Squarcione. Ecco, questo era un pittore in cui aveva molte specializzazioni, ecco, la sua bottega realizzava il dipinto, come lo stendardo, come l'insegna, come un cassone nuziale. E qui effettivamente Andrea Mantegna ha avuto i primi rudimenti della pittura, per poi diventare quello che è diventato e passare poi, ancora giovane, alla corte dei Gonzaga a Mantova. Ecco, ora vedremo come lui si è così ritratto. Ecco, è interessante vedere questo autoritratto del Mantegna. Ecco, eccolo qui. Ecco, un po' difficile da individuare, comunque al centro di questa grottesca, di questa decorazione, abbiamo appunto il nostro Andrea Mantegna. Ecco, questa è una decorazione che si trova nella Camera degli Sposi a Palazzo Ducale a Mantova, come vi ho accennato prima, Palazzo Ducale a Mantova. Ora vi faccio vedere anche una panoramica, ecco, della Camera degli Sposi, che è veramente una cosa incredibile da andare a visitare. È una camera in cui vi è solo una finestra sostanzialmente, una finestra, era la camera appunto dei coniugi Gonzaga. Ecco, quello che è interessantissimo, non soltanto le pareti, le varie decorazioni, ma è questa apertura in alto, vedete, vista così sembrerebbe quasi un'apertura reale, realistica, invece è un dipinto, ecco, che la volta a questo sfondato, che inaugura poi quelli che saranno gli sfondati ad infinitum che troveremo soprattutto nel 600 a Roma e non solo, e con questa balaustra, ecco, con tutti questi personaggi che si sporgono. Ecco, questo è bellissimo, veramente è un lavoro virtuosistico veramente incredibile e certosino da parte di questo grande artista Andrea Mantegna. Ecco, alle pareti poi abbiamo delle scene che riguardano la vita di questa famiglia, ecco, scene
bene così di vita familiare, di vita domestica. Ecco, un bellissimo ambiente, la camera degli sposi, così, che effettivamente quando si entra si resta veramente abbagliati effettivamente da queste decorazioni, da queste pitture murali e soprattutto da questo oculo che ha fatto scuola nell'ambito degli affreschi, ecco, della tematica dell'affresco.

all'interno degli ambienti. Ora, dopo appunto Andrea Mantegna, vediamo un altro artista, siamo sempre nel 1400, circa tra il 1400 e il 1450, molto diciamo importante per l'area centro italica, Mantegna per l'area diciamo del nord Italia, mentre Perugino per l'area del centro Italia, Toscana, Umbria, ecco, e vediamo subito un San Sebastiano appunto di Pietro Perugino, io ne ho portati due da vedere, comunque ora vedremo questa che è in una composizione molto vasta, ampia diciamo, e un altro che altri due che fanno parte di una composizione, sì, che era da fresco, e un altro era singolo, ecco, tipo un ritratto sacro. Ecco, quello che vediamo adesso, eccolo qui, è San Sebastiano, è stato realizzato nel 1505 ed è un affresco che ha una misura notevole, perché sono 5,70 centimetri per 471 centimetri, ecco, si trova panicale nella chiesa appunto dedicata a San Sebastiano. Ecco, vedete qui Perugino lo compone all'interno di una strutturazione diciamo classica e equilibrata, attenzione, perché abbiamo questa sorta così di loggia, ecco, diciamo, che apre un paesaggio. In alto abbiamo il Padre Eterno, eccolo qui, vedete il Padre Eterno, e così all'interno di questo timpano, e sembra quasi una trasposizione di un tempio greco sostanzialmente, ecco, e al centro abbiamo il nostro San Sebastiano colpito, ecco, dalle frecce, vedete, dalle frecce dei suoi aguzzini, ecco qui gli arcieri. Comunque vedete che è una composizione molto calibrata, a parte la bellezza proprio, possiamo dire così, anche sinuosa, ecco, di questo San Sebastiano e in genere le figure, ecco, che realizzava Pietro Perugino, questa bellezza, no, purezza, che poi saranno effettivamente del suo giovane allievo Raffaello, il suo giovane allievo Raffaello. Ecco, questo allora, come vi dicevo, è appunto il San Sebastiano. Poi vi faccio vedere un altro San Sebastiano, comunque questo è un po' rovinato, però è rimasto, diciamo, ecco, la parte appunto del santo che è abbastanza integra, e questo è un affresco che è stato realizzato verso il 1478 circa. Ed è stato realizzato nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cerqueto, che è un paese vicino appunto alla provincia Umbra. E qui abbiamo il nostro San Sebastiano, attorniato ad altri due santi. In ogni caso, vedete, anche qui ricalca lo schema che abbiamo visto prima, solo che questo probabilmente si inseriva in un contesto molto più ampio e diciamo c'è rimasto questo lacerto di affresco, ma comunque è significativo, ecco, di quella bellezza proprio tipica proprio del Perugino, che poi lui si chiamava, il suo vero nome è Pietro Mannucci, detto il Perugino perché appunto di Perugia. La prossima opera è, diciamo, un ritratto singolo. Questo è molto particolare, questo è una cosa, un ritratto di arte sacra, ecco, diciamo, appunto realizzato da Pietro Mannucci. Ecco, questo è appunto il San Sebastiano, è un olio su tavola che si trova a San Pietroburgo, all'ermitaggio di San Pietroburgo. Ecco, guardate la bellezza di questo santo, ma la cosa particolare è la freccia che lo ha colpito alla gola. Ecco, è una freccia firmata, guardate, è incredibile, perché è scritto Petrus Peruginus Pintix. Ecco, quindi Pietro Perugino ha dipinto, ho dipinto io, insomma, e stranamente comunque ha voluto inserire questa firma, che di solito in generale gli artisti, sapete, quelli appunto del 400, 500, 300, 200 si firmavano quasi mai, nel 600 si comincia, diciamo, l'uso più, ecco, sostenuto della firma, e qui invece lui ha voluto effettivamente
veramente scrivere in caratteri oro, guardate, incredibile, la firma su questa freccia che colpisce.

dice appunto il povero Sebastiano, il povero Sebastiano. La prossima opera, sempre del Perugino, giusto per farvi capire l'importanza di questo artista, è la decorazione al Collegio del Cambio a Perugia. Ecco, il Collegio del Cambio era una sala, diciamo, dove si negoziavano le valute, ecco, per quello si chiama del cambio. Ecco, diciamo che si facevano affari, ecco, contabili. E questa decorazione è stata realizzata da Pietro Perugino. Ecco, da Pietro Perugino. È incredibile come lui sia riuscito, ecco, così, da solo poi. Sostanzialmente è un'opera che ha portato avanti da solo, appunto, al Collegio del Cambio, eccolo qui, con varie scene, ecco, dalla resurrezione all'adorazione, ecco, abbiamo scene ovviamente alternate a varie allegorie che ovviamente si riferiscono, queste allegorie, all'attività, ecco del, appunto, dei personaggi che frequentavano questo ambiente. Ora vedremo anche un suo autoritratto che è stato realizzato in uno dei pilastri, appunto, del Collegio del Cambio. Eccolo qui, vedete, ecco, questo è appunto il nostro Piero Perugino, che si è dipinto a mo di quadro. Vedete, sembra un quadro attaccato alla parete. Sotto però c'è una scritta, che dice Petrus Perugino Pintix, cioè queste sono opere realizzate a Pietro Perugino. Però è scritto anche, vedete, in latino, io adesso ve la traduco: se era stata smarrita l'arte della pittura, egli la ritrovò. Se non era ancora stata inventata, egli la portò fino a questa situazione, fino a questo prodotto, ecco, per dire quanto è stato così osannato da questo lavoro che ha realizzato a Perugia. Ora vedremo chi invece, alcune opere che sono state così dipinte, realizzate dal suo allievo Raffaello Sanzio. E incominciamo subito con un bellissimo primo piano di appunto San Sebastiano. Ecco, qui vedete la sensibilità di Raffaello, è incredibile. Non ci presenta il San Sebastiano semi nudo, diciamo, colpito dalle frecce, ma ci presenta questo bellissimo santo con questo volto di giovinetto con in mano la freccia, ecco, che è il simbolo del suo martirio. E questo è stato realizzato nel 1501 ed è un olio su tavola piccolo, 43x34 cm, che si trova a Bergamo, all'Accademia Carrara. Ecco, questa è un'accademia che ha un fondo di opere, diciamo, notevole e considerevole, con molti artisti, importanti, non solo del Rinascimento, ma anche di altre epoche. Ecco, è importantissima questa accademia. È un'accademia delle belle arti privata che è stata fondata su un lascito ottocentesco di un nobile, ecco, diciamo, di Carrara, appunto. E si trova appunto a Bergamo, scusate. Ecco, la prossima opera invece vi faccio vedere, vediamo come di consueto un suo autoritratto, ecco, diciamo, o perlomeno presunto tale. Ecco, questo è il ritratto di Raffaello realizzato nel 1506 circa. È un olio su tavola che si trova a Firenze, agli Uffizi. Ecco, vedete qui questa gentilezza proprio di segno e di colore, tipica proprio di Raffaello, che gli è stata trasmessa proprio da quelle delicatezze pittoriche che aveva appunto Pietro Perugino. Ecco, il ritratto è molto particolare, a parte la bellezza proprio fisica di Raffaello, ma c'è questo sguardo che quasi ci interroga, effettivamente ci pone un interrogativo.

Ora vi faccio vedere anche che cosa, un'opera importante realizzata da Raffaello, ecco, giusto per così capire la portata, ecco, artistica, così universale di Raffaello Sanzio. E sono le stanze del Vaticano, del Papa, dipinte appunto da Raffaello e dai suoi aiuti. Ecco, questa è la prima stanza, la stanza della segnatura. Io faccio vedere proprio così una immagine, giusto per capire, ecco, la grande così importanza di questo artista. Prima abbiamo visto il suo autoritratto e poi un piccolo ritratto di arte sacra, ma qui lo vediamo così in questa grandiosità, ecco, di questo affresco, appunto alla scuola di Atene, che è stato realizzato questo dal 1510, poi a seguire appunto le altre stanze. Ecco, questa è di mano completa di Raffaello ed è la stanza della segnatura. A Roma si trova appunto la Città del Vaticano, nei palazzi vaticani, ecco, nei palazzi vaticani. E qui abbiamo effettivamente che cosa? La filosofia e la teologia che si riuniscono. Ecco, queste infatti sono opere che sono state volute appunto dal Papa per così avvicinare la scienza alla teologia. Ecco, in effetti qui al centro, vedete, sotto le volte della costruenda San Pietro, abbiamo Leonardo da Vinci e nelle sembianze di Platone, e poi a destra abbiamo Aristotele, ecco, capite? Quindi c'è questa volontà, ecco, del Papa di rappresentare negli affreschi, in questi affreschi, almeno in questo perlomeno, proprio questo pensiero, ecco, di unità tra Dio e l'uomo, ecco, rafforzato appunto dalla scienza. Ecco, bene, allora con quest'opera, questa grande opera che si trova appunto a Roma, concludiamo questa prima parte, una piccola pausa per la seconda parte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, anche questo soprannome è un po' particolare, ma perché? Deriva da che cosa? Molto probabilmente il fratello faceva l'orafo, perché viene nominato come Batticello, cioè quello che batteva, ecco, batteva la lamina d'oro, ad esempio. E quindi di conseguenza diciamo che in famiglia è rimasto col soprannome Sandro Botticelli. Ecco, Sandro Botticelli. Ecco, allora di Sandro Filippi, detto appunto Botticelli, vediamo subito un San Sebastiano. Ecco, questo San Sebastiano, come vi dicevo prima, moltissimi artisti sono cimentati in questa iconografia, è stato realizzato nel 1473. Ed è una tempera su tavola che misura 195 cm per 100 e si trova alle Gemalde Gallerie di Berlino, alle Gemalde Gallerie di Berlino. Anche qui vedete, come abbiamo visto nel San Sebastiano, ad esempio quello di Pietro Perugino, e qui ci troviamo di fronte a che cosa? A questa unicità, ecco, del personaggio che si staglia sul fondo, ecco, mentre Andrea Mantegna lo ha così collocato con fondo di rovine, qui invece abbiamo un fondo, un paesaggio con dei personaggi, vedete, che stanno così attraversando. Così stanno camminando su un sentiero, ecco, poi c'è una sorta di porto, una sorta di laguna, e poi lo spazio e il santo che è non tanto alla colonna, ma su un tronco, ecco, su un tronco all'interno di questa sorta di nicchia aperta, vedete che è stato trafitto, che poi diciamo che secondo la tradizione il santo non è morto, nonostante tutte le ferite che aveva riportato, è stato poi salvato secondo la tradizione da due matrone o da degli angeli. Comunque fatto sta che lui si è salvato ed è ritornato davanti all'imperatore per ribadire la sua fede. E l'imperatore allora l'ha fatto fustigare a morte e il suo corpo poi è stato gettato nella cloaca massima, poi è stato recuperato e le sue reliquie si trovano nella chiesa di San Sebastiano a Roma. E questo secondo, diciamo, supplizio, martirio, non è stato quasi mai, diciamo, rappresentato, ecco. Nella grande maggioranza dei casi è questo quello maggiormente così dipinto, anzi questo è quello più scenografico, se vogliamo, mentre meno è quello della fustigazione, se stiamo parlando così dal punto di vista proprio di una composizione. Questo effettivamente attira in maniera incredibile, diciamo, il fedele nel vedere il sacrificio di questo giovane, soldato pretoriano romano. Ora di Botticelli vedremo anche, come di consueto, anche un suo autoritratto, che comunque non è un autoritratto singolo come quello, ad esempio, che abbiamo visto con Pietro Perugino, ma è bensì un ritratto all'interno di una composizione articolata, come è appunto la Natività che lui ha dipinto per i Medici. E eccolo qui, vedete, questo è il suo autoritratto che ci guarda, ecco, in una maniera molto penetrante, vedete, è diverso da quello di Raffaello. Ecco, Raffaello è molto più languido e ci interroga, qui invece è diverso il discorso, vedete, ci guarda sicuro di sé, anche se ha una smorfia un po', anche lui è particolare per quello, ecco. E come vi dicevo, questa è stata realizzata verso la seconda metà, ecco, del 1400. Lui è morto nel 1510 ed era nato a Firenze nel 1445. Ecco, questo è appunto, come vi ho detto, il suo autoritratto dell'Adorazione dei Magi, che è custodita a Firenze, nel Museo appunto degli Uffizi a Firenze. E ora vedremo che cosa, ora vedremo appunto un lavoro, ecco, un grande lavoro realizzato da Sandro Botticelli, e sono le opere che sono state dipinte

nella Cappella Sistina, ecco, quando si entra nella Cappella Sistina, in alto e di fronte abbiamo il giudizio di Michelangelo, in alto abbiamo che cosa? La volta dipinta con appunto da Michelangelo e con la famosa creazione di Adamo, mentre alle pareti, prima della decorazione della volta, alcuni pittori erano stati chiamati dal Papa. E da Papa Sisto IV, appunto, per quello si chiama Sistina, per realizzare scene della vita tratta dal Nuovo Testamento, dall'Antico Testamento, eccetera. E questa che vi faccio vedere ora è un grande affresco realizzato da Botticelli sulla vita di Mosè. E questi affreschi, non solo i suoi ma anche quelli di altri artisti, sono stati iniziati dal 1480 in poi e misurano, sono abbastanza grandi, perché questo misura quasi 6 metri per 3 metri e mezzo, 3 metri e mezzo. E questi sono un affresco che rappresenta la vita, i vari episodi della vita di Mosè, quindi vanno letti singolarmente. Ecco, qui che cosa abbiamo? Un'unica unità, diciamo, ecco, strutturale, che però divide tante unità temporali. Cioè, cosa vuol dire? Sono episodi che sono avvenuti in tempi diversi della vita di Mosè. Ecco, della vita di Mosè. E questa, appunto, come vi dicevo prima, è una delle opere così più importanti realizzate ad affresco da Sandro Botticelli a Roma, da Sandro Botticelli a Roma. Ora invece vedremo un altro grande artista, ecco, questo è Sandro Botticelli, ecco, ora vedremo un altro grande artista, forse poco conosciuto, Luca Signorelli, ecco, Luca Signorelli, che ha lasciato dei grandi affreschi ad Orvieto, che poi vi faccio vedere, nella Cappella di San Brizio, nel Duomo appunto della Cappella di San Brizio. Ecco, l'opera che vediamo è dedicata ovviamente al martirio di San Sebastiano, ecco, questa è stata realizzata nel 1498, è una tempera, questa è una tempera su tavola che misura quasi 3 metri per 1,75 metri di larghezza, vedete, è una pala, e si trova a Città di Castello nella Pinacoteca Comunale, E qui vediamo Luca Signorelli che dipinge il nostro San Sebastiano colpito dalle frecce, vedete che ci sono gli aguzzini che stanno tirando con le balestre, guardate, ce n'è una addirittura che sta caricando la balestra, ecco, c'è questa diciamo dinamica, ecco, il movimento, ne abbiamo una a destra e una a sinistra mentre l'altro al centro sta prendendo la mira per colpirlo. E quello che è interessante, che cos'è? Che anche questa è una scena, diciamo, con due momenti diversi, perché in fondo, vedete, sulla strada abbiamo qualcosa, il corteo che sta portando San Sebastiano al martirio, quindi abbiamo diciamo due azioni diverse in due tempi diversi in un'unica rappresentazione. Beh, questo era tipico, diciamo, del 400-500 soprattutto, non fare tanti riquadri come ad esempio se andiamo a vedere gli affreschi in Assisi della vita di San Francesco da Giotto, abbiamo tanti riquadri con la sua vita, no? Qui invece di solito si così sostituì quella di una narrazione per i quadri, molti artisti l'hanno sostituita con un'unica narrazione inserendo vari momenti, ecco, della vita del personaggio che hanno dipinto. Ecco, questo allora è il nostro San Sebastiano, colpito dalla freccia ma non morto, infatti è sempre vivo nelle rappresentazioni, nei dipinti, attenzione, con tutte queste frecce non è mai morto, non viene mai rappresentato a testa così reclinata e morente, no, è sempre là che guarda in alto il cielo. Ora vedremo che cosa? Vedremo anche il suo ritratto, il suo autoritratto, ecco. Ecco, questo è un autoritratto particolare perché è inserito in un contesto più ampio, ecco, non abbiamo un quadro, come si dice, singolo, ecco, del suo volto, ma

ma lo abbiamo immerso in una narrazione più vasta. E questa è la predicazione dell'Anticristo, è stata realizzata dal 1499 circa, con la fine del 1400, e si trova nel Duomo di Orvieto, nella Cappella di San Brizio. Ecco, questa è la predicazione dell'Anticristo. Ecco, vedete, abbiamo l'Anticristo al centro, guardate, è incredibile, su questo plinto classico, l'Anticristo al centro che è così, quasi abbracciato al diavolo, guardate, è una cosa incredibile, il diavolo suggerisce cosa dire all'Anticristo. Poi tutto intorno abbiamo situazioni di caos sostanzialmente, eh? Abbiamo situazioni così di morte, di violenza, e in questo contesto, come per dire, guardate, se ascoltate l'Anticristo, ecco come andiamo a finire. A sinistra, vedete lì in basso a sinistra, abbiamo il ritratto di Luca Signorelli, eccolo lì in basso a sinistra, eccolo lì, che ci guarda, è in compagnia del Beato Angelico, perché il Beato Angelico aveva iniziato a dipingere le volte, ecco, di questa cappella. Poi per altri impegni di lavoro aveva smesso ed era subentrato Luca Signorelli. Ecco, vedete, questa panoramica è incredibile, di quanta cattiveria troviamo appunto in questo affresco. Vi faccio vedere anche un altro affresco, sempre della Cappella di San Brizio, che è veramente apocalittico, ecco, perché questa è effettivamente la descrizione della fine dei dannati, ecco, la fine che fanno i dannati sostanzialmente. È una cosa, guardate, incredibile, un caos veramente di cattiveria, di tragedia. Ecco, guardate i nudi dei peccatori, e i nudi, diciamo, dei diavoli, come tormentano le anime dei dannati. Ecco, i diavoli si vedono perché Luca Signorelli li ha distinti con questo colore verdastro, ecco che piombano dal cielo, vedete gli angeli che effettivamente con la spada sguainata addirittura al centro, vedete? Questo Sant'Arcangelo Gabriele che caccia i dannati verso l'inferno e precipitano, vedete, c'è chi precipita e chi addirittura, vedete come la scena, così l'immagine al centro, è trasportato sulle spalle di un demonio, guardate, è una cosa incredibile, impressionante, insomma. Ecco, quindi vedete un'immagine rivolta ai senza Dio, ecco, che effettivamente di fondo un'immagine del genere ti portava a credere, ecco, perlomeno così, a fare una scommessa, ecco, per male che vada almeno mi salvo l'anima, ecco, diciamo, detto tra noi. Ecco, questo è un grande affresco che potete, ecco, ammirare in questa cappella di San Brizio. Forse una delle cappelle, una delle più importanti, diciamo, insieme ovviamente ad altre di altri artisti, ma forse questa è meno conosciuta, ecco, di Luca Signorelli. Comunque, se andate al Duomo di Orvieto, appunto, potete ammirare e gustare questi affreschi. Ecco, io vi ho fatto vedere così un piccolo esempio. Ora, per concludere, passiamo nel 600. E vedremo come Pietro Paolo Rubens ha dipinto San Sebastiano. Ecco, quindi siamo in un altro contesto, siamo nelle Fiandre, comunque con un artista che era venuto in Italia e che aveva così recepito i modelli del Rinascimento italiano. E poi rielaborati alla nuova visione, ecco, perché siamo in ambito barocco, quindi siamo nel 600. Con questa, così, come possiamo dire, ridondanza, ecco, pittorica, tipica proprio del 600 barocco e soprattutto tipica di Pietro Paolo Rubens. Ecco, vediamo allora il nostro San Sebastiano, che è colto nel momento in cui, vedete, come dicevo prima, gli angeli lo stanno soccorrendo e stanno togliendo le frecce per salvarlo.

Ecco, vedete, ecco, questo è quel momento che effettivamente non è stato tanto dipinto, ecco, dagli artisti, però Pietro Paolo Rubens, no, così ce lo presenta in una maniera meno forte, ecco.

abbordabile, diciamo, no? Sostanzialmente. Ecco, questa è un'opera che è stata realizzata nel 1603 circa. Ora è un grande olio, ovviamente su tela, ecco, guardate proprio le forme, no? Piene, ecco, piene di Pietro Paolo Rubens, Pietro Paolo Rubens, con questo colorismo tipico proprio della scuola. Della scuola veneziana, ecco, in cui ci troviamo di fronte così, a una pittura che è solo pittura, ecco, non disegno come abbiamo visto anche negli altri artisti precedentemente. E di lui voglio farvi vedere ovviamente un suo autoritratto che forse avete anche già visto, lo conoscete, un suo autoritratto che effettivamente è pregnante, ecco, della sua personalità. Questo autoritratto ovviamente è stato realizzato proprio per essere un autoritratto, ecco, non è in un contesto diverso, assolutamente, come abbiamo visto prima ad esempio con altri artisti, no? E qui Pietro Paolo Rubens si autodipinge nel 1623, circa 1623. È un autoritratto che si staglia in questo fondo scuro, un fondo naturalistico, vedete a sinistra abbiamo il mare, poi a destra delle rocce, e anche lui ci guarda non tanto con un punto interrogativo, ma piuttosto per affermare la sua personalità di artista, attenzione, personalità di artista che effettivamente nel 600 è stato così osannato in una maniera incredibile, ha avuto moltissimi committenti, ha realizzato tantissime opere e ora vediamo un esempio di una serie di grandi opere che ha realizzato in Francia, per Maria de' Medici, che era andata in sposa per procura addirittura Enrico IV francese, ecco. E quella che vediamo adesso è proprio una di queste grandi serie. E appunto questo sarebbe il matrimonio, ecco, per procura, che qui ovviamente è stato idealizzato e diventa un matrimonio vero e proprio, ecco, di Maria de' Medici con Enrico IV. E queste sono state dipinte dal 1421 e sono conservate a Parigi al Palazzo Lussemburgo. Ecco, questa ovviamente era non tanto un matrimonio d'amore, ma un matrimonio di convenienza, anche perché, come potete constatare, Enrico IV non era una grande bellezza, anzi è tutt'altro, se lo vediamo bene, mentre Maria de' Medici, beh, tutto sommato era la donna del tempo, ecco, il tipo di donna del tempo. E, ecco, qui abbiamo una pittura fastosa e un ambiente ovviamente fastoso, perché è un ambiente reale, Ecco, questa allora è questa pittura coloristica di appunto Pietro Paolo Rubens, che, come avevo detto prima, è stato in Italia per diverso tempo e quindi ha assimilato quel colorismo veneziano, il classicismo del Rinascimento, e poi lo ha, diciamo così, unito per realizzare le opere come queste che abbiamo visto adesso, ecco, in questo momento. Ecco, vedete, qui c'è la benedizione del Vescovo, nonostante, diciamo così, i due non fossero per niente innamorati, anzi, ripeto, guardate il profilo di Enrico IV, insomma, non è che lasciava tanto a desiderare così in bellezza, detto tra noi. Bene, allora con quest'opera terminiamo allora questa puntata dedicata appunto ai santi, dedicata a San Sebastiano. Vi do appuntamento alla prossima per un altro santo. Grazie e arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: tutti voi che siete presenti per fare appunto una riflessione sul mondo giovanile. L'anno scorso avevamo parlato giovani e internet, l'uso consapevole delle nuove tecnologie alla luce anche dell'esempio e dell'esperienza di Carlo Acutis. Stanno, ecco, abbiamo voluto affrontare un tema, il titolo è anche è un po' così, anche con uno slang dei nostri giovani, fra i giovani tra disagio e speranze. Entriamo un po' nel vivo di questo tema. E inizierei proprio da Padre Mirko, e chiedendogli una cosa abbastanza anche che mi incuriosisce. Tu sei un frate, quindi tra frate, fra, vi chiamate fra, fratelli, fraternità, e anche i nostri giovani adesso usano questo fra, bro, anzi in inglese proprio. Ma secondo te questo linguaggio è un linguaggio che si collega in qualche modo proprio al concetto della fraternità? I nostri giovani hanno questo senso di fraternità o aspirano ad averlo?
1: Sì.
0: Ti passo il microfono, che con questo è più potente, prego.
2: Buongiorno a tutti. Allora, una domanda sicuramente curiosa. Penso che rientri nel linguaggio gergale dei ragazzi chiamarsi bro e fra. Francesco, per dire di un religioso, il titolo di fratelli è tipico della vita religiosa, chiaramente radica questo termine nell'esperienza del Vangelo, è parola di Dio. È essere fratelli nel figlio che è Gesù Cristo e quindi figli dello stesso padre. La sua terminologia è legata a un'esperienza meravigliosa, quella di essere figlio amato dal padre e quindi circondato non da estranei, ma da fratelli perché a loro volta figli di Dio. Questa è la motivazione profonda di fede. Io penso che nei ragazzi sia come un anelito, ma che esprime anche un problema, è ampia questa cosa, esprime il desiderio di creare gruppo, di creare fraternità, di vincere il profondo senso di solitudine che li abita. Ma all'orizzonte c'è anche una mancanza di paternità. Tante volte si usa questo gergo e si creano dei gruppi proprio perché non ci si riconosce dentro un'appartenenza familiare, sociale, religiosa. E quindi ciò che va indagato è il motivo per cui io ti riconosco fratello, che può essere positivo o anche negativo. Cioè io mi associo con persone che condividono un hobby, una visione, un vizio, dipende. Però questa cosa rivela il profondo bisogno dei giovani e di ogni uomo di stare in relazione, perché il grande tema oggi è la solitudine. Quindi normale che i giovani dicano così, non è un gergo recente. Insomma, è un gergo che ha qualche decennio, che adesso è venuto un po' in auge. Secondo me è ambivalente, rivela il bisogno e il desiderio, impotenza è una ricerca della paternità di Dio e della fraternità nello Spirito Santo, ma è una ricerca incipiente che va letta, ascoltata e accompagnata.
0: Ecco, Don Antonio, adesso vai tu perché, tra l'altro, ecco, Don Antonio, lui non vuole essere definito il prete anticrimine, però anche l'altra sera ci ha avuto un brutto momento, non so se avete letto, ecco, in un quartiere di Roma, insomma, un agguato in qualche modo. Adesso, al di là del fatto di cronaca, proprio ti chiedo. Tu non ami dire, me lo sono anche segnato, passeggiate della legalità, ma i tuoi sono presidi pastorali. Ecco, ci racconti la tua vita, questi presidi, questi tuoi momenti, questo essere in mezzo alla gente, anche pericolosa in qualche modo.
3: Certo, ecco, grazie, buongiorno a tutti. E volevo dire perché presidi pastorali. Noi viviamo in la città di Roma è una capitale e ci sono tante periferie. La Chiesa parla delle periferie esistenziali, lo Stato parla delle periferie. Di fatto, in queste periferie notiamo, almeno io parlo sotto l'aspetto pastorale, di quello che io vedo, i miei occhi hanno visto, le mie mani hanno toccato, vedo questo tema. Giovani tra disagio e speranze, ossia vado in luoghi dove non sempre, cari ragazzi, la vita viene rispettata, dove la vita, soprattutto in questi luoghi, viene banalizzata e sono le piazze di spaccio. calatevi un attimino nella città di Roma, in alcuni quartieri di periferia, da sud ad est ad ovest, e noi vediamo una militarizzazione dei territori da parte dei clan, che ne detengono l'assoggettamento del territorio, che le persone che vivono lì, generalmente è un insediamento di case popolari, perché laddove ci sono case popolari, quasi sempre c'è una piazza di spaccio. Quindi io cosa cerco di fare? Cerco di testimoniare l'esserci di Gesù Cristo in quel territorio, cercando di entrare in relazione con chi? Con le persone che gravitano intorno a queste piazze di spaccio. Sono un po', chiamateli, esclusi perché? Perché, come diceva chi mi ha preceduto prima, vivono il tema e la solitudine. E il tema di oggi, i giovani, sì, sono interconnessi, connessi, sono a cinque tacche, ma molto spesso pure senza campo. Perché? Hanno tutto, ma poi gli manca la vera motivazione. Allora credo che oggi c'è bisogno di motivatori. Francesco ne è stato un motivatore, Carlo Acutis ne è un motivatore, come dire, i religiosi ne sono altri motivatori, e quindi penso che in queste piazze bisogna annunciare la vita, perché voi sapete che in queste piazze di spaccio esiste il crack, che va molto forte, anche che tocca ragazzi che hanno dai 13 anni in poi, che ne fanno uso purtroppo, cocaina, di tutto, girano sostanze. Allora, per me, io chiamo queste sostanze l'Eucaristia di Satana, perché la sostanza, quando la tocchi, ve lo dico ragazzi, perché a chi vi dice sballatevi, non vi preoccupate, perché siete alla ricerca di emozioni, no? L'adrenalina, fate attenzione, perché la droga è il più grande bluff. Io sono 20 anni, non ho mai visto un drogato felice, mai. Li ho visti morti per terra, tanti, morti di overdose. 13 anni, 14 anni, 19 anni, 20 anni. Poi c'è l'aspetto criminale della droga. Mi ricordo una volta un ragazzo di 22 anni l'hanno messo in ginocchio, lo hanno sparato sulla testa e poi gli sono passati con la macchina. Quindi di che cosa parliamo? In questi luoghi bisogna ridonare vita nuova. Allora io credo che Gesù Cristo è l'unico motivatore per eccellenza che può donare vita soprattutto ai ragazzi. Perché fa comprendere il valore della vita, i presidi pastorali. Io per esempio spero prossima settimana di riuscire, io sono fondatore dell'Opera Don Giustino, io sono un religioso, sono un vocazionista, e vivo in un bene confiscato alla mafia, alla Banda della Magliana, dove ho una comunità di ragazzi che vive con me, vivo da oltre 10 anni con loro, sono ragazzi che io tolgo dalle piazze di spaccio o che hanno problemi, difficoltà. Vivo con loro. Voi sapete, le prime comunità cristiane, Atti degli Apostoli, stavano insieme, condividevano. Credo che c'è bisogno di normalità. Ecco, oggi i giovani hanno bisogno di normalità, perché è un mondo in evasione. Si sfondano, ecco, per parlare il linguaggio loro. Cioè, sono forminati, dicono a Roma. Cioè, proprio, sono sempre alla ricerca, ma sono sempre più infelici. Allora, per riprendere le parole di Papa Francesco. Cari giovani, voi non avete prezzo, non siete all'asta, non lasciatevi comprare, sedurre e schiavizzare. Innamoratevi della libertà, non del libertinaggio, la libertà che Gesù Cristo vi offre, della serie. Il presidio pastorale a che cosa serve? A stare lì, a cercare di entrare in relazione con le persone, soprattutto dei luoghi, e soprattutto con le persone che lì subiscono i clan, subiscono il narcotraffico della droga nella città. Allora, voi sapete meglio di me che l'omertà non è un'attitudine cristiana. Lo dice un documento della Chiesa, educare alla legalità. L'omertà è un tumore sociale che priva i territori soprattutto di speranza, perché la speranza che dobbiamo annunciare ci viene incontro Sant'Agostino, a dei figli la speranza, indignazione e soprattutto coraggio. A tal proposito abbiamo fondato Radio Megafono 48. Radio Megafono 48 che cos'è? Una radio web che va sui territori. Abbiamo acquistato un ex Fulmino Stazione Carabinieri, quelli che voi vedete nei presidi, nelle manifestazioni. Abbiamo creato ho montato dei megafoni con un telescopio che si alza i fari, perché bisogna illuminare le periferie, perché le periferie, cari ragazzi, non sono la parte ultima della città, è l'inizio della città, e quindi per illuminare soprattutto e per fare presidi pastorali. Ecco perché, in nome del Vangelo, tra Vangelo e Costituzione. Basta così? Adesso io poi vado, basta.
0: Un flash. Ma quando, ecco, vai di sera soprattutto, sì, che fai? Che dici? Che fai?
3: Ma è molto semplice, non ci vogliono grandi progetti pastorali. Noi a volte rischiamo di voler carare dall'alto quello che non conosciamo dal basso. Bisogna stare sul territorio, cercare di capire in quel territorio cosa succede. E per esempio, se Quarticciolo, prima accennavate a Quarticciolo dove è successo il fatto, e immaginate, lì ci sono tanti fratelli nordafricani, ragazzi tante volte anche minori, che purtroppo arrivano nelle piazze di spaccio. Loro sono un po', per me, gli schiavi di oggi, dei clan, e il tema della droga si lega con le case occupate, con il racket delle case occupate popolari. Quindi è tutto un sistema criminale. Allora, cosa bisogna fare? Lì bisogna avere la capacità di entrare in relazione con le persone che transitano lì. Faccio un esempio. L'altro giorno è arrivato uno con una macchina, con un SUV, tutto ben vestito, stava lì. Allora vi dico anche come cominciano a fare. Siccome io, insieme con gli angeli custodi della scorta, che ringrazio, della Polizia di Stato, avevamo visto, no? Avevamo anche il supporto. Io cerco di interagire e di entrare in contatto con queste persone, certamente sempre nel rispetto, eh? E cominciamo: ciao, come stai? Buonasera, come sta lei? Così cominciamo piano piano, no? E da lì si comincia a parlare. Ma ti posso aiutare? Stai cercando qualcosa? E da lì entri in relazione con l'altro, no? E lui dice: no, ma no, sto aspettando un amico. Nella piazza di spaccio l'amico è la sostanza. E poi fanno così. A un certo punto, quando ti vedono, c'è un linguaggio. Attivano il telefono e fanno: amo, amo, amo. No, non dire amo. Guardami negli occhi. Guarda, io sono un sacerdote. Guardiamoci, in nome della verità. Dopo cedono, perché poi la verità vince sempre, eh? E dice: sì, è vero, te lo dico, sono venuto qui per comprare la sostanza. Allora, ecco, oggi hai trovato qualcuno che ti dice, ti annuncia una vita diversa, e comincio a interagire con loro, e comincio a, come dire, ad annunciare una qualità della vita, che la sostanza non fa bene, che non è solo il no, ma dare motivazione perché. E questo lo puoi fare solo se sei lì, perché sono luoghi non abitati. Sono luoghi a volte pericolosi, ma se non sbaglio non esiste un Vangelo senza rischio, e non esiste rischio senza Vangelo, eh? Gesù Cristo camminava per le strade della Galilea, Gesù Cristo ne ha subite tante, eh? Non è che ha testimoniato i baci Perugina, la cioccolata, sì, ha testimoniato l'abbraccio, ha testimoniato anche la fermezza, ha testimoniato il coraggio, ha testimoniato la misericordia, insomma. Quindi Gesù Cristo ha la capacità di cambiare la vita e indicarti anche la strada, eh? Quindi io ho visto vite cambiate, perché nulla è impossibile a Dio.
0: La nostra psicologa, psicoterapeuta, Laura Pizziconi, una domanda credo difficile. Allora, noi ultimamente, veramente sembra anche un'emulazione, assistiamo dalla cronaca a fatti tragici che accadono nelle famiglie, soprattutto di uccisioni, di omicidi familiari che partono da giovani, anche da minorenni. L'ultimo, quel 17enne che per il gusto, per provare, per capire cosa si prova ad uccidere. Allora, qui forse andiamo al di là, ti chiedo, del disagio. C'è una patologia?
1: Beh, quando parliamo di giovani adolescenti, e l'adolescenza ormai ha un range piuttosto lungo, diciamo, perché in genere finiva con l'emancipazione, il trovare un lavoro, costruirsi una vita, che chiaramente si è posticipato notevolmente. È un po' difficile tracciare il limite tra disagio e patologia, perché questo tempo della vita, mi prendo un po' di tempo perché, siccome ci sono i ragazzi, ho voglia di spiegarlo bene, perché e ho voglia di spiegarlo bene anche agli adulti quello che ci accade. In realtà, durante l'adolescenza noi dobbiamo affrontare dei compiti di sviluppo importantissimi, cioè assistiamo a dei cambiamenti dentro il nostro corpo. Il nostro corpo si trasforma, e già questo può non essere molto agevole per molti. Abbiamo da integrare tutto quello che ci è successo fino a quel momento lì, perché per costruire un'identità. abbiamo a che fare con un momento in cui la famiglia non è più il centro della nostra vita. Noi dobbiamo spostare i nostri attaccamenti dalla famiglia, sentiamo che non ci sentiamo più riconosciuti dentro quello spazio familiare, abbiamo bisogno di autonomia. Allo stesso tempo parlo come noi, perché tutto questo l'abbiamo vissuto tutti. E sinceramente sfido molti di voi, io ancora ne devo trovare qualcuno che dice che l'adolescenza è stato un periodo meraviglioso della propria vita. Ne devo trovare uno che non ha vissuto questo cambiamento in maniera comunque conflittuale e critica. Poi abbiamo questo gruppo dei pari che insomma dipende dove ti trovi, dipende il quartiere in cui abiti, dipende chi sono quelli che ti sono capitati in classe, un gruppo dal quale tu vuoi essere riconosciuto e al quale tu vuoi appartenere e spesso non hai le caratteristiche adeguate a quel gruppo. Oppure non trovi quelli che combaciano con te. Poi c'è tutto un piano legato alla sessualità e all'affettività, quindi comincia ad esplorare l'affettività e la sessualità, ma anche questo non è un compito facile oggi. Non è un compito facile, non è mai stato forse facile, però il problema diventa anche il fatto che se tu hai problematiche con il tuo corpo, se il tuo corpo non lo accetti, non lo vedi e non lo senti riconosciuto dall'altro come un corpo che vale, che ha un valore, chiaramente tutta la dimensione della sessualità diventa disfunzionale, senza contare il fatto che l'educazione affettiva e sessuale spesso è demandata alla pornografia, cosa che in qualche modo ci fa proprio uscire da quello che è una normale vita sessuale. In più hanno a che fare con la scuola, voi siete qui con la classe, con la scuola e con le aspettative che hanno le famiglie rispetto al successo scolastico, le aspettative che hanno gli insegnanti, le competizioni che ci sono tra ragazzi e ragazze, perché un altro aspetto fondamentale è il confronto. In adolescenza cominciamo, ma forse l'abbiamo cominciato già da tempo, a confrontarci con gli altri e siccome la cultura dominante ci propone dei modelli altamente idealizzati, è chiaro che qui è figo soltanto chi è il più bravo, il più bello, il più simpatico, quello che c'ha più amici, il più. Quindi già se io sono nella media, già non vado bene. In più spesso si trovano a fronteggiare una visione del futuro. Per molti la visione del futuro è qualcosa di completamente nebuloso, perché il futuro noi adulti non glielo abbiamo consegnato molto roseo, cioè in termini di lavoro, di riconoscimento sociale, di possibilità di partecipare alla vita pubblica. Ok, quindi della serie che futuro avrò? Boh, molto probabilmente studio per prepararmi ad un mondo che non mi darà un lavoro, a uno stato in cui non troverò il lavoro, oppure se lo troverò, molti di voi fanno un lavoro nell'ambito, una scuola nell'ambito turistico, molto probabilmente molti non vi pagheranno. Perché questo è quello che registro, cioè ti pagano alla fine della stagione e l'anno dopo, ok? Quindi chiaramente dentro tutto questo le famiglie in cui i genitori, se ci sono e sono tutti e due, e cioè è una grazia se lavorano tutti e due, ma i tempi del lavoro non si conciliano molto con i tempi della famiglia. Molto spesso invece le famiglie sono anche disgregate, quindi ci sono famiglie in cui monogenitoriali, i padri, molti padri assenti. Insomma, il quadro non vi voglio deprimere, però questo è
3: positivo, insomma.
1: Non è positivo. Cioè, non possiamo immaginare che una persona che si trova ad affrontare tutta questa roba dentro di sé sia proprio tranquilla, felice, ma anche solo per un aspetto. E questo crea in noi, quando noi sentiamo che lo stress, tutti noi, e questo lo volevo spiegare, tutti noi abbiamo una finestra di tolleranza dello stress, cioè delle emozioni spiacevoli, dell'angoscia, del senso di vuoto, della solitudine, che sono quelle emozioni di cui abbiamo sentito parlare prima. Più o meno larga, a seconda di più o meno ampia, a seconda di quanto e di quello che abbiamo vissuto precedentemente, cioè nell'infanzia, nell'attaccamento, nella propria esperienza di vita fino a quel momento. Quando c'è troppa roba, noi non riusciamo più a regolare queste emozioni che noi viviamo, cioè queste emozioni superano la soglia, ok? E quello che noi avvertiamo è una sorta di pericolo, una sensazione di pericolo, una sensazione di minaccia. È una minaccia interna, chiaramente, non è riferita spesso a situazioni esterne, però interna. Di fronte a questo noi reagiamo in maniera automatica, perché quando noi siamo a quel livello di minaccia, il cervello che entra in funzione è il primo cervello, quello più arcaico, quello alla base del tronco encefalico, qua dietro, quello che noi condividiamo con gli animali. Il nostro cervello si è evoluto, abbiamo poi avuto una costruzione ulteriore che è quella del talamo e dell'ipotalamo, che regola un po' le emozioni, e poi abbiamo la corteccia che è quella del pensiero. Ecco, se entra in funzione il tronco encefalico, questi altri due cervelli sono out, fuori uso. Quindi noi, in quel momento in cui avvertiamo quell'emozione che ci sopraffà, noi ci difendiamo. E le difese sono cinque, sono sempre le stesse e sono quelle degli esseri, di tutti gli esseri viventi. E sono l'attacco, la fuga, il congelamento, l'attaccamento, la richiesta d'aiuto, o il collasso o la morte apparente. Ve le descrivo un pochino, perché così cominciate a capire quanto è difficile poi il confine tra patologia e disagio. L'attacco ha a che vedere con l'aggressività, che quando qualcuno mi sento minacciato da qualcosa io attacco, ma se la minaccia è interna, intanto c'è un grosso appunto, non so da che cosa deriva, non so dargli una spiegazione, non so interpretarla, però io reagisco. L'attacco sono quelle difese che noi spesso troviamo nella violenza, perché una rabbia verso se stessi. E dentro questo possiamo esplorare tutti i comportamenti autolesionistici degli adolescenti che si tagliano, si mettono in pericolo, affrontano sfide, tu dicevi, per vedere come muore qualcuno, ma anche come si muore. Adesso ci sono sostanze che ti fanno sperimentare come si sta da morti, cioè più o meno, no? E quello è un'altra sfida a volte, no? Quindi questa forma di attacco è una difesa, diciamo, in realtà attiva, cioè sembra strano, no? perché poi questa nell'espressione massima contro se stessi è il suicidio, che è la seconda causa di morte per gli adolescenti. Dici, ma uno, cioè, si suicida per vivere? Sì. Sì, il paradosso è questo, perché il suicidio in realtà è un'espressione massima di attacco per riuscire ad uscire da una situazione dalla quale ci sentiamo talmente oppressi che non vediamo altra via d'uscita. Come si fa a spegnere questo interruttore? Come trovo una soluzione? È paradossale, ma siccome in quel momento il cervello limbico e il cervello, la corteccia cerebrale non funzionano pienamente, questi pensieri, cioè, non sono possibili di pensare alle conseguenze di questo, ok? L'attacco è anche rivolto verso gli altri e da qui troviamo tutti i comportamenti di sfida. Ma notate bene che questa roba, io la dico ai ragazzi, ma la dico a tutti quanti, perché non è che noi non funzioniamo diversamente più, eh? Cioè, noi funzioniamo così, noi tutto quello che facciamo è dentro questo sistema e ci basta poco, a volte ci basta semplicemente che uno ci risponde male per andare in modalità e non sentirsi visti o riconosciuti per andare in questo spazio. La fuga è l'evasione e la fuga può avere tante forme. Una delle forme più tipiche dell'adolescenza è l'uso di sostanze. È l'uso di sostanze, alcol e droga, ma è anche cibo, quindi disturbi alimentari, ma è anche dipendenza sessuale o da pornografia. Ok? Sono tutti, poi abbiamo delle difese meno attive, più di blocco, che sono il congelamento, quindi l'immobilizzazione, quindi quando io non sento niente, non provo niente, gradualmente mi spengo fino ad arrivare proprio a momenti di spegnimento depressivi, cioè che è proprio la depressione, in cui proprio, cioè, quasi so mezzo morto, quindi non mi alzo dal letto, mi sa fatica pure fare 3 metri dalla camera al bagno o alla cucina. In tutto ciò c'è l'attaccamento, quello che diceva prima Mirko, in tutto questo c'è un senso di solitudine, di isolamento, e spesso i nostri attaccamenti non sono stati attaccamenti sicuri, perché io queste difficoltà le rincontro negli adolescenti, ma le incontro anche negli adulti, e purtroppo quegli adulti sono padri, madri, sono insegnanti. E quindi se non ce la faccio a gestire io le mie cose, se non ho avuto qualcuno che mi ha aiutato a regolare le mie emozioni, è chiaro che non sarò in grado di aiutare qualcuno a regolare le sue. Perché questo è il grosso problema, cioè che tutta questa roba qui, per rientrare dentro la soglia, ha bisogno di un'accoglienza, ha bisogno di qualcuno che ti sta accanto e che in qualche modo ti ascolta, qualcuno che si mette a fianco a te e ti lascia parlare e ti accompagna dentro questo viaggio. Perché ci vogliono altre menti per fare questo viaggio, da soli non bastiamo. Ieri ho visto un adolescente che mi diceva: sono venuto qui però perché l'ha voluto mamma, ma perché sento che c'ho bisogno, ma non voglio che lo sappia nessuno. Quindi ho dovuto fare tutta una cosa, perché dopo di lui c'era una ragazza che più o meno aveva la sua età, ho dovuto fare tutta una roba, spostare gli appuntamenti per evitare che si incontrassero, no? Perché io ho detto: ma perché non hai voglia di farti, cioè, una cosa, no? Cioè, e no, perché sennò sembra che io non ce la faccio da solo, non sono abbastanza forte. Ecco, perché dietro tutto questo noi abbiamo delle aspettative su questi ragazzi, cioè anche che devono essere bravi, belli, fare pianoforte, essere il campione di calcio, diventare professore universitario, insomma, a 15 anni già, no? Cioè, quindi, e quindi se tu poco poco... magari non ce la fai, e questo ragazzo mi diceva: no, perché io non mi sento all'altezza, perché io in realtà vicino a me ce ne sono altri che sono meglio di me. E dico: vabbè, cioè, meglio, sicuramente diversi. Però il punto è che invece noi puntiamo tutto sull'essere meglio di quell'altro, non siamo capaci di passare un messaggio che dica: ma guarda che tu vai bene così, e dentro di te abita un mondo che se tu lo perlustrassi, cioè vedresti tutta la roba che sei. E qui torniamo alle speranze, perché io le
0: possiamo dire dopo le speranze? Grazie Laura, veramente un bel applauso, perché ciao.
1: È chiaro che le esperienze poi patologiche ci sono tanto quanto falliscono queste difese, e anche tanto quanto dietro a queste esperienze ci sono state in molti casi, come penso che nel contesto dove vive Don Antonio, esperienze di trascuratezza, di abuso fisico, maltrattamenti, abuso sessuale, perché violenze sessuali. Perché comunque anche una sessualità non consapevole, cioè può essere vissuta come un abuso.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua Santissima Sposa. De, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora, sopra ciascuno di noi, il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.

Il volere di Dio è vedere noi, Suoi figli, gioiosi, soddisfatti e felici di ricevere tutto ciò che il nostro cuore desidera. Il compito degli angeli, come messaggeri di pace e di luce, è quello di portare a noi l'amore di Dio, proteggendoci, avendo cura di noi e vegliandoci sempre. Gli angeli sono sempre lì per noi, pronti ad offrirci costantemente il loro sostegno, aiuto e conforto. Non dobbiamo fare altro che chiamarli e aspettare che il loro amore arrivi a noi. Quando pensiamo che qualcosa sia impossibile da raggiungere, tutte le volte che le cose non vanno bene o come noi vorremmo, dobbiamo avere fiducia negli angeli. Loro credono in noi, sempre. Non c'è nulla che possa impedire ai nostri angeli di amarci e di aiutarci. Sono sempre al nostro fianco, dal primo sino all'ultimo respiro. Guidano i nostri passi e le nostre scelte e parlano continuamente al nostro cuore della dolcezza di Dio. Dobbiamo solamente ascoltarli. Sono pronti a difenderci e a proteggerci in ogni istante. Dobbiamo solamente credere in loro. Chiudiamo per un attimo gli occhi. Chiediamo ai nostri amati angeli di avvicinarsi a noi e nel loro caldo abbraccio e con tutto il nostro cuore diciamo loro: grazie angeli, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata.

che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace, d'altronde Maria Vision sta facendo questa marcia della carovana della pace. E perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista, quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno. È sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, il perdono d'Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.

0: Pace bene, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Oggi sono particolarmente felice di pregare con voi perché oggi è un giorno speciale in cui celebriamo la nascita della nostra Mamma Immacolata. E quindi è per noi un motivo di grande gioia ritrovarci accanto alla culla della nostra mamma per mettere tutto il nostro amore, tutte le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni, i nostri affanni. Vogliamo in questo nostro momento di preghiera stare accanto alla nostra mamma per poter affidare a lei la nostra vita. E com'è bello, davanti a una culla c'è la gioia, c'è anche la fiducia, il Signore nel donarci la vita e attorno alla culla c'è la bellezza, ci sono progetti e quindi in questo nostro momento di preghiera vogliamo mettere tutto nelle mani di Maria perché possa alimentare in noi la speranza, la fede, la carità. E vi ringrazio perché siete con noi e voglio iniziare questo momento di preghiera con un Ave Maria nel dire grazie al Signore per averci donato la nostra Mamma Immacolata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi ho portato l'immagine di Maria Bambina perché mi ha colpito tanto un pensiero di Papa Francesco. Dio entra nella nostra storia con la piccolezza. Maria, il Signore entra nella nostra vita con la piccolezza. Entra nella storia con un piccolo uomo, Giuseppe, con una piccola donna, Maria, in un piccolo paese, Betlemme. E quindi oggi che festeggiamo la Natività della Vergine Maria, possiamo dire che in questa piccolezza entra il Signore, entra la salvezza. E quindi Dio sta nelle cose grandi ma anche in quelle piccole. E con la Natività di Maria il Signore cammina con noi, cammina per stare accanto a noi. E con questo pensiero voglio affidarvi alla nostra Mamma Immacolata, voglio pregare per tutti voi che siete collegati con noi in questo momento di preghiera, per tutti coloro che ci hanno scritto e vorrei pregare in modo particolare per tutte le donne che attendono un bambino e quindi in questi mesi di preparazione alla nascita di un figlio. E vogliamo affidarle alla nostra Mamma Immacolata perché possono, attraverso il custodire la vita e lodare il Signore per questo dono meraviglioso della vita. E vogliamo anche pregare per tutte quelle famiglie che desiderano avere un figlio. E Maria Bambina conceda questo dono bellissimo, di essere padri, di essere madri. E vogliamo pregare anche per tutti i consacrati, per tutti i sacerdoti che sono chiamati ad una maternità e ad una paternità spirituale. Tutti sono in questa culla, sono davanti alla nostra Mamma Immacolata, Maria Bambina. Se volete chiamarci, siamo contenti di parlare con voi, di pregare con voi. E volevo pregare per queste intenzioni che ci sono pervenute in questi giorni, per Abigail. Abigail prega e chiede la nostra preghiera perché è vittima di bullismo e noi vogliamo pregare per tutti questi nostri fratelli che sono vittima di violenza. E vogliamo pregare sia per chi riceve la violenza e anche per chi agisce in questo modo. Preghiamo perché il Signore possa toccare i nostri cuori perché è più bello amare, è più bello il donare, c'è più gioia, dice San Francesco, nel donare. che nel ricevere. C'è più gioia nell'amare, c'è più gioia nell'essere, nel donarsi. E quindi noi vogliamo pregare per questi nostri fratelli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi. Preghiamo per Ada da Milano, per Agustina Garcia, per Aisling dall'Irlanda, per Alessandra da Trento, per Alice dagli Stati Uniti. Questi nostri fratelli e sorelle ci chiedono la nostra preghiera per la salute dei loro cari. Mettiamo questi nostri fratelli nel cuore della nostra mamma. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo anche per Anna Dominguez, per Anna Lucia, per Anthony, per Arpad dagli Stati Uniti, per Aubertin, per Beyoncé Fernando dalla Sri Lanka. Voglio pregare per questi nostri fratelli con il Salmo 15. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Se affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore mi ha parte di eredità il mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Vorrei sottolineare questa espressione molto bella di questo salmo. Il Signore mi ha parte di eredità il mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Vorrei Preghiamo per Biagio, per Brian dagli Stati Uniti. Questo nostro fratello chiede la nostra preghiera per un'intenzione veramente che sta a cuore un po' di tutti, no? Perché in questo periodo dal telegiornale vediamo tante notizie, tanta violenza, tanta sofferenza per le calamità naturali. Questo nostro fratello prega, vuole chiedere la nostra preghiera per coloro che sono colpiti dai disastri naturali, difficoltà economiche e zona di guerre, affinché possano seguire te, Signore, San Carlo e la nostra Maria Regina e San Giuseppe. Voglio pregare per questa intenzione che sta a cuore di tutti noi, elevando al Padre la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Perché il Signore ci doni il suo pane, la sua pace, il suo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo per Carmen Blanco, per Caldarola Raffaele, per Carmine da Mendicino, per Caroline dall'Irlanda, per Carson, per Christian e per Claudio Augusto, per questi nostri fratelli e per tanti altri che siete collegati con noi. E vogliamo pregare affidandoci alla nostra mamma con la Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Mentre stavo pregando per questa intenzione, mi è venuto in mente tutti coloro che stanno vivendo un momento difficile in cui la loro vita, sentono che non ha più un senso, la loro vita è un fallimento, è un vuoto, e quindi questi pensieri così negativi porta loro a voler distruggere la loro vita. E quindi io prego per questi nostri fratelli perché davanti alla culla, davanti all'immagine di Maria Bambina abbiano la gioia di vedere quanto è preziosa la loro vita, perché per ognuno di noi il Signore ha un progetto, per ognuno di noi il Signore ha tanto amore da donarci e anche noi, ognuno di noi ha tanto amore da donare agli altri. Quindi preghiamo per questi nostri fratelli che vivono nella depressione e hanno i pensieri e la tentazione del suicidio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Pronto, pace bene?
1: Pace bene, sorella. Sono Concetta.
0: Pace bene, Concetta, ben tornata tra noi.
1: Grazie, grazie mille. Io chiedo sempre delle preghiere per ogni membro della mia famiglia, per la guarigione, per i miei figli, per i miei nipotini, di me stessa che il Signore mi dà tanta forza, voglio pregare per la pace, la provvidenza e tutti i nostri nodi impossibili che la Madonna non sa, che la Madonna possa sciogliere anche tanti nodi proprio improvvisati dalla mente. E poi voglio pregare per il mondo intero, per la pace in tutto il mondo, in tutte le famiglie e per tutti gli ammalati del mondo, per i miei cari defunti, per tutti l'altro purgatorio, per i bambini neonati e per le grazie che sentiamo per il Signore, che è bene, per il Signore lo sa, e soprattutto la compassione di tutti i miei cari compresi me.
0: Preghiamo per tutte queste intenzioni, un Padre Ave Gloria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i nostri defunti, l'eterno riposo, Dona loro, Signore, e splendiad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Posso dire l'angelo di Dio?
0: Sì, preghiamo anche l'angelo di Dio. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
1: Un abbraccio.
0: Pace bene, Concetta, alla prossima, pace bene.
1: Ci ricorda sempre nelle sue preghiere.
0: Con tutto il cuore. Con tutto il cuore, con tutto il cuore. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Davanti all'immagine di Maria Bambina, voglio fare una carezza perché lei possa accarezzare tutti i bambini del mondo, soprattutto per tutti i bambini malati che sono in ospedale, che hanno delle malattie incurabili, e quindi li affidiamo alla nostra mamma perché possa guarire questi bambini e donare loro la salute, la serenità e proteggere le loro mamme. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

0: ci siamo sentiti in altri momenti, vero? Mi ricordi il tuo nome?
1: Sì, tante volte.
0: Sì, per chi vogliamo pregare, Melania?
1: Allora, per la mia salute, per mia figlia,
0: sì,
1: e maggiormente per mio figlio Tonio, che ha una situazione un po' troppo ingarbugliata e che si ravveda.
0: Va bene, preghiamo per i tuoi figli, come si dice a Napoli, i figli sono pezzi di cuore, quindi preghiamo per queste tue intenzioni che stanno a cuore di tante mamme.
1: Vogliamo... Sì, diciamo che la ragazza non crea problemi per niente, ma il ragazzo si deve un po' troppo ravvedere.
0: Affidiamola alla Madonna e anche a Carlo Acutis, sì, che è il custode, il protettore dei giovani. Preghiamo,
1: sì,
0: per tutti questi ragazzi che stanno vivendo momenti difficili. Vogliamo, sì, pregare una salve regina per Tonio?
1: Sì.
0: Salve regina.
1: Salve regina.
0: Madre di misericordia. Vita, dolcezza,
1: dolcezza
0: e speranza nostra, salve.
1: Nostra salve.
0: A te ricorriamo,
1: a te
0: noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque,
1: avvocata
0: nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo anche.
1: Ora facciamo anche un Padre nostro?
0: Sì, va bene. Padre nostro,
1: Padre nostro,
0: che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno,
1: venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci, ma liberaci dal male.
1: Amen.
0: Preghiamo anche Carlo.
1: E che Gesù, pensaci tu.
0: Gesù, pensaci tu. Preghiamo anche Carlo Acutis per questi due figli, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli.
0: Amen. San Carlo Acutis, attiraci a Gesù. Buon pomeriggio, Melania, grazie per essere stata con noi. Continuiamo a pregare per questi nostri fratelli che ci hanno scritto, li affidiamo alla nostra mamma Maria Bambina, per Dani da Reggio, per Daniela Bussi, per D. Eliot, per Danielson, Diana, per Domenico, per Elena e per Eloisia. E per Emanuela da Legnano. Preghiamo questi nostri fratelli con il Salmo 26. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio, della mia salvezza. Vorrei pregare anche per tutti coloro che sono stati traditi, quindi hanno nel loro cuore questa ferita, no? Di non essere amati, di essere stati rifiutati. Quindi nel loro cuore c'è questa delusione, questa ferita così profonda. Preghiamo perché questa ferita possa essere

lenita da tanto amore e soprattutto dalla presenza di Gesù, dalla presenza della nostra Mamma Immacolata. E preghiamo anche per tutti coloro che hanno giocato sui sentimenti delle persone a loro accanto, perché possono riscoprire la bellezza di amare, di donarsi. Per questi nostri fratelli voglio pregare. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Voglio pregare anche per tutti coloro che cercano un lavoro e hanno bisogno di realizzarsi nella missione del lavoro. Preghiamo per questi nostri fratelli, San Giuseppe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Facciamo una breve pausa, ci ritroviamo fra qualche istante per continuare il nostro incontro di preghiera. Grazie.

0: Pace bene, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Oggi, come vi ho detto prima, celebriamo con gioia la Natività di Maria Santissima. C'è una poesia molto bella di Alda Merini che dice così: "Quando il cielo baciò la terra, nacque Maria." Com'è bello pensare, Dio si avvicina a noi attraverso Maria, entra la nostra storia con Maria, quindi come non gioire per questa celebrazione così importante della Natività di Maria. Inoltre, questa festa ci ricorda che Dio è fedele alle sue promesse e che attraverso Maria Santissima ha voluto abitare fra noi. Quindi il nostro cuore deve aprirsi alla speranza, alla fiducia, alla gioia, perché il Signore è con noi. Vogliamo pregare per tutti voi che siete collegati con noi in questo momento di preghiera e che ci scrivete chiedendo la nostra preghiera, anche scrivendo le vostre intenzioni. E per qualsiasi vostro desiderio, continuate a scriverci e a restare con noi. Pronto, pace bene?
1: Sì, pronto, buongiorno. Sono Stefania. Che
0: Da dove chiami,
1: volevo?
0: Stefania? Ok,
1: Da Torino.
0: per chi vogliamo pregare?
1: Volevo appunto dire che purtroppo noi preghiamo per chiedere questo, quest'altro, ma a volte il primo passo è quello di accettare la croce. Ognuno ha la sua e purtroppo poi cadiamo nello sconforto. E nella disperazione a volte, e forse la salvezza a volte è proprio accettare la croce e abbandonarsi e sperare che non tutto vada male, insomma, perché in questo mondo è difficile sperare che tutto vada bene, è molto difficile e sperare nei miracoli e chiedere grazie secondo la nostra volontà.
0: Diciamo che il Signore, anche Papa Francesco, Papa Benedetto, hanno sempre detto che la preghiera non è una bacchetta magica che risolve i nostri problemi. E anche Gesù nel Vangelo non ci ha promesso che chi segue Lui ha la felicità, non ha problemi, non ha malattie, non ha difficoltà. Con Lui, abbiamo la forza e anche troviamo, diciamo, quel sollievo. Mi ricordo, in questo momento mi viene in mente un pensiero di San Francesco che aveva ribrezzo dei lebbrosi. Quando si è avvicinato a un lebbroso e ha avuto la forza di abbracciarlo, di baciarlo, e in quel momento ha sentito la dolcezza. E quindi il Signore sale attraverso la preghiera, attraverso la nostra fedeltà. Attraverso il nostro stare con Lui lenisce queste nostre ferite, dà forza ad affrontare le difficoltà. La fede aiuta, quindi non ti scoraggiare, non ti scoraggiare.
1: No, non mi spiace, ma quando le cose vanno male la tristezza c'è, non si può dire
0: No, certo,
1: un'altra cosa.
0: cioè, quando in questi momenti intensifica. Offri quello che tu stai vivendo al Signore, offri come un
1: Lo offro
0: incenso
1: come
0: al
1: preghiera.
0: Signore. Va bene, vogliamo pregare per te che, con tutto il cuore
1: Sì, ma
0: e.
1: preghiamo soprattutto per chi non riesce a dare valore alla vita, perché ci sono persone che non riescono a dare valore alla vita.
0: Preghiamo per questi nostri fratelli che ci stanno a cuore. Diciamo un Padre nostro, va bene?
1: Sì.
0: Padre nostro,
1: Padre nostro,
0: che sei nei
1: cioè nei cieli,
0: cieli, sia
1: sia santificato
0: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
1: sia
0: fatta la
1: fatta la
0: tua
1: tua volontà.
0: volontà, come
1: Come
0: in
1: in cielo,
0: cielo, così in
1: così in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci oggi il
1: Dacci oggi
0: nostro pane
1: il pane
0: quotidiano e rimetti a noi
1: quotidiano
0: i nostri debiti, come
1: come noi
0: anche
1: li
0: noi
1: mettiamo
0: li rimettiamo ai
1: i
0: nostri
1: nostri
0: debitori, e
1: debitori.
0: non
1: Non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.
0: Grazie per essere stata con noi e ti
1: Grazie.
0: aspettiamo ancora, va bene Stefania?
1: Grazie.
0: Pace bene Stefania, pace bene. E preghiamo per questi nostri fratelli che nella sofferenza, nel dolore, nelle difficoltà, vedono, anche a me è capitato, sentono che il Signore si è allontanato. Il Signore non si allontana e affidiamo alla nostra Mamma Immacolata questi nostri momenti difficili. Com'è bello è la frase del Vangelo che dice Maria stava sotto la croce, quello stare è impregnato di preghiera, di fedeltà, di amore. Grazie mamma per la tua fedeltà. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pronto, pace bene?
1: Pronto, sono la mamma di Andrea.
0: Da quanto tempo ti aspettavo,
1: Lo
0: veramente?
1: so, ma non riuscivo. E
0: Ah,
1: poi
0: sono
1: sono stata in
0: contenta di
1: ospedale più di un
0: sentirti. Guarda
1: mese.
0: che ti ho sempre pensato, ti ho pensato con tanto
1: Anch'io,
0: affetto.
1: col cuore. Andrea sta peggiorando.
0: Mi dispiace, questo mi dispiace
1: E sta
0: tantissimo.
1: facendo di tutto. Però è tanto arrabbiato. E dice che io prego solo, che mi rivolgo solamente ai santi e tutto quanto, e lui è arrabbiato.
0: Arrabbiato.
1: Perciò ha un'anca che non funziona più bene, e perciò è insomma una situazione molto, molto difficile.
0: Il Signore sa come entrare nel cuore di tuo figlio. Noi preghiamo, poi il Signore sa quando viene la pienezza dei tempi per Andrea. Noi prepariamo
1: Ma
0: il terreno
1: io
0: come San
1: credo,
0: Giovanni, come
1: ma
0: San Giovanni
1: probabilmente non
0: Battista.
1: sono una mamma buona, abbastanza buona per poterlo aiutare in questo modo.
0: Preghiamo per Andrea, non ti perdere d'animo, noi siamo con te.
1: No, no, no,
0: Eh?
1: no, guarda,
0: Noi siamo con
1: io
0: te.
1: prego e mi mancherà anche proprio tanto. E anche quando ero in ospedale c'era la chiesa vicina che potevo uscire e andavo a dire le preghiere.
0: Brava.
1: Io vorrei che diceste delle preghiere per Andrea e chiedere l'aiuto anche di San Carlo Acutis e
0: Sì.
1: che ci sia questa pace nel mondo, perché è un mondo troppo brutto. Io non pensavo di vedere un mondo così brutto.
0: Preghiamo per tutte queste tue intenzioni che sono preziose e belle nel cuore di Dio. E oggi è un giorno speciale.
1: Il
0: Affidiamo
1: giorno di Maria.
0: alla mamma, tuo
1: La
0: figlio,
1: mamma
0: eh? Va
1: celeste, sì.
0: bene, preghiamo.
1: Allora diciamo un Padre nostro
0: Sì.
1: e diciamo un Ave Maria e
0: Sì.
1: diciamo un Gloria Padre.
0: Va
1: Ti
0: bene.
1: ringrazio tanto.
0: Padre nostro, che
1: Che
0: sei nei
1: tu sei nei
0: cieli,
1: cieli, sia
0: sia santificato
1: santificato il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga il
0: venga
1: tuo
0: il tuo regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà.
0: come
1: Come
0: in
1: in
0: cielo,
1: cielo, così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi
0: noi
1: i
0: i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: noi
1: noi li
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e non
1: e non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Amen. Ave
1: Amen.
0: Maria,
1: Ave Maria,
0: piena
1: piena
0: di
1: di
0: grazia,
1: grazie,
0: il
1: il
0: Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne,
1: donne, e
0: e
1: benedetto
0: benedetto
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte. Amen.
1: Amen. Gloria al Padre.

0: Al
1: al
0: Figlio
1: Figlio e allo
0: e allo
1: Spirito
0: Spirito
1: Santo, come
0: Santo,
1: era nel
0: come era nel
1: principio, ora e
0: principio, ed ora
1: sempre,
0: sempre,
1: nei
0: nei
1: secoli.
0: secoli.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie per essere stata con noi e dai un bacio
0: Ti
1: ad Andrea da
0: ringrazio
1: parte nostra.
0: tanto, vi abbraccio tanto e io sono vicino a voi e spero che voi siete proprio vicino ad Andrea.
1: Sì,
0: Sempre.
1: non ti preoccupare, che lo preghiamo, preghiamo e lo affidiamo al Signore. Pace bene, buon pomeriggio.
0: Grazie a te.
1: Pace bene,
0: Ciao.
1: pace bene, pace bene. Ho davanti agli occhi una preghiera molto bella di Don Tonino Bello, la vorrei condividere con voi perché sembra proprio toccare il nostro cuore e delle situazioni particolari della nostra vita. Santa Maria, donna accogliente. Aiutaci ad accogliere la parola nell'intimo del cuore, a capire, cioè, come hai saputo fare tu le irruzioni di Dio nella nostra vita. Egli non bussa alla porta per intimarci lo sfratto, ma per riempire di luce la nostra solitudine. Il Signore non entra in casa per metterci le manette, ma per restituirci il gusto della vera libertà. Farci comprendere che Dio, se ci guasta i progetti, non ci rovina la festa, se disturba i nostri sogni, non ci toglie la pace. E una volta che l'avremo accolto nel cuore, anche il nostro corpo brillerà di luce. Amen. Pronto, pace bene? Pronto? Siete collegati con noi, pace bene? Non riusciamo a sentire, va bene, preghiamo per questa nostra sorella o fratello che ci sta chiamando. Preghiamo un'Ave Maria per questa intenzione che vorrebbe esprimere. Ave Maria piena di grazie,
0: Pace.
1: Signore.
0: Pronto sorella?
1: Ah, pace bene,
0: Pace
1: pronto.
0: bene sorella? Ci sentiamo dopo tanto, mi sei mancate, scusi.
1: Perché
0: Ascolta
1: voglio.
0: sorella,
1: Sì.
0: vorrei una preghiera speciale sulla salute di Gianni, Natascia e Martina.
1: Sì. Preghiamo per questa tua intenzione. Vogliamo dire un'Ave Maria per questa tua
0: Ok, bene
1: intenzione?
0: sorella, brava.
1: Ave Maria,
0: Ave Maria,
1: piena di
0: piena di
1: grazia,
0: grazie,
1: il Signore è con te.
0: Signore con te.
1: Tu sei
0: Tu sei
1: benedetta fra le
0: benedetta fra
1: donne.
0: tutte le donne.
1: E benedetto il frutto
0: Benedetto
1: del
0: il
1: tuo
0: frutto
1: seno,
0: del tuo
1: Gesù.
0: seno, Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre di
0: Madre
1: Dio,
0: di
1: prega
0: Dio,
1: per noi
0: prega per noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maria, bambina, prega per noi.
0: Per buona serata sorella e buona
1: Pace
0: ordinazione.
1: bene, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Vogliamo pregare per questi altri fratelli che ci hanno scritto, per Emanuele, per Eugenia dall'Argentina, per Eva da Budapest, per Fabio, per Fabrizio, per Fern, per Francesca Leoni, per Francesco Di Maio da Napoli, per Gloria, per Guglielmo. Vorrei pregare per questi nostri fratelli con il Salmo 12. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi, io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò al Signore che mi ha beneficato. Pronto, pace bene?
0: Pace bene, mi chiamo Emiliano.
1: Da dove chiami? Ah,
0: Emiliano Alpi, provincia di Cuneo.
1: che bello! Per chi vogliamo pregare?
0: Per me, per la mia salute, che di notte ho l'agitazione, tutto quanto, perché sono stata anche malata da giovane, ho avuto l'esaurimento. Poi sono stata anche in collegio, come vedo lei che è una suora, sono stata anche in collegio io.
1: Ah, va bene.
0: Mi è mancata mia mamma, avevo 13 anni, adesso ne ho 71 io.
1: Ah, mi dispiace. Hai avuto una vita difficile, molto con tante
0: figli. Difficilissima, poi ho avuto un forte esaurimento, che sono andata

0: Torino a lavorare, lei ho avuto dei problemi di salute. Sì, quindi
1: Preghiamo per te,
0: tuttora.
1: la Madonna ti è vicina, affidiamo la tua vita alla Madonna, al Signore.
0: Va
1: Vogliamo dire
0: bene.
1: insieme una salve Regina.
0: Sì, salve Regina.
1: Salve Regina, Madre
0: Salve Regina, Madre di
1: di
0: misericordia,
1: misericordia,
0: vita,
1: vita, dolcezza
0: dolcezza e
1: e
0: speranza
1: speranza
0: nostra,
1: nostra,
0: salve.
1: salve. A te
0: Salve, a te
1: rincorriamo,
0: ricorriamo,
1: noi esuli,
0: Jesus,
1: figli
0: figli
1: di
0: di
1: Eva.
0: Eva.
1: A
0: A te
1: te
0: sospiriamo,
1: sospiriamo, gementi e
0: gementi,
1: piangenti, in
0: piangenti, in questa
1: questa
0: valle
1: valle
0: di
1: di
0: lacrime.
1: lacrime. Orsì
0: Orso
1: dunque,
0: dunque,
1: Avvocata
0: Avvocata nostra,
1: nostra, rivolgi a
0: rivolgi a
1: noi
0: noi
1: quegli
0: quegli occhi
1: occhi tuoi
0: tuoi misericordiosi
1: misericordiosi. E
0: E
1: mostraci
0: mostraci dopo
1: dopo
0: che
1: questo esilio,
0: esilio,
1: Gesù,
0: Gesù,
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: benedetto
0: del tuo
1: del tuo
0: seno,
1: seno, o
0: o clemente, o
1: clemente, o
0: pia,
1: pia, o
0: dolce
1: dolce
0: Vergine
1: Vergine
0: Maria.
1: Maria. Pace e bene, allora, buon pomeriggio, grazie per essere stata
0: Altrettanto a
1: con
0: lei
1: noi.
0: sorella.
1: Pace
0: Sì, grazie,
1: e bene,
0: buonasera.
1: pace e bene. Volevo pregare per tutti coloro che vorrebbero chiamare ma hanno difficoltà nel trovare la linea. Voglio fare questa preghiera di Giovanni Paolo II. O Madre, che conosci le sofferenze e le speranze della Chiesa e del mondo, assisti i tuoi figli nelle quotidiane prove che la vita riserva a ciascuno. Fa che grazie all'impegno di tutti le tenebre non prevalgono sulla luce. A te, Aurora della Salvezza, consegniamo il nostro cammino perché sotto la tua guida tutti gli uomini scoprono Cristo, luce del mondo ed unico Salvatore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per Gustavo dall'Argentina, per Ilona, per Irma da Trieste, per James dagli Stati Uniti, per Gerinson, per John King, per Katarina dalla Polonia e per Laura da Genova, per Loli Lopez da Madrid. Vorrei pregare per questi nostri fratelli con il memorare di San Bernardo. Ricorda di, oh Pissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza a te ricorro, Madre Vergine delle Vergini, a te vengo e peccatore contrito innanzi a te mi prostro. Non volere, oh Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen. Preghiamo per Lumica, per Luciana dal Brasile, per Mara, per Marco, per Margarita, per Maria da Cantù, per Maria Teresa Palermo, per Marisa dal Brasile, per Marta e per Marzia. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Maria bambina, prega per noi. Preghiamo per Maurizio da Varese, per Melania, per Miriam dalla Francia, per Nadia da Treviso. Nadia ci chiede la nostra preghiera perché Nicola ritorni dalla sua famiglia. E preghiamo per tutte le famiglie che stanno vivendo momenti di divisione, di sconforto, perché il Signore possa riunire, riavvicinare e portare veramente il balsamo della riconciliazione e della pace per questi nostri.

Fratelli, voglio pregare il Padre nostro perché siamo tutti figli dello stesso Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi. Per Preghiamo per Nancy da Canada, per Nicoletta, per Patrizia e per Paola. Salve, o Madre Regina del mondo, tu che sei la Madre del Bell'amore, tu che sei la Madre di Gesù, fonte di grazia, il profumo di ogni virtù, lo specchio di ogni purezza, ci affidiamo a te. Con questo pensiero bellissimo di Maria, che è la nostra Regina, la nostra mamma, la mamma del Bell'amore, e vogliamo salutarvi, abbracciarvi nella preghiera. E vi ringraziamo per essere stato con noi. Saluti anche da tutte le equipe di Maria Vision. Ci rivediamo la settimana prossima. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su

su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci, Signore, vieni presto in nostro aiuto. Davanti a Signore Dio Eucaristia, ti preghiamo in questo giorno beato che ricorre liturgicamente la festa della Natività della Beata Vergine Maria. Un giorno che ci racconta di come seguirti, Padre, e noi vogliamo seguirti come tu lo vuoi, non come lo vogliamo noi, ma come tu lo desideri. Il cardinale Angelo Comastri ci racconta che una maternità lega il bambino alla madre con un legame unico e indissolubile. Così è stato per Cristo, diventato veramente figlio di Maria, e Maria è diventata veramente madre del Figlio di Dio. E questo fatto ci rivela una meravigliosa verità, una verità che fa vibrare ogni cuore, e cioè che Dio è felice quando può coinvolgerci nella sua opera di salvezza ed esulta quando la sua bontà trova risposte e adesioni sincere. E noi siamo qui davanti a te, Padre, per darti questa adesione sincera, come Maria, creatura nella quale Dio ha trovato la più aperta e la più docile collaborazione. Per questo, diventando madre di Dio, è diventata anche la madre di tutti i figli di Dio. Ti accogliamo nel nostro cuore, Padre, perché non vogliamo restare estranei ai tuoi desideri, alle tue ansie di cuore di padre. La Madonna, dicendo il suo sì alla maternità messianica, è lasciata condurre per le strade dell'amore, il tuo amore, quello salvifico, ed è diventata risonanza dell'infinita misericordia. Vogliamo essere come Maria oggi, vogliamo pregarti così, accogliendo il Signore, accogliendo anche la sua passione di salvezza, che è lo stesso scopo dell'incarnazione del Figlio di Dio. La presenza della Madonna nella vita di Cristo è una scelta di nostro Signore. Pertanto la presenza di Maria anche nella vita della Chiesa, nella vita di tutti noi, è volontà di Dio. Preghiamo oggi per come tu ci hai insegnato, Padre. Insegnaci a seguirti ora e sempre, non come lo vogliamo noi, ma come lo vuoi tu. Ti portiamo davanti a te tutte le intenzioni che sono arrivate presso la sede di Maria Visione, intenzioni di preghiera, intenzioni di necessità che si elevano a te, Padre nostro. Giacinta da Roma, la mia preghiera è per Maria oggi nella sua natività. Chiedo a lei aiuto per mia figlia Francesca e per mia figlia Emanuela, che hanno bisogno di conversione e salute fisica e spirituale. Vivono entrambe in una situazione molto difficile. Mariuccia da Valguarnera, Enna, prega perché i rapporti con la nuora possano ritornare sereni, non solo con i suoceri, ma anche con i cognati. Chiede preghiere anche per lei, che è stata operata 2 volte di cancro. Alessandra da Cagliari,
perché il Signore le conceda di riconciliarsi con il marito Marco, perché sta soffrendo moltissimo. Filippo da Palermo prega per lui, una situazione economica grave, per la sua solitudine, per trovare un benefattore e per riconciliarsi con Maria e con Carmelo. Angela dalla provincia di Taranto, per il nipote Beniamino, al quale è stata amputata una gamba per il diabete. Gli amici di Enrica, Stefano da Librada, prega per la sua famiglia, per i suoi suoceri e per i suoi genitori e per la pace nel mondo. Maria Pia da Lodi, per la sua famiglia, per i suoi nipoti, per le anime del purgatorio e per la Santa Chiesa. Il gruppo di San Martino in strada chiede preghiere per il suo parroco, Don Angelo, e per la sua salute. Laura, fratelli e sorelle, mettiamo in preghiera Nereo, perché il giorno 20 ha una visita molto delicata per l'arteria. Lui appartiene al nostro gruppo ed è un grande amico del rinnovamento. Salvatore da Milano chiede preghiere di conversione, liberazione della mamma Antonina Gina. Giussi da Cianciana, Gesù mio, aiutami ad affrontare le difficoltà. Preghiera per la sua sorella. Rosa da Napoli, per le sue intenzioni. San Francesco, intercedi per noi. Giusi dalla Calabria. Signore Gesù, ti prego, tocca il cuore di mio marito, ti supplico, fa che metta te al primo posto e dopo tutto il resto guarisci mio figlio, ti supplico, Gesù, pensaci tu. Ti prego, Signore, salva la mia famiglia e il mio matrimonio. Non permettere che mio marito sbandi con la testa. Ti supplico, Signore Gesù, pensaci tu. Ti supplico, Signore, liberalo dai demoni dell'immortalità, dell'infedeltà al matrimonio. Incatena tutti questi demoni e gettali all'inferno. Ti supplico, Gesù. Io confido in te, pensaci tu. Tu sai, oh Gesù, cosa devi fare. Ti amo e confido in te. Signore Gesù, noi ti preghiamo per tutte queste anime, per tutti questi fratelli e sorelle che, chiamando Maria Vision, chiedono a te in questo momento, esposto in questa adorazione perpetua, chiedono la tua presenza, la tua guarigione, la tua liberazione da ogni male, da ogni sacrilegio, da ogni distanza, da ogni peccato. E ti preghiamo, Maria, per tua intercessione, oggi che la tua festa, la festa della Natività, ti preghiamo, consola questi nostri fratelli, aiutali a trovare la loro serenità,
il loro equilibrio, la loro pace. Oggi la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani ci ricordava che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. E la lettera prosegue dicendo: poiché egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati e glorificati. Ti preghiamo, Padre, di chiamarci, di giustificarci, di glorificarci, di predestinarci a concorrere al tuo bene, a questo bene, accettando la nostra croce e la nostra vacuità, il nostro senso di vuoto, la nostra solitudine, la nostra disperazione, la nostra malattia, la divisione in famiglia. Fa, Signore, che tutti noi possiamo essere come tu ci vuoi. Allontana da noi il male, ma rendici degni di tollerare, di reggere questa croce, seguendo il tuo esempio e l'esempio di Maria, con la sua umiltà e con la sua semplicità. Ascoltiamo adesso un canto.

O Immacolata, Regina del Cielo e della Terra, rifugio dei peccatori e Madre nostra amorosissima, cui Dio vuole affidare l'intera economia della misericordia, io, indegno peccatore, mi prostro ai tuoi piedi, supplicandoti umilmente di volermi accettare tutto e completamente come cosa e proprietà tua, e di fare ciò che ti piace di me e di tutte le facoltà della mia anima e del mio corpo, di tutta la mia vita, morte ed eternità. Disponi pure, se vuoi, di tutto me stesso, senza alcuna riserva, per compiere ciò che è stato detto di te. Ella ti schiaccerà il capo, come pure tu sola hai distrutto tutte le eresie sul mondo intero, affinché nelle tue mani immacolate e misericordiosissime io divenga uno strumento utile

per innestare e incrementare il più fortemente possibile la tua gloria in tante anime smarrite e indifferenti, e per estendere in tal modo quanto più è possibile

forza contro i tuoi nemici. E questa è una preghiera di San Massimiliano Maria Kolbe a Maria Immacolata, perché a te, Maria, nel tuo giorno, che chiediamo l'intercessione per tutte le nostre necessità e le nostre preghiere. Ti preghiamo, Maria, di intervenire, di guarirci, di aiutarci, di consolarci, di sostenerci, di guidarci, di confortarci. Fallo per Andrea da Recanati, che chiede preghiera per la sua fede. Faccio fatica a pregare e per la mia guarigione. Ti prego, Gesù, aiutami. Non so più da chi farmi aiutare. Mariuccia da Enna, preghiamo affinché ritorni pace e unione nella mia famiglia e mia nuora, che sia affettuosa come prima. Miriam da Terni, buona festa, affidiamo alla Vergine Maria, Alessandro, Simone e loro famiglie e tutti i malati e chi li assiste. Clementina da Cosenza, prega per noi e per tutto il mondo. Lucia da Siracusa, chiedo preghiere a tutti i santi e affido al Sacro Cuore e al Cuore Immacolato di Maria tutta la mia famiglia. Prego per la guarigione dei miei figli con patologie serie e la guarigione dei miei nipotini. Preghiere di guarigione, conversione, liberazione per me stessa, per Michele, Davide, Mary, Giorgia, Michael, Giorgia, Vincenzo e i piccoli Leonardo, Grazia, Chiara, Francesco, Miriam. Gesù misericordioso, ascoltaci. Preghiere per tutti gli ammalati e per voi di Maria Vision, che Dio vi benedica. O Gesù misericordioso, ti affido la mia famiglia, che tu possa guarire le nostre anime. Ti prego, aiutaci nei nostri problemi finanziari e per la conversione di me e di mio marito. Liberaci da tutti i mali. Metti sotto il tuo manto la mia piccola Miriam, che possa crescere in sapienza e santità e in salute. Per tutti i bambini non nati, Gesù, pensaci tu. Jenny dalla Calabria, per i giovani che inizieranno la scuola, per i nuovi compagni di Pasquale, pensaci tu, e per le insegnanti, pensaci tu. Patrizia da Arezzo, chiedo una preghiera per i problemi di salute. Dio vi benedica. Aurelia da Firenze, preghiere per la guarigione psicofisica di Andrea e mia. Madonna, intercedi per noi e per il mondo intero. Monica da Massa chiede preghiera per lei e sua madre, che sta male ed è ricoverata in ospedale. Marco da Roma, preghiera per la sua salute. Sergio dalla provincia di Modena, preghiera

per suo cugino, che è morto giovane la settimana scorsa, e da allora lui sta molto male. Preghiere per un suo amico che ha avuto un brutto incidente e adesso deve fare la dialisi. Preghiamo per Sandro da Catania, che ha un brutto male, è stato operato, che il Signore lo guarisca, e interceda presso i medici a cui è affidata l'intera sua salute. Preghiamo per la salute della mamma, oggi che è il giorno della mamma celeste. Preghiamo per tutte le mamme, per la loro salute, per la loro vita, per la loro guarigione. E preghiamo ancora per coloro che devono rifarsi una vita, per coloro che hanno difficoltà a trovare un posto in questo mondo, per un giusto discernimento. Preghiamo soprattutto per tutte le persone che soffrono di depressione e che non trovano più un senso alla loro vita. Signore Gesù, tu che sei davanti a noi in questo momento, abbi pietà della nostra malattia, delle nostre divisioni, delle nostre incapacità. Signore Gesù, tu che sei davanti a noi, guardaci con spirito buono e aiutaci ad affrontare tutto quello che non ha più una sua via, guidando verso la giusta, la tua giusta via. Signore Gesù, tu che sei davanti a noi, libera tutti i nostri fratelli e sorelle che ci scrivono e ci chiamano, che chiedono aiuto e che in te credono. Aiutali, aiutaci a trovare la giusta forza, il giusto sostegno spirituale per affrontare tutto il male secondo la tua volontà, per come tu lo permetti, secondo la tua volontà. E fa che tutti noi possiamo seguirti secondo la tua di volontà e non la nostra. Guidaci, Padre, a trovare una fede retta, giusta, vera. Guidaci ad amare i nostri fratelli, fino a donare noi stessi, fino ad essere immagine viva di Gesù, che per amare il suo prossimo ha piantato la croce su di sé, distruggendo i solchi dell'odio e dell'egoismo umano. Signore Gesù, tu che sei davanti a noi, aiutaci a credere, cercare, scoprire e usare la vera carità, indispensabile per essere dei veri cristiani, perché tutti, al termine della vita, saremo giudicati sulla carità. Signore Gesù, tu che sei davanti a noi, fai che finisca la nostra indifferenza che chiude i cuori e ci rende estranei gli uni agli altri, che noi possiamo essere lievito di misericordia, invito al dono della vita, che noi possiamo essere esempio di attenzione, di gioioso servizio agli ultimi, ai piccoli,
agli ammalati, agli emarginati. Ti preghiamo, Signore Gesù, ti preghiamo di guarire le nostre ferite, ma ti preghiamo soprattutto di renderci apostoli di questa carità, affinché la nostra fede possa essere limpida, coerente, anche se ciò che vogliamo non possiamo ottenere. Rendici strumenti di amore, di carità, verso chi in questo momento non è oggetto del nostro amore per secondo i nostri desideri, ma che è fatto per te, può diventare oggetto della tua carità di cui noi siamo strumento. Trasforma tutto quello che viviamo in negativo, secondo la tua volontà, in positivo. Trasforma, trasformaci per essere coerenti con te. Trasformaci in bontà vissuta. Preparaci a questo. Infondi in noi lo spirito d'amore e di carità per non guardare più ai nostri bisogni come unici e indispensabili, ma ai bisogni degli altri come unici e indispensabili. E a te, Maria, intercedi per noi. Ti chiediamo la grazia di tutto ciò. Abbracciaci e facci sentire il tanto atteso abbraccio di Dio, perché fatichiamo in queste strade del mondo. Tutti sentiamo l'affanno, sentiamo le insidie di un viaggio che non vorremmo fare. Ti preghiamo, Maria, di prenderci per mano. E mentre camminiamo in questo viaggio faticoso e insidioso, parlaci sempre. Parlaci del cielo. Metti le ali ai nostri cuori, affinché possiamo vincere il peso di ogni male e anche di ogni nostro peccato. Maria, nel tuo giorno, noi sappiamo che il più bello della vita deve ancora venire, perché la resurrezione che aspettiamo, come seme divino che è dentro di noi, e un giorno tutto si trasformerà e saremo liberi da ogni connivenza col male. Ma Maria, tu che sei una di noi, che hai vissuto come noi, aiutaci a iniziare tutto questo che è un futuro, da qui, da questa terra, da qua giù. Aiutaci, Maria, in questo nostro percorso. E per questo noi ti preghiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, sacramento davanti a noi, Santissimo, ti preghiamo, come Gesù ci ha insegnato, ascolta questa nostra preghiera di oggi, elevala al cielo, abbracciala e ritrasferiscila nei nostri cuori, affinché possiamo essere come te. E per questo ti preghiamo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Sta per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Oggi la Chiesa fa festa perché ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato il Santo Rosario per la pace nel mondo, che credo sia un bisogno primario oggi, che tutti noi desideriamo che venga soddisfatto, ma l'unico che può portare la pace nel mondo ha un nome: Gesù. Gesù, attraverso, per mezzo di chi? Di Maria Santissima, carissimi, ha iniziato il primo miracolo, per mezzo di lei compirà l'ultimo miracolo alle fine dei tempi, sempre attraverso di lei, Maria Santissima. Ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucaristia, ma abbiamo anche la presenza di un mezzo televisivo, quale Maria Vision, porta il nome della Madre Santa. Ma nasce proprio nel 1993 questa emittente televisiva, carissimi, in Messico. Sapete bene che nel Messico è avvenuto qualcosa di straordinario: le apparizioni mariane di Guadalupe, carissimi. Dunque io oso dire che Maria Vision è un'emittente che la Madonna ha voluto perché il mondo ricevesse, attraverso questo strumento, carissimi, del Signore, quella speranza, quella grande speranza che ha un nome: Gesù, veicolato attraverso questi mezzi del tempo odierno. Gesù lo ha detto 2000 anni fa: predicatelo sui tetti. La Madre ha scelto questa emittente per portare sì speranza nel mondo, ma una speranza che conduce alla pace. Come vedete, carissimi, sull'altare arde una lampada, la lampada della pace, che porteremo in processione. Questa lampada, carissimi, sta facendo il giro del mondo. E Maria Vision è presente negli Stati Uniti, in Medjugorje, anche dove la Madonna sta apparendo a tutt'oggi, e in Italia dall'8 giugno, se non erro, del 2013. Ma la festa di oggi cosa vuole essere da parte nostra, carissimi? Questa celebrazione, questo mandare anche in onda un messaggio di pace, perché Gesù è colui che può instaurare la pace attraverso Maria Santissima. Vuole essere un segno che noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, ci fidiamo ciecamente di loro, vogliamo affidare, consacrare le nostre vite, i nostri cari alla Madonna, perché attraverso di lei arrivi al Figlio, carissimi, tutto ciò di cui sì noi, piccolo mondo, come il mondo intero, ha bisogno, perché tutti noi messi insieme siamo quest'universo di pietre vive di cui parla San Pietro, la Chiesa, il popolo santo di Dio. E allora vogliamo ringraziare sì Maria Vision, che ci aiuta in questa opportunità, in questa occasione, a portare al mondo la parola di Dio, una parola di speranza, una parola di salvezza in questo mondo tanto minacciato nella verità, carissimi. Ci disponiamo adesso con il cuore ad accogliere Gesù, grazie anche alla presenza del coro Santa Cecilia, che animerà la Santa Messa insieme al coro dell'ospedale San Camillo. Tutto questo a maggior gloria di Dio e a Maria Santissima. Ripeto, possiamo fare ben poco per loro, perché per loro si deve fare sempre di più, in quanto Gesù e Maria fanno per noi cose che noi neanche riusciremmo mai ad immaginare.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Amen.

scese da inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà. La Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Amen.

Preghiamo per la fede, per la speranza, per la caritas. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Il primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.

nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,

terzo mistero, la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Cari fratelli e sorelle, ci sono una trentina di sedie di legno nel corridoio davanti alla portineria, perché tra poco non saranno i posti per sedere. Se potete, la porta è aperta, potete portare e si può mettere qui vicino qui nella chiesa. Ci sono, la porta è aperta, potete portare queste sedie se volete. Il mistero quarto è la presentazione di Gesù al Tempio.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre. Mistero, ritrovamento di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Se potete ancora, portate in sedia e mettere su questo corridoio qui centrale, perché sono, c'è spazio, e grazie a Massimiliano che sta portando questo, aiutate a Massimiliano. E voglio salutare il nostro confratello che sta pregando e prega con noi sul, in rosario, Vescovo Rodolfo, e sono avvicinato, ha chiesto che cosa posso fare, lui ha detto pregate per me, per questo facciamo coroncina per il nostro confratello Vescovo Rodolfo, che ha bisogno della nostra preghiera come nostro dono. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. La sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. La sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. La sua dolorosa passione.

passione. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. La sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. La sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. La sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. La sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Salve Regina, Madre.

0: Spirito Santo. Tra poco cominciamo la Santa Liturgia, dopo Santa Messa facciamo questo pellegrinaggio piccolo, sì, e processione, e dopo la processione, la benedizione, consacrazione a tutti i bambini che sono nella chiesa, davanti alla chiesa. Aspettiamo un po'.
1: Prepariamo il canto d'ingresso, che è il numero 124 dal libretto blu sulle pagine.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
2: Che grande gioia, che grande pace stare nella casa del nostro Signore, cor Madre di Dio e la nostra Madre. Con che grande gioia, che grande pace stare insieme nella comunione, ringraziando, benedicendo Dio perché è buono. Che grande gioia stare con te, stare con Sua Eccellenza e pregare, ringraziando e chiedendo per tutte le grazie. Con grande gioia saluto Sua Eccellenza e chiedo, prega per noi, prega con noi davanti alla nostra Madre del Rifugio. Le intenzioni di questa messa per famiglia di Gianni e Emanuela Caterina, anche per defunti e Carlo, Enzo, Melfi e Pietro.
0: Grazie, grazie al Signore e grazie a ciascuno. È il dono che chiediamo al Signore della Sua presenza, ma è il dono anche che ci facciamo vicendevolmente con la fede e la devozione alla Madonna del Rifugio a cui tanto siamo legati. Stiamo qui con il nostro cuore, con ciò che desideriamo e anche con ciò per cui la ringraziamo, per la fede, per la vita, per la salute, ma anche per ciò che desideriamo e di cui abbiamo bisogno. È l'Avvocata dei Sinalunghesi, è il rifugio dei peccatori. Sono i due titoli con cui da tanto tempo la invochiamo qui a Sinalunga. Chiediamo perdono al Signore per intercessione di Maria, per vivere davvero con il cuore limpido il più possibile questa celebrazione. Confesso a Dio.

preghiamo. O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi della croce hai costituito la Vergine Maria, riconciliatrice dei peccatori, per i suoi meriti e le sue preghiere concedi a noi il perdono delle colpe e una rinnovata esperienza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo ha tratto da peccato in nostro favore,

benedici il Signore, anima mia. Quanto in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tanti suoi benefici. Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Benedici il Signore, anima mia. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.

padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza.

genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Estrom. Estrom generò Aram. Aram generò Abinadab. Abinadab generò Nasson. Nasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Rahab. Boaz generò Obed da Ruth. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Josafat. Josafat generò Ioram. Ioram generò Uzia. Uzia generò Jotam. Jotam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia. Giosia generò Efania e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Efania generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabel. Zorobabel generò Abiud. Abiud generò Eliashim. Eliashim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eliasar. Eliasar generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Ecco, poi come avvenne la nascita di Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore.

Buona festa a tutti e grazie di questo invito a tornare un po' qui in questo luogo caro anche personalmente, come frate e poi come vescovo qualche anno qui nella diocesi di Montepulciano. Grazie della vostra fede, della vostra devozione, un grazie particolare ai frati che anche con sacrificio continuano a tenere questo luogo. È il santuario della diocesi, è il luogo dove tutta la diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza si rivolge a Maria. Mi ha colpito il luogo dove quest'anno è stato posto l'immagine, ormai ero abituato a vederla qui, e mi dava quest'idea di Maria vicino a noi, tra noi. Ma è importante anche quell'immagine, lassù ai piedi della croce, perché è ai piedi della croce dove Gesù, il nostro Signore, salvandoci, dando la sua vita per noi, ci ha fatto il suo ultimo dono. Donna, ecco tuo figlio. E anche a noi ha detto, ecco tua madre. I santuari, i luoghi della nostra fede in Maria sono i luoghi dove possiamo ravvivare questa fede, cioè sentire come Dio fa parte della nostra vita, conosce la nostra vita, la sa accogliere, anche con i suoi limiti. Abbiamo sentito nella prima lettura a San Paolo che ci dice lasciatevi riprendere il cuore da Dio, lasciatevi riconciliare con Dio. Questi luoghi dove anche le tradizioni,

anche il fare un salto alla Madonna del Rifugio, come si usa dire da queste parti, anche le iniziative poi della piccola processione della benedizione dei bambini sono occasioni per ravvivare la nostra fede, che è l'elemento più importante per noi in questi tempi. Continuare a credere, ravvivare la nostra fede, che non affrontiamo la vita da soli. In tempi ancora più difficili di tempi passati, possiamo essere sicuri per la testimonianza di Maria, per la testimonianza di Gesù, come Egli è dentro la nostra vita. Questa è la grazia più forte che abbiamo da chiedere. E qui alla Madonna del Rifugio, dicevo all'inizio che ci si rivolge a lei con due appellativi, con due invocazioni: avvocata dei peccatori, il bisogno di avere qualcuno che prende le nostre difese, il bisogno di avere qualcuno a cui possiamo dire davvero tutto quello che abbiamo in cuore, perché poi ci difende e non ci accusa. Il bisogno di avere qualcuno attraverso di lei, che è il Signore, a cui davvero possiamo rivelare quello che talvolta non abbiamo nemmeno il coraggio di guardare in noi stessi. Ognuno spesso ha qualcosa in cuore che lo ferisce, che non gli piace della sua vita. Ecco, dire a Maria, avvocata dei peccatori, e sentire che lei guarda anche queste realtà più difficili, più oscure della nostra vita, con la sua benevolenza di madre. E come una madre, anche quando un figlio ha un po' sbagliato, prendere sempre le sue difese. Oggi il mondo continuamente accusa, anche gli uni gli altri siamo diventati tutti giudici, non c'è un momento di pazienza. E invece tutti abbiamo bisogno di avere su di noi, anche da parte degli altri, degli sguardi di benevolenza. Ecco questo santuario, questa tradizione con cui qui ci si rivolge a Maria come avvocata, ci dia questa fiducia nel profondo del nostro cuore, certo. Quando ci veniamo come oggi in forma solenne, ma anche in quei momenti in cui sentiamo il bisogno di capitare qui o sentiamo il bisogno di avvicinarci al sacramento della riconciliazione. Maria ci introduce a questa benevolenza materna che vuole sempre difenderci. Stiamo dinanzi al Signore tenuti per mano da Lei. E l'altra espressione, Madonna del Rifugio. Anche questa è un'espressione molto bella. Avere un luogo dove ci si può rifugiare, per riposarsi, per nascondersi un po', per sentirsi al sicuro, per sentire che lì qualcuno ci guarda nel profondo, ci custodisce, ripeto quello che ho detto prima, non ci giudica, ma ci accoglie e diventa lui il rifugio, diventa lei il rifugio. Lo ripeto, come una mamma in qualsiasi situazione ci troviamo, è rifugio per i figli. L'inno della Madonna del Rifugio dice: quante volte, o madre, siamo andati lontano, ma il tuo cuore sapeva che saremmo tornati. Ecco il rapporto con la Madonna del Rifugio da parte di tutti noi qui nel santuario, qui sul colle sopra Sinalunga. Questo fa parte della nostra tradizione, della nostra devozione, del nostro sentimento. È importante anche che la fede tocchi il sentimento, arrivi al cuore. Ma è importante in questi momenti di celebrazione anche la parola che abbiamo ascoltato. Nella prima lettura, come è stato scelto questa messa per la riconciliazione, questa promessa di Paolo, questo invito, noi fungiamo da ambasciatori. Ogni volta che sentiamo la parola di Dio è come se ci venisse incontro un'ambasciata per dirci: lasciatevi riconciliare da Dio, guardate a voi stessi come ripresi, come riguadagnati, come coloro per i quali il Signore ha dato tutta la sua vita, perché siate in pace con Lui, perché vi sentiate accolti. Ma oggi
abbiamo sentito questo, direi tra virgolette, strano racconto del Vangelo di Matteo. È l'inizio del Vangelo di Matteo, si chiama la genealogia. Oggi non abbiamo più questi usi, forse ricordiamo i bisnonni, difficilmente sappiamo chi ci ha preceduto. Ma era importantissimo nella cultura di Gesù e nella cultura del mondo ebraico sapere tutta la storia della propria famiglia. Perché? Lo comprendiamo dall'inizio, dalla conclusione di questo racconto e poi, velocissimamente, senza fermarmi sui particolari, dal contenuto di questa genealogia. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Gesù è questo dono di Dio, unico, impossibile, ma nasce da una promessa, la promessa che Dio ha fatto ad Abramo di dargli un popolo caro, la promessa che ha fatto a Davide di dargli un popolo sicuro, un popolo difeso. E abbiamo sentito che alla fine l'angelo dice a Giuseppe: si realizza in Maria quello che è stato detto per il profeta Isaia, una vergine concepirà e darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù e salverà il mondo. Che cosa c'è dietro questi accenni a questo racconto un po' così strano e complicato per noi? Dio mantiene le sue promesse. Dio conosce la vita fin dall'inizio di ciascuno di noi. Dio ha uno sguardo positivo sulla vita di ciascuno di noi e quello che ci promette lo realizza. Quello che ci ha promesso all'umanità è di dare il suo figlio perché noi fossimo salvati ed avessimo la vita per mezzo di lui. Questo siamo. E tutto questo passa nel racconto che avete sentito attraverso tutti questi nomi. E in questi nomi ci sono delle persone anche poco raccomandabili. Ci sono dei re che non sono stati delle grandi brave persone. Lo stesso re Davide non è stato sempre un sant'uomo. Che cosa c'è allora dentro di questo? Che Dio sa mantenere la sua promessa anche nei tempi oscuri, anche quando coloro ai quali affida qualcosa non sono all'altezza dell'incarico, anche quando non sono così fedeli a Lui. Ecco il primo messaggio che viene alla nostra vita pensando alla nascita di Gesù. È interessante, facciamo la festa della nascita della Madonna, ma la liturgia ci parla della nascita di Gesù perché Maria è nata per questo. Maria è stata preservata per essere madre del Figlio di Dio perché il Salvatore è a Lui. Ma nella nascita del Figlio di Dio noi ci riconosciamo davvero, Dio mantiene la sua parola sulla vita mia, sulla vita di ciascuno di voi. Come un padre è attaccato al proprio figlio, come un padre non lo dimentica mai, come un padre lo ricerca sempre, come un padre lo sa accogliere sempre, come un padre dà tutto perché il figlio sia felice, così Dio nostro Padre ha voluto per noi attraverso Gesù. Questo è il dono per la nostra fede. Dicevo all'inizio che dobbiamo chiedere una fede forte. Ecco, la parola di Dio ci ridice questo. E poi un'ultima piccola osservazione, ma molto importante. Abbiamo sentito che in questo brano l'angelo si presenta a Giuseppe. Giuseppe sta vivendo un momento difficile, un momento in cui non sa che cosa fare, ma perché è giusto, ma perché ama Maria, cerca in qualche modo di difenderla, non la giudica, vuole salvarla. Ecco, in questa sua bontà, in questo suo amore, che anche nella difficoltà non abbandona colei che ama, in questa dimensione, in questo tessuto, c'entra la presenza di Dio, che gli dice, gli rivela che cosa c'è in quel momento difficile, che anche i momenti difficili sono nelle mani di Dio. E se nel nostro cuore abbiamo quella giustizia di Giuseppe, quel voler fare il bene, quella carità di Giuseppe che non giudica, ma vuol sempre salvare colei che ama,
Ecco, in questa dimensione molto umana, molto di amore, molto di umanità bella, Dio entra e fa comprendere quello che gli sta accadendo. Ecco, nella festa della Natività di Maria, a cui tanto siamo legati, alla festa principale anche di questo santuario, la sua immagine ai piedi di Gesù, il brano del Vangelo che ci parla di lei, che sta per dare alla luce il suo figlio, ci ricorda queste cose importanti per ciascuno di noi. Dio ha voluto la nostra vita, Dio è fedele al bene che ha voluto per la nostra vita, lo ha realizzato dandoci il suo figlio, ma questo è per noi, per ogni giorno, per questi tempi difficili, per questi tempi in cui vediamo tante testimonianze che ci fanno dubitare talvolta anche della presenza, della forza, della buona volontà di Dio. La parola di Dio ci dice no, Dio non abbandona mai la sua storia, Dio mantiene le sue promesse, che sia qualcosa che ci sostiene anche nei nostri dubbi, nelle nostre fatiche, nelle difficoltà che forse ciascuno di noi vive in questo tempo. E poi quell'esempio di Giuseppe, nel mantenersi nella giustizia, nel mantenersi nel rispetto dell'altro, anche quando non lo comprendiamo più, ecco, attraverso di quello, di quei sentimenti, poi davvero il Signore porta luce, il Signore ci fa capire dove vuole condurci anche attraverso i momenti difficili. Con questo rafforzi la nostra fede. Abbiamo dinanzi la fede di Maria, la sua fiducia, fede e fiducia che l'hanno portata a dire eccomi con tutta la mia vita, perché si faccia in me quello che tu vuoi, e lo ha vissuto davvero con tutta se stessa per tutta la sua vita. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedere, ognuno di noi ha qualcosa che desidera, ma di fronte a questi esempi tutte queste cose importanti diventano piccole di fronte al dono che abbiamo ricevuto e alla risposta generosa che possiamo dire a Dio dicendogli sì, sì Signore per la mia vita, sì Signore per le situazioni che vivo, sì Signore anche nelle difficoltà che faccio fatica a capire, perché ho fiducia. Maria, Giuseppe, tutta questa genealogia mi testimoniano che tu non abbandoni mai coloro che hai scelto. E stasera sentiamo che davvero siamo il popolo scelto di Dio e affidato a sua madre, alla madre di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.

0: celebrando la festa della nascita di Maria di Nazareth, ricordiamo che questo momento segna l'inizio dei tempi nuovi, inizia il Nuovo Testamento, non tempi fatti dalla mano dell'uomo, ma doni della grazia di Dio. Per intercessione di Maria, nostra Madre, invochiamo il Signore per la Chiesa e per tutta l'umanità, dicendo insieme: rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
1: La nascita e tutta la vita di Maria furono opera della grazia. Perché la Chiesa sia nel mondo segno umile e liberante dell'azione di Dio, che fedelmente continua a guidare il mondo e ogni essere, preghiamo. Prodigi del tuo amore. Per il Papa, i Vescovi e tutti i sacerdoti, perché siano in ogni tappa del cammino del popolo di Dio testimoni di speranza e interpreti della perenne novità del Vangelo, preghiamo.
2: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
1: Perché nella storia di oggi, così pesantemente segnata da violenza e sete di dominio, ci sia chi è capace di credere e di testimoniare che la pace è possibile ed è dono di Dio che passa attraverso le mani dei poveri. Preghiamo.
2: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
1: Per le coppie che aspettano la nascita di un figlio, possono riconoscere la presenza della grazia di Dio nell'amore che li ha condotti a dar vita a un nuovo essere e a questa grazia affidarsi. Preghiamo.
2: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
1: Per quanti sono tentati di dubitare del senso della vita a motivo dell'incomprensione e della solitudine, perché presenze di amore vengono ad annunciare loro che tutto è grazia. Preghiamo.
2: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
0: Accoglio, Padre, queste preghiere e quelle che ciascuno di noi ha nel suo cuore per sé, per i suoi familiari, per il mondo. Ti presentiamo a te, fiduciosi nell'intercessione di Maria, nostra Madre, e Madre del tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: lode. E per intercessione di Maria, rifugio dei peccatori, perdona le nostre infedeltà e riconduci i cuori vacillanti sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore.

umilmente giusto renderti grazie per tutti i tuoi benefici ed esaltare le tue meraviglie, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua immensa bontà tu non abbandoni mai gli erranti, ma in molti modi li richiami al tuo amore. Tu hai dato alla Vergine Maria, totalmente ignara della colpa, un cuore pieno di misericordia verso i peccatori, che volgendo lo sguardo alla sua carità materna, in lei si rifugiano e implorano il tuo perdono. Contemplando la sua spirituale bellezza, combattono l'oscuro fascino del male, meditando le sue parole e i suoi esempi, sono attratti ad osservare i comandamenti del tuo Figlio. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e all'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Rendila perfetta. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Augusto Paolo, il Vescovo celebrante e tutto l'ordine sacerdotale.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammetti alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio,

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, santificato sia il tuo nome.

0: pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Nel nome del Signore scambiatevi un segno di pace.

l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Yeah.

0: Preghiamo. Padre Santo, la comunione al corpo e al sangue di Cristo, sacramento della nostra riconciliazione, di cui ci ha resi partecipi nel ricordo glorioso della nascita di Maria, sia per tutti noi fonte di misericordia e pegno di redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Sua Eccellenza, grazie, mille grazie per la presenza e per questa proclamazione della parola di Dio. Grazie per la vita, per questo sacrificio che lei fa ogni giorno come angelo e che sempre sostiene le comunità della Chiesa. Grazie. E questa Chiesa, questo santuario diocesiano, con grande gioia e amore sempre invita lei quando lei può venire nel questo posto santo. Dopo la Santa Messa facciamo processione, dopo la processione la benedizione e consacrazione a tutti i bambini. Prossima domenica 13 settembre facciamo anche Caravana della Pace con la stessa TV Mariana che assisteva questa santa liturgia. Prendiamo la Madonna e facciamo una processione verso la parrocchia di San Martino e parrocchia di San Pietro ad Mensuas, chiedendo per la pace. E terza informazione, ultima, 17 settembre apriamo, diciamo, ritiro per tutto anno. Ogni martedì facciamo 10 parole qui nella questa chiesa. 17, cominciamo con Santa Messa alle ore 21 e da 3 settembre, nella vigilia di nostro Padre San Francesco, cominciamo grazie, 3 ottobre, bravo, siete più informati di questo che devi informarvi, grazie, è l'assistenza dello Spirito Santo, grazie. Tutte informazioni troveremo sul Facebook. La preghiera per la pace che abbiamo fatto oggi, questa caravana attraverso di TV Mariana, sarà, ripeto, 13 settembre, dopo la messa 18. Tutti siete invitati per la preghiera per la pace nella questa casa di San Francesco. Grazie a tutti, adesso andiamo alla processione. Facciamo adesso la benedizione per queste persone che non possono andare insieme, ma quando finiremo facciamo secondo con la Madonna, con quadro miracoloso.
0: Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
2: Amen.
0: Vi mostri il suo volto misericordioso e vi doni la sua pace. Rivolga a voi il suo sguardo ed abbia di voi misericordia.
2: Amen.
0: E per l'intercessione di Maria, Madre di Gesù, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: La fede nel Signore sia la nostra forza. Benediciamo il Signore.
2: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

venuta qui a Međugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Međugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la riviverei altre 1000 volte.

Cari fratelli e sorelle, questa Santa Eucaristia offriamola per tutti noi che siamo qui presenti, per tutte le intenzioni che avete portato a questa Santa Eucaristia, per le intenzioni dell'offerente, offriamola per tutti i defunti della famiglia Orlandi e per tutte le intenzioni della famiglia Orlandi, per Carlo Sanna e tutti i defunti della famiglia Sanna e le intenzioni della famiglia Sanna, per i ricercatori, per i bambini malati e per tutte le persone che portano il nome di Maria, uomini e donne, perché qua in Italia anche gli uomini portano il nome di Maria, da noi no, quasi. Quindi auguri a tutte le donne, perché tutte le donne sono una Maria. Per un motivo, un altro motivo, siete Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Preghiamo. Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste, e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Gioisco pienamente nel Signore. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi. Gioisco pienamente nel Signore. Io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Gioisco pienamente nel Signore.

0: sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che è stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore. Allora, cari fratelli e sorelle, oggi una grande festa, quindi per tutti noi deve essere una festa grande, importante, perché oggi celebriamo con gioia, con felicità la nascita della Vergine Maria, la mamma di nostro Signore Gesù e anche la mamma di ognuno di noi. Quindi Maria è stata la donna scelta per Dio per diventare la madre del nostro Signore Gesù Cristo. La vita di Maria è stata sempre un dono di grazia, un dono di umiltà, un dono di amore. Maria ci insegna ogni giorno a noi a saper ascoltare la voce del nostro Signore. Maria ci insegna ogni giorno a noi di saper meditare la parola del Signore. Ci insegna ogni giorno Maria cosa dobbiamo vivere come cristiani, che dobbiamo ogni giorno saper anche aspettare una cosa importante. Quindi noi che ogni giorno andiamo a visitarla, noi che ogni giorno gli portiamo sempre un dono, una pianta, un fiore, come ho detto durante la festa di lei, il mese di luglio, no? Non è soltanto guardarla. Quando io metto un piede in quella cappella e mi trovo quella figura, Maria Santissima, io automaticamente devo dirle a lei: io voglio essere come te. Io voglio essere come te, Maria. Non è soltanto girare intorno e tornare a casa e continuare la nostra vita normale. Guardala, contempla quella figura. Che è importante, perché Maria è un esempio per tutti noi, Maria è un specchio, Maria è un modello per tutti noi che siamo qui presenti. Quindi guardala e dile: Maria, io voglio essere come te. E per essere come Maria, cosa dobbiamo fare? Imitare ogni giorno almeno una virtù. Non dico tutte le virtù di Maria, almeno una virtù di tutte le virtù che noi conosciamo di nostra madre Maria Santissima. E credo che una sarebbe l'ascolto, saper ascoltare. L'altra sarebbe il servizio, mettermi sempre al servizio degli altri, però sempre nel silenzio. Credo che sono due cose che dobbiamo imparare di Maria, no? Quindi Maria ci insegna ogni giorno che nonostante tutto mi devo fidare di questo Dio che mi ama, di questo Dio che è sempre presente, questo Dio che pensa a me, questo Dio che cerca sempre la mia felicità. Quindi fidati. Questo è un esempio grande che Maria dà a tutti noi. Fidati della parola di Dio, perché Lui ti ama, perché Lui sa cosa sta facendo nella tua vita. Fidati anche quando tu non sai, non comprendi. Io non comprendo questo momento, questa situazione, non lo so perché mi sta capitando questa cosa. Fidati,
Fidati perché Dio è presente nella tua vita. Un'altra cosa che dobbiamo imparare noi di Maria è saper custodire nel nostro cuore la speranza. Non perdere mai, cari fratelli e sorelle, la nostra speranza. Anche quando tu alla fine dici, io non so dove sto andando, tu non ti preoccupare, cammina. Che se il Signore ti sta mostrando questo cammino e tu non sai dove stai andando, non ti preoccupare, perché tu non stai camminando sola. In questo cammino c'è Gesù davanti a te, pulendoti la strada così e portandoti alla serenità, alla pace, alla tua felicità. Non perdere mai questa speranza. Dico sempre, non mettere alle vostre preghiere una data di scadenza. Io sto pregando da un mese, Padre, e da un mese che sto offrendo ogni giorno una Santa Eucaristia, il Santo Rosario, e non accadono questi miracoli, queste grazie. Non mettere una data di scadenza. Pensa da quanto tempo Dio non sta aspettando la tua conversione. Da quanto tempo? Siamo arrivati a 50 anni, 60, 70, 80, 90 anni e ancora il Signore pazientemente sta aspettando la conversione di ognuno di noi. Tu non ti preoccupare perché il Signore non dimentica. Tu metti tutto nelle mani di Dio e come Maria sai ascoltare, ascolta la voce del Signore e come Maria fidati di questa voce del Signore perché il Signore non abbandona mai a nessuno di noi. Dio ascolta sempre le nostre preghiere e lavora nel silenzio. Tu fidati perché Dio ti ama. Dio ama a ognuno di noi e Dio sa quando è il momento giusto per darti quello che tu stai chiedendo con le lacrime, con il dolore, con la tristezza. Fidati e affida a Lui come ha fatto Maria Santissima. Lei non comprendeva questo progetto, però si è fidata di questo progetto e oggi guardatela qui. Un esempio per tutti noi, un esempio di amore e di grazia. Quindi Maria Santissima, chiediamole oggi, ogni giorno, che ci accompagni in questo cammino della vita. Chiediamole a Maria Santissima che benedica la famiglia di ognuno di noi. Chiediamole a Maria Santissima che le dia consuelo alle persone che soffrono, che sia vicino a tutti i malati, a tutte le persone che credono di essere soli, perché anche questa cosa dobbiamo imparare noi. Noi pensiamo di essere soli e noi non siamo mai soli. Abbiamo un padre e una madre che si chiama Gesù, che si chiama Maria, che sono sempre presenti nella vita di ognuno di noi. Una cosa bellissima del Vangelo di oggi è questo dialogo nel sogno, no? Dell'angelo a Giuseppe. Non temere Giuseppe di prendere con te Maria. Anche noi, cari fratelli e sorelle, quando arrivano questi momenti di sofferenza, quando arrivano questi momenti di paura, quando arrivano questi momenti in cui si sente che manca la fede, che mi sento persa, mi sento perso, non temere perché il Signore è presente, non temere perché non sei sola, non sei solo, non temere perché l'Emanuele, il Dio con noi, è sempre presente nella vita di ognuno di noi, non temere perché il Signore è sempre e sarà sempre presente nella vita di ognuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: fratelli e sorelle, in questo giorno tutta la Chiesa si rallegra per la Natività della Beata Vergine Maria, aurora della nostra salvezza. Lei che ha dato alla luce l'autore della vita, sostenga la nostra preghiera. Diciamo insieme, Padre buono, ascoltaci.
1: Dio di infinita sapienza, guarda la tua Chiesa, sostienila con il tuo amore, perché sulle orme di Maria Vergine impari a riporre solo in te ogni speranza, noi ti preghiamo. Padre di tutti, proteggi i tuoi ministri, infondi in essi il tuo spirito di fortezza, perché con la stessa dedizione di Maria si offrano al servizio del tuo disegno di salvezza, noi ti preghiamo. Datore di ogni bene, custodisci tutte le donne, manifesta a ciascuna di esse la ricchezza della propria femminilità, perché, guardando la giovane figlia di Sion, si orienti all'amore e al servizio della vita, noi ti preghiamo. Aiuto di ogni uomo, conforta i nostri fratelli sofferenti, dona loro la tua misericordia, perché per intercessione della Vergine Madre godano della consolazione promessa agli afflitti, noi ti preghiamo. Padre buono, veglia sul nostro cammino, riscalda i nostri cuori, perché imitando la disponibilità dell'umile tua serva, apriamo la nostra esistenza alla tua volontà, noi ti preghiamo.
0: Nel silenzio, cari fratelli e sorelle, offriamo al Signore le nostre intenzioni personali. Offriamo al Signore una preghiera per la famiglia di ognuno di noi. Offriamo una preghiera per tutti i malati. Una preghiera per tutti i ricercatori, per i bambini malati, per gli anziani. Offriamo una preghiera per tutte le persone che cercano un lavoro. E offriamo al Signore il nostro cuore che è pieno.

Pieno di tristezza, problemi, preoccupazioni, un cuore che è pieno di progetti, tante cose che abbiamo dentro del nostro cuore e che nessuno conosce. Quindi come Maria offriamo al Signore il nostro cuore e chiediamo a Lui, il nostro medico, il medico delle anime, che guarisca le nostre ferite, che sane il nostro cuore, preghiamo. Dio fedele, che nella Beata Vergine Maria hai dato compimento alle promesse fatte ai padri, donaci di seguire l'esempio della figlia di Sion, che a te piacque per l'umiltà e nell'obbedienza cooperò alla redenzione del mondo. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci soccorra, o Signore, l'umanità del Tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci delle nostre colpe, Ti renda gradita la nostra offerta. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella festa della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le potenze ti venerano con tremore. Uniti in eterna esultanza, al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E lì, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice, il mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero de la fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Profeta Elia, Sant'Alberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, sia santo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace.

0: Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
1: Amen.
0: Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Preghiamo. Esulti, o Signore, la tua Chiesa che hai nutrito di questi santi misteri nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Per Cristo nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, se qualcuno di voi in questi giorni viene a raccontarmi, padre, dicono che in questi giorni la temperatura scende, gli darò una penitenza forte durante la confessione, perché è da luglio che ascolto questa cosa. La prossima settimana dicono che la temperatura scende e questa temperatura sale sempre di più. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Con tutta la fede, con tutto l'amore, rivolgiamo in questo momento il nostro sguardo a Maria Santissima. Apriamo il nostro cuore e diciamole a lei, nostra madre, nostra sorella, eccomi, voglio mettere nelle tue mani il mio cuore, questo cuore che il tuo figlio conosce e questo cuore che desidera essere guarito da lui. Ave o Maria, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Una delle esperienze più importanti di quei giorni è stata per me l'incontro con i volontari, circa 20.000 giovani, proprio nel donare il loro tempo e la loro forza lavorativa. Avevano trovato il tempo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075

81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare, abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

0: Buonasera fratelli e sorelle, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento il mercoledì con Io sono al cammino e soprattutto con la Carovana della Pace, che è il nostro pellegrinaggio in giro per la Sicilia, che abbiamo fatto, ci ha dato tantissimo, tanti input e soprattutto abbiamo pregato per la pace. Ma prima di farvi vedere dove oggi saremo, mi piace invece leggervi una poesia inviata da Mazzeo Giovanna, che è una giovane ragazza, che dice: La pace è simile al quadrifoglio. Lo trovi se lo cerchi con scrupolo, con la speranza di trovarlo. Ogni foglia rappresenta qualcosa di bello: la prima è la speranza, poi la fede, l'amore, la fortuna. Metterne uno sotto il guanciale propizia bei sogni. Il contrario di pace è come il viluppio. Lo trovi dappertutto, invade e infesta il giardino, e più lo strappi più cresce, più soffoca le colture. Nessuno si sogna di metterlo sotto il cuscino. Sono immagini bellissime di cui veramente do atto a questi ragazzi che ci hanno mandato queste poesie. Sono immagini che servono a comprendere come è una questione di volontà avere la pace, perché dice è rara, sì, come il quadrifoglio, però se lo trovi lo cerchi, cioè se lo cerchi lo trovi, e quindi dipende da noi. Se lo vuoi veramente, sei in grado di trovarlo e lo puoi poi sviluppare, perché ti porta quello che lei ha detto: speranza, fede, amore. Diciamo che la ricerca della pace è qualcosa che più volte ci siamo detti dovrebbe partire innanzitutto da noi stessi, perché abbiamo questa possibilità di irradiarla. E poi, una volta che parte da noi stessi, fare in modo che ovunque noi siamo questa pace si viva e la comunità ne beneficia e ne può prendere esempio, sempre attraverso la nostra fede. Consacrarsi al cuore di Gesù, a cui questa trasmissione anche dedicata, è la via, l'abbiamo detto, è la rotta, è il giusto cammino, perché significa credere totalmente in forma consacrata che è questo l'obiettivo, che è lì che dobbiamo arrivare, che attraverso questo cuore, questo sacro cuore a cui noi crediamo e diventiamo un'unica cosa, riusciamo realmente a portare tutti i valori della nostra fede, in primis la pace. Vediamo allora dove siamo oggi con la Carovana della Pace in Sicilia e viviamo insieme questo momento, ve lo anticipo, Mazara del Vallo con Monsignor Angelo Giordanella, che è il vescovo. Carissimi fratelli e sorelle, in questo cammino che Maria Vision sta facendo, la Carovana della Pace, che oggi ci porta ad un appuntamento altrettanto importante che vi prego di seguire, sono in compagnia di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Giordanella, che è il vescovo della diocesi di Mazara del Vallo e che oggi aprirà con una liturgia che vi proporremo. L'orto sociale, l'iniziativa di un orto sociale credo che sia essenziale, perché non può esserci pace se non c'è una giustizia sociale, se non c'è il bene per i poveri.
1: Sì. Inaugurare questi orti sociali qui a Campobello ha una doppia valenza. Da una parte, quello di riscoprire sempre di più il valore della terra. E questo ci richiama all'enciclica del Papa, la Laudato Si,
0: Certo.
1: dove noi possiamo coltivare i frutti della terra senza per questo saccheggiare la terra, ma nel pieno rispetto di quelli che possono essere i ritmi, i tempi della terra. E poi l'altro aspetto è quello della condivisione, perché è la terra di tutti e i prodotti non possono essere semplicemente di
0: Di
1: alcuni,
0: alcuni.
1: ma in questo caso i ragazzi che pianteranno, metteranno i semi, metteranno le piantine, raccoglieranno i frutti e da lì impareranno non solo la fatica del seminare, del coltivare, del togliere le erbacce, ma poi la gioia del condividere il frutto del loro lavoro, del loro impegno,
2: e io credo diventa condivisione, che la pace parte da questo, dal frutto del proprio lavoro, dalla conquista delle proprie idee, dei propri progetti, e lavorare la terra è l'esempio principe di questo.
1: La cultura contadina è la cultura più sana, è la cultura più vera, perché ci fa respirare la bontà della terra, la fecondità della terra. Ma in questo diventa educativo, in una comunità parrocchiale con i ragazzi catechisti, i genitori, tutto questo diventa educativo per la legalità e per la pace. In questi giorni abbiamo assistito anche qui a un altro intervento, per cui ringraziamo le forze dell'ordine e quanti hanno collaborato, la prefettura, la questura, la Croce Rossa, la Protezione Civile, nel bonificare un territorio, un renderlo vivibile, un riprendersi quella che è la pacifica convivenza tra gli abitanti di questo territorio. E la pace ha bisogno della legalità,
2: assolutamente.
1: La pace ha bisogno della giustizia,
2: proprio della giustizia.
1: E la pace ha bisogno del rispetto delle regole. La pace è il contenuto. Le regole sono l'involucro esterno che conservano il contenuto. Per non disperdere il contenuto sono necessarie le regole da rispettare. Io faccio faccio l'esempio della bottiglia dell'acqua. La bottiglia conserva l'acqua, non è l'acqua, e sono le regole. L'acqua è il contenuto. L'acqua è la pace, l'acqua è il Vangelo. Oggi i ragazzi introdotti in questa attività hanno la possibilità non solo di piantare, mettere a dimora i semi e le piante, ma anche di piantare semi di Vangelo, semi di vita buona, semi di vita bella, semi di vita beata.
2: Monsignore, un'ultima domanda. La preghiera, l'importanza della preghiera per arrivare alla pace, e in particolare le chiedo, perché me l'hanno chiesto in tanti, l'importanza della consacrazione al cuore di Gesù.
1: La preghiera, la pace è un

0: dono molto fragile. Si può perdere in ogni momento. Allora la preghiera ci permette di impetrare questo dono, di accogliere questo dono e soprattutto di realizzarlo.
1: Grazie. Io adesso vi lascio alle immagini che riguardano questa liturgia dell'inaugurazione dell'Orto Sociale e poi la Santa Messa qui da Campobello di Mazara, dalla chiesa madre di questa cittadina, la Santa Messa per la pace presieduta da Don Nicola Tatti.
2: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Lodiamo il Signore Dio nostro che ha fatto con sapienza tutte le cose, eterna è la sua misericordia. Benediciamo insieme Dio per il dono della sua presenza e della creazione, casa abitabile e ricca di beni. Manda il tuo spirito, Signore, per rinnovare la terra. Santa aspersione, il ricordo delle nostre origini dall'acqua e dallo spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. Vieni, vieni anche tu. Ecco.
1: E quando si crea cultura della pace e si sensibilizza, si sollecita la pace, le iniziative, come vedete, possono essere sempre più diverse e più disparate. Bellissima questa dell'orto sociale, e cioè la realizzazione di un orto in un terreno parrocchiale, le cui culture, le colture saranno destinate a poi ad aiutare chi non ha bisogno. Sono stati piantati alberi sia ortaggi che anche di frutta, che un giorno consentiranno di raccogliere frutta e verdura destinata proprio alle famiglie più povere del territorio, perché la pace parte da una condizione economica a livello familiare, a livello personale, perlomeno basica, che consente di poter mangiare e poter accudire la famiglia. La pace parte proprio da questa condizione, perché l'impossibilità a stare bene, a poter nutrirsi o nutrire la propria famiglia, crea chiaramente quel tipo di disturbo nei confronti della società e del mondo in cui si vive, che porta poi a reazioni che possono essere delle più disparate e ovviamente non pacifiche senz'altro. Per cui la pace parte dal fatto che una famiglia che non è in condizioni di poter accudire alle proprie primarie esigenze venga sostenuta ed aiutata, se non è possibile, dalla politica sociale di un comune, ma comunque dalla Chiesa e da chi gli è più vicino. Ecco perché l'idea dell'orto sociale porta in sé, in nuce, il seme della pace, perché aiuta chi ha bisogno, e questo porta sempre serenità e pace. Quindi bellissima questa iniziativa che noi, come avete visto, abbiamo voluto vivere, filmare, proprio perché è un'iniziativa di pace, come tantissime ce ne possono essere nella socialità, nel servizio dell'associazionismo, che non è solo ecclesiale, ma associazionismo anche laico. Ma l'importante è servire chi non può, chi ha più bisogno. Sono grata a Don Nicola Patti, che adesso ascolteremo, che ci ha voluto nel nostro giro per la pace proprio in quella giornata. Adesso

0: ascoltiamo le sue parole di pace durante l'omelia.
1: Carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico nella solenne vigilia della Pentecoste. Questo pomeriggio il nostro vescovo Monsignor Angelo Giordanella è stato qui da noi a Torretta Granitola per compiere un segno di pace. Insieme ai bambini della catechesi e le loro famiglie sono state piantate alcune piantine, ecco, di ortaggi per creare un orto sociale che vuole essere un segno di condivisione, di pace e di fratellanza, ripercorrendo così i temi della Laudato Si e della Fratelli Tutti, gli insegnamenti del nostro Papa Francesco. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo e mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla le coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa nel dono dello Spirito si esprime nel dialetto dell'amore come una mamma nei confronti del proprio figlio. Un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. Accompagniamo con la preghiera il Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, nella sua missione per la pace tra la Russia e l'Ucraina. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. E quanto i nostri vescovi ci hanno insegnato quest'anno attraverso i cantieri di Betania. Oggi festeggiamo la Pentecoste, la festa dello Spirito Santo. Ma quale festa? Quella di 2000 anni fa? Affatto. Lo Spirito e la sposa dicono vieni e il Signore dice ecco, io vengo presto. Questo venire del Signore è il dono dello Spirito, questa presenza, questo abitare. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro, ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco, la Pentecoste

come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo, lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito. Se oggi vogliamo vivere una vera festa di Pentecoste, dobbiamo essere consapevoli di come lo Spirito Santo abita la Chiesa, la spinge, e dobbiamo essere consapevoli verso dove la chiama, dove il Signore ci chiama ad uscire per andare sulle strade degli uomini. Lo Spirito ci chiama a ripercorrere veramente il sentiero della pace e ad essere costruttore della pace. La pace è il dono del risorto. Il dono dello Spirito è la pienezza della conoscenza e dell'esperienza dell'amore di Dio. Lo Spirito è vita nuova. La legge e i profeti furono dati per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo, dice Giovanni nel suo prologo. La legge, dunque, funge come un pedagogo, dice San Paolo. Ci dà un indirizzo, ci fa intravedere una meta, ma è come se non ci desse pienamente la forza per metterci in cammino. La legge non trasforma la nostra natura, ma ci rende consapevoli di essere peccatori. Lo Spirito Santo è il dono di Dio che riempie la legge di una grazia nuova dal momento in cui lo Spirito ci dà una natura nuova. Dice San Paolo: anche se io fossi consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. La legge mi istruisce, mi fa vedere il bene, ma non mi dà la capacità di compierlo. Soltanto nello Spirito siamo giustificati. Siamo giustificati per grazia. È l'insegnamento di San Paolo. La legge non trasforma la nostra natura e ci dà invece una luce, è buona, ma questa luce acquista pienezza nella Pasqua di Cristo e nel dono dello Spirito Santo. E questo lo sperimentiamo dai frutti dello Spirito, se veramente abbiamo una natura nuova. Luca, per presentarci la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo, usa le immagini del dono della legge al popolo sul monte Sinai. Un vento gagliardo, un vento che incute quasi paura. Il dono dello Spirito è una nuova creazione. Gesù soffia sugli Apostoli, rende uomini nuovi. È l'atto di una nuova creazione. Così come all'inizio, leggiamo nel libro della Genesi, lo Spirito del Signore aleggiava sulle acque. Ebbene, il risorto soffia, crea, fa nuove tutte le cose. Si può raccogliere uva da un rovo? Per quanto un rovo noi lo possiamo coltivare bene, innaffiare, potare, vangare, la terra continuerà a produrre delle spine. E questi rovi siamo noi. Ma dove viene lo Spirito Santo cambia la natura e finalmente si produce l'uva buona. Finalmente diventiamo grano per i granai del cielo che Dio può raccogliere. Sul monte Sinai, diceva il Signore, scende, presente sotto forma di fuoco. Le immagini che usa Luca, nella lettura che ascolteremo domani, negli Atti degli Apostoli, la nube, il fuoco, sono l'esperienza del popolo di Israele. Così la nuova comunità cristiana, la Chiesa, comprende con questi segni che Dio continua ad abitare il suo popolo. Nell'esperienza di Pentecoste abbiamo veramente l'esperienza della Chiesa. Maria e gli Apostoli iniziano a parlare lingue nuove, o meglio iniziano a parlare una lingua sola, quella dell'amore. È il linguaggio nuovo che toglie spazio a quello vecchio, quello dell'aggressività, il linguaggio della menzogna, un linguaggio che spesso diventa monologo nella incapacità di dare spazio all'altro, di ascoltarsi reciprocamente. E lì perdiamo la pace, dove non c'è ascolto e reciprocità. È il cammino sinodale che stiamo

abitando in questo tempo, come esperienza di narrazione, di ascolto. Questo tempo bello, nuovo, in cui possiamo metterci in ascolto gli uni degli altri, è dono dello Spirito. E ci dà ancora lo Spirito un tempo di ascolto, di grazia e di comprensione. Carissime, siamo una comunità, casa ospitale, dalle finestre aperte? Le porte del cenacolo finalmente sono chiamate ad aprirsi per portare a tutti i popoli la profondità e la sublimità del Vangelo della vita e della pace. Una sola strada, quella di Cristo, dal momento in cui tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito, per formare un solo corpo, e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. Gesù, nei discorsi di addio, dà delle parole che colpiscono al cuore i discepoli, forse suscitando in loro un senso di tristezza, di precarietà. Ricevere lo Spirito equivale ad accettare il discorso di addio di Gesù. Gesù li chiama a fare un passaggio, promette che non rimarranno soli. Nella novità dello Spirito anche oggi la Chiesa non deve temere di perdere Gesù o di perdere le sue sicurezze. La vita in Cristo è sempre novità nello Spirito. Gesù fa comprendere che solo coloro che sono in comunione con Lui e la Sua parola, come ascolteremo nel Vangelo di domani, possono ricevere lo Spirito e apparterranno al mistero divino della comunione con il Padre. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama, dice il Signore. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui.

Stavo leggendo per voi e ve lo voglio proporre La pace e la cultura dei potenti, che è uno scritto brevissimo del professor Vito Samannà, che scrive così: La pace e la cultura della pace sembrano due soggetti complementari di un unico periodo, invece sono distanti. Così distanti che quasi non si incontrano mai. E non parlo della rassegnazione perché è insensato supporlo, è invece l'amara constatazione che non dipende da ciascuno di noi cercarla, costruirla, perché la storia ci ha allontanati da questa responsabilità, perché noi la deleghiamo ai potenti della terra, quasi che non ci appartiene, e questi, nel loro darsi da fare per il bene dell'umanità, consegnano armi atomiche, armi di distruzione di massa, usano le tecnologie più sofisticate, impegnando la cultura e la scienza in difesa della nostra incolumità minacciata da un nemico visibile o invisibile, che è sempre identificato come il cattivo della questione. I potenti costruiscono solo la vittoria. E così si giustifica la guerra preventiva da un lato e il terrorismo dall'altro. Due poli però che si alimentano reciprocamente. I confini dell'Occidente sono sempre i regni del male, mentre il nostro mondo, l'Occidente, è testimone del sacro e del giusto. L'altro deve incupire i nostri sogni costantemente. Ecco, qual è la cultura dei potenti, che è diventata purtroppo anche la nostra. Beh, io spero, professor Samannà, che non sia così. Nel senso che cerchiamo noi di diffondere una cultura che è la cultura della pace che appartiene a tutti e che parte da ciascuno di noi, esattamente quello che lei teme, perché siamo abituati a delegare ad altri, giustamente dice nel suo scritto, cioè i potenti devono fare la pace, mica noi. Non è così, lo abbiamo detto tantissime volte, la pace parte da ciascuno di noi e la pace non è nostra, perché ne siamo detentori, perché gli altri ce la mettono a rischio, vogliono sfidare la nostra pace, o la vogliono mettere in pericolo, gli altri cattivi, come se noi non lo fossimo, o come se noi non ci prepariamo a vivere la guerra, o come se noi non alimentiamo la guerra, sostentando con le nostre armi chi la guerra la fa. Però qui il concetto è di guerra politica. Ma il concetto che appartiene a questa trasmissione è di pace.

pace dei cuori che parte da ciascuno di noi attraverso la preghiera, la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Appartiene a tutti perché tutti la vogliamo e la scegliamo. Se non la vogliamo e dunque la scegliamo, non appartiene a nessuno, perché chi non vive nella pace non dà e trasmette pace e dunque alimenta una forma di divisione, di non distensione e di non pace. Ci auguriamo che queste sollecitazioni servino a perlomeno a riflettere su come possiamo operare nel nostro piccolo. Questo è il nostro compito. Noi non siamo i potenti, non siamo quelli che decidono la guerra o la pace nel mondo. Noi siamo quelli che decidono la guerra e la pace nella nostra comunità, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nel nostro cuore. Grazie e alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buon pomeriggio, buonasera a tutti voi carissimi fratelli, e ritorniamo con Odioso y el Camino, con la produzione messicana, quindi con i colleghi del Messico, che vado subito a presentarvi, ma non prima di aver fatto un piccolo riassunto di quello che è stato il contenuto della scorsa settimana e che proseguiremo questa settimana con i colleghi. La carovana della pace in Messico ha assunto dimensioni decisamente interessanti e alquanto incredibili se si pensa che ha raggiunto la Colombia, quindi ha già superato i confini nazionali del Messico. E questa cosa ci dà particolarmente motivo di riflessione, perché ci fa comprendere non solo come il popolo sudamericano è particolarmente attento e sensibile alla necessità e al desiderio di pace, pace in Gesù Cristo. È un popolo fervido, molto devoto, molto legato alle tradizioni, alla pietà popolare, ma ai segni soprattutto della fede, ai misteri di questa fede. Dunque, quando mi confronto con i colleghi e anche vedo le clip che riguardano questa missione che si sta tenendo in tutta Sud America, mi rendo conto che abbiamo una consapevolezza della fede diversa da quella occidentale, sicuramente molto più legata ancora alle figure, proprio una fede iconoclastica, quindi alle immagini. Noi siamo un po' più propensi ad una fede contemplativa, di preghiera davanti al Santissimo, come loro, ma loro di più legato ai segni, ai simboli, alle immagini, alla presenza fisica del divino nella loro vita. E quindi le marce, che sono un altro simbolo, l'ingresso della torcia nelle chiese, ha un suo protocollo, una sua particolare processione, che meno si vive invece nel nostro territorio. Non è un confronto, è una constatazione che ben ci fa sperare però. Ancora nel desiderio, forse delle persone più semplici, delle persone più umili, di vederlo il nostro Signore, di averne contezza, di averne proprio la presenza fisica attraverso, dicevo, stato, immagini. E presenza anche processionale, come la carovana della pace. Ecco perché l'accoglienza di questa idea ha assunto nel Sud America proporzioni decisamente interessanti, meno in Italia, per esempio. Si dà il valore alla processione di una pietà popolare tradizionale, ma non a quella innovativa come la carovana della pace. Si dà valore alla Eucaristia in quanto tale, ma con dimensioni popolari sempre inferiori rispetto a quelle che vediamo nel Sud America. Per cui, date le dovute distinzioni, mettiamoci tutti in preghiera col Sacro Cuore di Gesù e vediamo ancora una volta di immergerci in quelle che sono i suggerimenti, le sollecitazioni dei colleghi in Sud America. Quindi prego la regia di mandare questo secondo blocco della coppia che abbiamo già visto la scorsa settimana.
1: Qué bueno que siguen con nosotros, Dios los bendiga.
0: Che bello che siamo insieme, che Dio vi benedica. Siamo a Juan Plan del Rio, che è esattamente il posto dove siamo. Io sono Oscar Marquez e abbiamo pregato moltissimo la pace in questo posto. E devo dire che è un grande regalo quello che stiamo vivendo, la carovana della pace che stiamo vivendo in questi posti. Ecco, abbiamo compreso in tutti i posti dove siamo stati che la pace è con lui. Pace, quello che noi chiamiamo pace, è niente più che con Gesù. O tu dimmi se è il contrario, se c'è da dire il contrario. Tu sei l'esperta. No, no, è proprio così, altro che. Allora, vediamo la parola di Dio. Giosuè capitolo 24, versetto 23 dice: Gesù replicò. Distaccatevi dagli dei lontani che ancora avete in voi, ma volgetevi con tutto il cuore al Signore, che è il Dio di Israele. Ecco, questo veniva detto da Giosuè perché ancora c'erano molti popoli pagani e ancora erano legati all'idea politeista di tanti dei. Ma è proprio lì che Gesù e soprattutto il Dio Yahweh, prende piede come unico Dio, Dio di Israele. Che bello pensare che nell'attualità, che bello che nell'attualità siamo consapevoli che il Dio è uno e che abbiamo allontanato tutti gli dèi, tutte le immagini, tutte le versioni diverse che ci hanno portato a credere in uno o nell'altro Dio a secondo delle necessità umane che venivano fuori. Ecco, ti dico la verità, quello che io penso sia più pericoloso attualmente è che ognuno possa credere solo in se stesso e quindi convertirsi nel Dio proprio. Questo è quello che io temo di più nella società. Mentre vedi all'epoca c'erano tanti dei e comunque ci si rivolgeva al cielo, oggi quello che dobbiamo allontanare come tentazione più presente è credere solo in se stessi, pensare che l'unico Dio che esiste è se stesso, che è il principio dell'ateismo. Ecco, la vanità, il potere, la vanagloria, il denaro. Tutto questo ci allontana da Dio e ci fa credere che tutto quello che noi dobbiamo ottenere nella vita è esattamente questo, che dipende solo da noi stessi. E questa è la cosa che più mi preoccupa, è anche tra le gente che crede. E quello che mi preoccupa è che quando non risparmiano, quando non hanno il loro risparmio, e subito entrano in ansia. Il che significa che dipendono dal denaro e il che significa che non credono nella provvidenza di Dio, anche nelle persone che credono. Allora, prendi un foglio e scrivi quello che è la cosa in cui tu credi di più, per esempio l'attaccamento al denaro, oppure alla pornografia, o a qualsiasi vizio tu hai. Quindi tu sai la tua storia, io non ti devo suggerire niente. Però prendi questo foglio, e vai a scrivere quello che è il tuo vizio. È un atto di fede quello che stiamo facendo e dici: Signore, io ti sto scrivendo questo, non voglio però allontanarmi da te. Ed è molto triste che questo vizio mi allontani da te. Io che sono battezzato, io che sono così vicino a te attraverso i sacramenti, eppure ho questo vizio e probabilmente anche molta ignoranza la mia. Come posso allontanarmi da tutto questo? Ti chiedo di allontanarmi. Ecco, scrivili in un foglio e scrivi il tuo vizio, ammettilo. Ti aiuterà tantissimo. Ti aiuterà a consapevolizzare la tua fragilità. Ecco, quello che io chiedo, Lilli, è di conoscere la parola di Dio. Lo dice San Geronimo. Perché attraverso la parola di Dio io aumento la fede in Dio. E questo lo dice San Paolo. Abbiamo tutto lì, è scritto tutto lì. Perché dobbiamo distrarci? Perché siamo così sciocchi? Perché siamo così stupidi che non comprendiamo che la nostra vera gioia, la nostra felicità è tutta lì? è che tutto quello che ci lega ai vizi del mondo non può che allontanarci da lui. Guarda, io penso.
2: Y tú dices, ¿y por qué le doy culto al sol cuando yo le voy a dar culto a mi creador?
0: Allora, io penso che l'uomo ha bisogno di vederle le cose. Per esempio, una volta si credeva al Dio sole perché lo vedevo, perché pensavo che lui fosse la luce, fosse il mio calore. Ma invece noi abbiamo capito che non è il Dio sole, ma è il creatore del sole che devo pregare. E questa è la rivoluzione del Dio creatore, di Gesù figlio di Dio. Quindi bisogna cambiare la prospettiva. Così come tu dici che il mio Dio non deve essere il potere, il denaro, così non deve essere il Dio sole, la Dea luna, ma deve essere il creatore di tutto ciò. E la meditazione che devo fare non deve essere nella mia persona e in quello che io sono in grado di ottenere, ma nello Spirito Santo e in tutto ciò che Lui è in grado di illuminare nella mia vita. Quando facciamo questa conversione, sì che noi abbiamo una salvezza e una sanazione dei nostri limiti e delle nostre fragilità. Noi dobbiamo credere nel Dio, nel cuore di Dio ardente che ci va a cambiare. Alle volte noi non ringraziamo neppure il Signore del respiro che abbiamo ogni giorno. Oh Dio mio, ecco Yahweh, sei tu il mio cuore, sei tu la mia vita. Però dico io che è importante anche invocare lo Spirito Santo, non solo Dio, il Creatore. Perché, ti spiego, invocare lo Spirito

0: conosce ciascuno di noi e conosce le nostre preoccupazioni, significa che ci spegne queste angosce, ce le spegne e ci salva e ci permette di arrivare a Dio. Come no? Come no? Ecco, io dico sempre, lo Spirito Santo fa miracoli in tutti noi. Il suo amore è così grande e ci purifica così tanto. È colui che ci rende felici, è colui che calma la nostra alma e ce la riempie di luce e ci aiuta a salvare quest'ultima e a darci felicità piena. Perché quando noi lo invochiamo siamo nella ricerca e attraverso di lui arriviamo a Gesù Cristo e a Dio. Nei quattro evangelisti noi incontriamo sempre che tutto ciò che chiediamo attraverso lo Spirito Santo lo otteniamo e ci salva. Certo, non è una cosa magica, dipende sempre dalla nostra preghiera e lo otteniamo attraverso Gesù. Non è magia, attenzione, non è che adesso prego lo Spirito Santo e tutto avviene, no. Avviene attraverso la nostra incessante preghiera che ci porta a Cristo. Quindi invochiamo lo Spirito Santo, invochiamolo attraverso una nostra preghiera costante di intercessione al nostro Signore. Dipende sempre dalla nostra fede. Alle volte noi invochiamo, ma non c'è veramente fede. E come possiamo noi essere sanati se non lo facciamo con vera fede, con vera preghiera di ginocchia? È questo che converte, è questo che cambia. Ecco, io penso che alle volte tutto quello che è la nostra infermità, che ci angustia, che ci dà paura, che ci allontana da Dio, deve essere esattamente invece quella che ci porta a Dio. Tu soffri la tua infermità, la tua malattia, la tua fragilità, convertila, affidala a Cristo, non diventarne vittima, ma falla diventare lo strumento per arrivare a Lui. Oh, che bello! Che bello, mi piace tanta chiarezza. Super Lilly, sei la mia Super Lilly. La parola di Dio ci dice, Signore, solo chi farà la tua volontà entrerà nel regno dei cieli. Beh, facciamo un esempio molto semplice affinché tutti lo possiate intendere. Colui che non vuole camminare e dice che non sa camminare è la vittima, perché non è che non sa camminare, non vuole camminare. Questa è una grande differenza, volere e riuscire a farlo.
1: Lo mejor sería el sacramento, ¿no? Porque es por donde entra.
0: Quali sono i metodi per far entrare la grazia dello Spirito Santo nella nostra vita? Beh, sicuramente i sacramenti. Se tu non l'hai fatto, per esempio il sacramento della confessione, o non lo fai in maniera costante, come pretendi che la grazia di Dio entri dentro di te? No, io non mi confesso. Quante volte lo diciamo? No, non è necessario. No, non ho peccati. Ma come pretendiamo che invocando lo Spirito Santo questo entra dentro di noi? Bisogna condurre una vita sacramentale per cercare di mantenere una buona salute spirituale e mentale, che non si possono separare. Io lavoro sempre a tre cose: la parte fisica, la parte mentale e la parte spirituale. Bisogna lavorare sulle tre cose. Beh, per esempio io prego sempre la Vergine per tenere la mia parte spirituale viva. Se io ho la libertà di scegliere e quindi rispetto Dio che me l'ha data, è quella che devo esercitare. Esercitandola però scelgo Dio, che è la formazione sacramentale della mia parte spirituale.

0: de nuestro Señor con nosotros mismos,
1: E lo faccio sempre, ogni giorno, senza mai allontanarmi.
0: de una manera
1: Mi
0: muy
1: faccio prendere anzi per mano.
0: A lo mejor en ese momento con gente no voy a agarrar la Biblia, pero yo le voy a
1: Ma
0: estar
1: quando
0: hablando
1: mi
0: de
1: ritrovo con
0: Cristo,
1: persone che ancora non hanno capito questo, chiaramente non prendo la Bibbia, non prendo a parlare della Bibbia, parlo soprattutto della mia esperienza, do la mia testimonianza. Ecco, a proposito di testimonianza, andiamo alla parrocchia del Rio Morelo e prendiamo la testimonianza di questa parrocchia e di questa gente.

0: Mi nombre es Mariela Yadbel Moreno Sánchez. Estamos en la Iglesia Epifanía del Señor en Coatlán del Río, Morelos.
1: El mi nombre es
0: mi experiencia el día de hoy de la
1: María Moreno Sánchez.
0: Todos los coatlenses le hicimos con la intención de
1: e io ho una grande esperienza che voglio dirvi. Ho sempre ho avuto un'esperienza molto brutta.
0: Coatlán del Río era un lugar muy lindo.
1: Quando ero più piccola, ma sono riuscita a trasformarla e ora vivo nella pace.
0: Muy turístico, gente muy cálida. Entonces, la
1: questo posto che è la parrocchia di Santa Epifania è un posto molto bello,
0: sino che realmente le centra qui e le centra qui anche.
1: E stiamo dando un messaggio molto importante che entra nella testa e entra nel cuore. Io spero che guardate, io spero che la nostra testimonianza, questa processione, portare in processione la Madonna di Guadalupe, prendere per mano mio papà, come avete visto, sono tutti segni che possono cambiare le persone. Bene, fratelli e sorelle, io dico che ancora una volta l'esempio che ci dà il Sud America, che ci dà il Messico, è un esempio brillante, un esempio di piena luce. Voglio prendere qualche suggerimento dai miei colleghi messicani della redazione di Guadalajara, che sono bellissimi perché sono sollecitazioni che mi suscitano quando li ascolto, ed è quello di trasformare sempre, ogni giorno, attraverso i sacramenti, la propria vita. L'esempio che loro hanno portato è di preghiera costante. Prima c'era una religione politeista, poi Giosuè parla: allontanatevi da questa e unitevi ad un unico Dio, Yahweh, il Dio di Israele. Allontanando la religione politeista che dava un significato e un segno ad ogni parte della creazione, ad ogni valore umano, quindi amplificava divinamente l'umanità creando la divinità. E questo, giustamente, ha detto la psicologa, è esattamente, quindi ci siamo involuti, quello che stiamo facendo oggi, cioè stiamo dando divinità alla nostra umanità. Nel politeismo greco-romano, nel politeismo delle popolazioni dell'antica Palestina, della Giudea, della Samaria, così come si intendeva il politeismo allora, ma anche greco-romano, cos'era il politeismo? Era dare valore al dio della guerra, ma perché la guerra era umana, quindi c'era un dio della guerra, c'era la dea della sapienza, c'era la dea della bellezza, c'era ogni valore umano, quindi veniva divinizzato creando il suo corrispettivo divino. Chiaramente c'era il dio del mare, insomma, chiaramente l'unica divinità, Yahweh, come dio creatore di ogni cosa, ha sepolto letteralmente questo politeismo, questa forma politeista di divinità, dando valore all'unico spirito. Oggi, giustamente, diceva la collega, in maniera involutiva siamo arrivati a determinare col nostro egoismo, col nostro ego, con la nostra vanagloria, che noi siamo artefici di tutto, che noi siamo quelli che possiamo tutto e dobbiamo fare tutto, di conseguenza dando un valore illimitato alla nostra umanità che tutto può, diventando divini per questo, però allo stesso tempo diventando persone che non hanno più non solo il limite nell'esercitare la propria umanità e quindi nell'arrivare, nell'inarrivabile, quindi creando per esempio la sfida alla natura che oggi porta a tutte le conseguenze che vediamo, oppure la sfida a se stessi che porta alla creazione di demoniache superpotenze che si devono fare la guerra per arrivare alla consacrazione di se stessi, la divisione del mondo in superpotenze, dando valore al potere umano che è esercitato nel denaro, quindi al denaro, alla proprietà, all'asservimento del proprio simile, che diventa quindi tuo schiavo rispetto al tuo ego. Tutte formule che involutivamente oggi noi viviamo e che hanno portato a divinizzare noi stessi. Bella questa riflessione che mi porta a riconsiderare sempre di più, con molta umiltà, invece, quello che realmente siamo. E cosa siamo? Ma ci pensate che noi non siamo niente? Siamo esseri unici e speciali agli occhi di Dio, ma per la sua gloria, vivendo della sua grazia e portando alla sua gloria, siamo strumenti di questo. E questo è un discorso che appartiene alla nostra fede, per chi la esercita e per chi la porta avanti, ma allo stesso tempo noi siamo niente, perché la nostra vita ha un valore infinitesimale rispetto all'eternità e il nostro processo evolutivo è nulla rispetto alla creazione del mondo nella sua vastità universale, che non ci è dato neppure conoscere, perché non si sa quanto c'è intorno a noi, ma sicuramente infinitesimale, se pensiamo alla velocità della luce, se pensiamo all'enormità delle galassie, all'infinito che è infinito perché non è conteggiabile l'esistenza dei pianeti e delle galassie intorno a noi. Dunque noi cosa siamo? I nostri 50, 70, 100 anni di vita, cos'è? È niente. Eppure siamo stati in grado di divinizzarci, diventando esseri unici. Il nostro ego tutto può, fino a distruggere ciò che è intorno a noi. Perché? Perché abbiamo distrutto il mondo in cui viviamo e la sua bellezza incredibile, che è la natura, e abbiamo distrutto tutto ciò che è intorno a noi, perché viviamo nella paura di diventare improvvisamente poveri, di diventare soli, perché non siamo in grado di mantenere neppure insieme la nostra famiglia, perché il nostro egoismo porta sempre, per il nostro ego, a considerarci per le nostre necessità, per le nostre esigenze, senza tenere conto di nient'altro che di noi stessi. Dunque, via la famiglia disgregata, crisi della famiglia, via la comunità disgregata, ma che ce ne importa, via il nostro Stato, la nostra nazione, patriottismo, ma perché? Cosa siamo diventati? Ce lo chiediamo? Facciamo, non dico il mea culpa, ma un minimo di riflessione che ci fa fare magari ogni tanto qualche passo indietro e ci consente di educare anche chi ancora può essere educato, i nostri piccoli bambini, i nostri figli, perché già i ragazzi, in realtà tanti li abbiamo già persi in questo cielo di egoismo e di opportunismo e di relativismo. Grandi malattie del nostro secolo che ci portano poi alla mancanza di quello per cui parliamo quasi ogni giorno qui a Maria Vision, e cioè di pace. Spunti di riflessione anche stasera. Ringrazio tantissimo i miei colleghi sudamericani e vi do appuntamento per ultimare questa, queste riflessioni con i colleghi la prossima settimana. Buona serata a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Entriamo nel vivo delle testimonianze, le testimonianze di chi ha trovato Dio attraverso la comunità Nuovi Orizzonti e quindi di chi adesso opera attivamente per cercare quei ragazzi che ancora devono incontrare Dio. E sono accanto proprio a Pietro Bettella da Padova, che ci vuole un po' raccontare la sua esperienza di vita, la sua esperienza da ex tossicodipendente. Viva ex!
1: Ex, sì. Preciso anch'io ex, perché comunque da circa un anno sono in una comunità a Frosinone, in un paese che si chiama Piglio, e niente, sono stato graziato dal Signore, è stato preso proprio per i capelli, perché comunque un anno fa, esattamente un anno fa, stavo molto male, ho avuto una discesa agli inferi pazzesca, quindi in un momento proprio mio di sconforto ho chiesto aiuto a mia madre. Mia madre mi ha, cioè, si è messa in ascolto, mi ha aiutato, mi ha costretto un po' a stare chiuso in casa finché non si trovava una soluzione. Io sono riuscito comunque a fidarmi totalmente di questo suo aiuto, e da lì a poco dopo sono entrato in questa comunità, e devo veramente ringraziare il Signore, perché il mio passato è molto, molto ricco di sostanze, di alcol. Ho iniziato che avevo 15 anni e ho proseguito fino all'anno scorso. Ho iniziato con le canne, dopo con le pasticche, dopo ho proseguito con la cocaina. Tutto è nato comunque da una non richiesta di aiuto da parte mia, sicuramente anche un mancato ascolto dei miei genitori, comunque mio padre è sempre molto assente, con problemi poi anche di alcol, quindi comunque ne ho risentito personalmente. E devo anche dire che, essendo nato in un nucleo familiare numeroso, siamo in 7 figli, quindi molta dispersione, molta non comprensione. Poi anche io, se avevo bisogno di chiedere aiuto, non lo chiedevo, e quindi mi sono rifugiato proprio in queste cose, purtroppo. Però devo ringraziare veramente il Signore di aver affrontato tutto questo peso, questo malessere, perché comunque sono riuscito proprio a capire il senso poi che ha avuto tutto ciò, che fino all'anno scorso, ripeto, non avevo nessuno.
0: Pietro, tu dici che non volevi chiedere aiuto, ma l'anno scorso hai sentito questa urgenza di chiedere l'aiuto a tua madre. Cosa è successo? Cosa è scattato in te?
1: Allora, innanzitutto l'aiuto che ho chiesto a mia madre non è stata una semplice richiesta verso la madre, ma comunque ho sentito un'entità particolare, una mano tesa verso di me, che probabilmente, insomma, sicuramente era quella di...
0: Madonna.
1: Sì. Ho sentito molto una presenza particolare, quindi ho sentito che dovevo sfruttare questa occasione. Il fatto che comunque in seguito poi mia madre stessa mi abbia proposto di entrare in una comunità a sfondo religioso non è un caso, perché comunque in quel momento, più l'aiuto suo in seguito, si è combaciato alla perfezione, quindi sono tuttora in cammino, e non è finito, perché insomma poi il cammino è tutta la vita, sì. Però cristiani di comunità sono importantissimi davvero.
0: Adesso dici tu, come volontario della comunità, cosa fai per gli altri?
1: Ma sicuramente non è che vado dalle persone a esporre la mia vita così, dire guardate che la droga fa male. Sì, anche questo fa parte un po' dell'aiuto, però sicuramente metto in ascolto dei problemi che hanno. Mm-hmm. E la comunità poi è molto vasta, nel senso che comunque ti fa anche capire molto il senso vero dell'amicizia, i sentimenti veri, cioè cosa che fuori non avevo mai capito. Comunque sono sempre stato circondato da persone non vere, piene di maschere, quindi comunque tutta una serie di miglioramenti che ti dà la comunità, anche nelle relazioni soprattutto, e nel capire i problemi che hanno, quindi ascoltarli veramente, no con le orecchie ma col cuore.
0: Quanti anni hai, Pietro?
1: 29.
0: Ti auguriamo il meglio della vita.
1: Grazie.
0: Deborah Bozzi è una volontaria, è una persona che è stata condotta in cammino dalla comunità Nuovi Orizzonti, e anche lei ha una storia da raccontarci.
2: Allora, mi chiamo Deborah, ho 29 anni, vengo dalla provincia di Firenze e sono cresciuta in una famiglia normalissima, ecco, con tutti i problemi che hanno le famiglie normali di oggi. L'infanzia è stata abbastanza difficile, perché comunque mi sono ritrovata all'età di 5 anni con una sorella più grande malata di emicrania e epilessia, e la nascita di un fratellino piccolo e la morte della nonna. tutte assieme, per cui ecco, è come se in un attimo avessi fatto un salto dall'essere piccola a dover crescere, a dover fare i conti con la sofferenza. E quindi i miei genitori si dividevano tra una mamma impegnata tra ospedali, fratello piccolo e lavoro, e un papà impegnato al lavoro, purtroppo con tante difficoltà anche nell'esprimere l'affetto verso di noi. E quindi anche una relazione tra i miei genitori che faceva fatica a esprimersi, per cui cioè, se veramente un figlio si nutre dell'amore che c'è tra i genitori, ecco, io ho fatto molta fatica a viverlo e questo ha scavato un grande profondo buio, vuoto. In realtà, ecco, se un bambino deve essere riempito d'amore, in realtà mi stava scavando dentro tanto dolore. Ecco, il mio errore grande, poi non so se si può chiamare errore, è stato il non parlare, non chiedere aiuto, forse perché cioè, forse nessuno me l'ha mai neanche insegnato. Ho imparato che me la devo cavare da sola, che devo farcela da me, che devo essere forte per sostenere tante situazioni di sofferenza, non potevo cedere perché comunque il dolore degli altri era grande, non potevo cedere anch'io. Per cui ho tenuto tutto dentro di me e all'età di 17 anni è uscita fuori tutta la mia ribellione, tutto il mio dolore e ho cominciato a litigare spesso, molto spesso con la mamma, rinfacciandogli tanto anche il fatto che per me non c'era mai stata e che non doveva esserci più, perché ero cresciuta e io non la volevo più nella mia vita, non mi importava quello che lei voleva darmi, ora non mi interessava più. Quindi appena sono diventata maggiorenne mi sono messa i soldi da parte, ho comprato la macchina e avevo un lavoretto, perché mi sono sempre impegnata comunque a lavorare per guadagnarmi le cose che mi interessavano e sono scappata di casa, me ne sono andata a 18 anni e sono stata via da casa fino a 26 anni. In questo arco di tempo in cui sono stata via da casa mi sono buttata a cercare amore nel mondo, in quello che il mondo mi proponeva. Purtroppo lo scotto da pagare è stato pesante, perché il mondo mi ha offerto alcol, mi ha offerto droga, mi ha offerto rapporti usa e getta e io non sapevo dire di no, perché avevo paura che dicendo di no le persone non mi avrebbero accolto, non mi avrebbero voluto bene. Quindi era un sì a tutto quello che comunque era dolore e sofferenza, e cercavo sempre chi stava peggio di me, perché per sentirmi bene avevo bisogno di stare con chi stava peggio di me. E mi sono ammalata di anoressia, bulimia e questo è durato 8 anni, per cui è stato un ciclo, un vortice di ricerca del piacere, e anestesia e comunque autodistruzione, perché quella non era la felicità che poteva riempire quel vuoto che si era scavato dentro. Tutto questo mi ha portato a una fortissima depressione e all'età di 26 anni pesavo più o meno 43 kg e non stavo più in piedi, facevo fatica proprio a respirare, a stare in piedi. E è stato un amico che mi ha proposto un incontro, un incontro di preghiera a Bologna, dove ho conosciuto la realtà di Nuovi Orizzonti. Era un incontro a cui partecipavano anche i veggenti di Međugorje. Io non so chi è che mi ha fatto dire sì quel giorno, perché rifiutavo tutto quello che era chiesa, tutto quello che era Dio. Per me Dio non c'era più, io ero solo un rifiuto e la mia vita non era importante. Però quel giorno sono arrivata lì e non riuscivo a stare in quel palazzetto, non ce la facevo, perché quella gioia che stava lì dentro, quell'esplosione di gioia, tutti quei ragazzi che saltavano, ballavano, io non li potevo sopportare, perché io quella gioia non ce l'avevo, non la conoscevo, non riuscivo a stare lì con loro. Però sentivo nei microfoni la voce dei sacerdoti che ripetevano: ci sono sacerdoti a disposizione per le confessioni, ci sono sacerdoti a disposizione per le confessioni, e quelle parole sono arrivate in modo forte, come se in quel frastuono io sentissi solamente quelle parole. E c'è stata una spinta fortissima che mi ha mandato lì, e lì ho incontrato proprio Gesù, ho incontrato la misericordia di Dio. E è stato, penso, l'incontro più bello della mia vita, perché io non so chi è che mi ha dato quella forza, mi ha fatto tirare fuori tutta la mia vita, tutta la mia pesantezza, tutta la mia sofferenza. Quello che non avevo detto in 26 anni l'ho detto in un'ora a quel sacerdote, che ha continuato a guardarmi con degli occhi pieni d'amore per tutto il tempo, e io non mi rendevo conto, cioè mi stava arrivando una valanga d'amore addosso, e io in quell'istante ho capito che tutto quello che avevo fatto, tutto il dolore, tutta la sofferenza, non sarebbe mai stato più grande dell'amore di Dio per me. E da lì è cominciata la risalita. Ecco, nel momento in cui c'è stata poi la veggente con l'apparizione di Medjugorje, boh, io non è che ci credessi più di tanto, è stata proprio una richiesta tipo come un bambino, no? Che dicevo, io non so se ci sei, se non ci sei, però se ci sei, da domani la mia vita deve cambiare completamente. E è cambiata totalmente, completamente. Mi sono ritrovata con una forza di volontà dentro, cioè che mi faceva dire di no a tutto, all'amicizia, a chi mi proponeva le uscite, a chi mi proponeva semplicemente una birra. No, io cercavo solamente la parola di Dio, cercavo solamente sacerdoti per parlare, cercavo qualcuno che mi parlasse di Gesù, di questo Gesù che quel giorno lì a Bologna mi ha riempito d'amore. Io cercavo solo Lui, cercavo quell'amore, perché avevo capito che era la cosa di cui avevo bisogno. E lì ho cominciato a fare volontariato, sono tornata in parrocchia, mi sono impegnata a 360 gradi in tutto quello che mi veniva proposto, gruppi di preghiera, pellegrinaggi, perché poi suono e canto, quindi mi chiamavano a fare animazioni. È stato proprio un riscoprire anche tutti i talenti, tutto il desiderio di vita dentro di me, finché a distanza di 3 anni un'amica mi invita a un incontro di preghiera per Pentecoste di Nuovi Orizzonti. Mi dice: vieni, accompagnami perché faccio le promesse. Io: vabbè, andiamo. E io mi sono ritrovata esattamente nello stesso contesto che avevo trovato a Bologna 3 anni prima. E lì ci sono rimasta proprio fulminata, è stato proprio un colpo di fulmine sentire quei giovani che facevano le testimonianze della loro vita, e anche peggiori della mia, no? Che, cioè, dicevo: mamma, ma che luce che c'hanno, ma che gioia che c'hanno, ma io voglio essere così, io voglio quella bellezza, io voglio quella gioia, cioè per loro ci deve essere anche per me. Allora sono rimasta seduta su quella seggiolina finché non si sono alzati tutti, e mi sono girata verso questa mia amica e ho detto: io voglio entrare in comunità, dimmi come si fa, perché voglio entrare. E lì è iniziato il percorso, e poi a distanza di qualche mese sono entrata in comunità, sì.
3: Grazie.
0: Simone Petrucci da Roma, anche lui appartiene alla comunità Nuovi Orizzonti, anche lui viene da Piglio, dalla casa madre, e anche lui ha una storia da raccontarci.
4: Ciao a tutti, sono Simone e ho 27 anni e vengo da Roma. E tutto è partito da... ho sempre cercato l'amore nella vita e non l'ho mai trovato. Quando ero piccolino, per tanti anni, mia madre e mio padre mi hanno mandato a dormire da mia nonna. Ed io l'ho vissuto come un abbandono, come un non vogliamo che sei con noi. E in questi anni sono cresciuto con questa idea, no? Che l'amore non lo trovo dentro casa, ma lo trovo per strada. E il primo amore l'ho trovato nella cocaina. E quando facevo uso di cocaina stavo bene con me stesso e mi sentivo accettato dagli altri. La cocaina mi ha portato a fare tante sciocchezze, soprattutto in mezzo alla strada, a legarmi alle persone sbagliate, e fino ad arrivare a spacciare in una piazza grande di Roma. Ogni giorno che passava scendevo un gradino verso l'inferno, ogni giorno che passava sentivo che una parte di me moriva, perché mi rendevo conto che alla fine l'amore non poteva essere quello, perché se l'amore era quello io ero finito, ero una persona finita. Fino a quando una sera davvero mi sono ritrovato col sedere per terra, non sapevo più a chi rivolgermi e vedevo solo buio, non vedevo luce in questa galleria che era lunga. La mattina dopo però mi sono svegliato con un sorriso grandissimo sulle labbra e non riuscivo a capire cos'era, non riuscivo a capire quale forza stava agendo dentro di me. Uscendo di casa c'erano le porte della chiesa del mio quartiere aperte e sono entrato. E lì dentro è come se ho sentito una voce che mi ha detto vieni e seguimi. Allora ho deciso di entrare in comunità a Nuovi Orizzonti. E tutti i scalini che ho sceso nella mia vita adesso sto cercando di risalire, sto cercando di dare un senso alla mia vita e ci sto riuscendo grazie al Signore. Io adesso inizio a chiamarlo il fenomeno. Secondo me Gesù prima il fenomeno per me era Totti. Adesso mi rendo conto che del fenomeno ce n'è solo uno, è lui. A me mi ha sconvolto la vita e sto riacquistando proprio i sensi della vita. Mi sveglio la mattina col sorriso, riesco a dormire la notte, riesco a sognare. Noi tante volte diamo tutto per scontato, no? Il dormire, il sognare, il dire buongiorno a una persona. E per me non è più... è tutto nuovo, ma è fantastico.
0: È vita.
4: È vita, ma è vita che non conoscevo e che... non so, mi vengono i brividi pure adesso perché comunque sia è una sensazione fantastica e il Signore è un fenomeno, sì, un fenomeno.
0: Tu dici che c'è stato un momento in cui eri arrivato proprio al limite massimo ed è lì che hai sentito qualcosa dentro, quindi Dio ti si è manifestato.
4: Mi si è manifestato, io non parlavo più con nessuno, non ridevo più con nessuno e quella mattina mi sono svegliato col sorriso. A me mi si è manifestato così, io non, lì per lì non sapevo che era lui, però quando sono sceso e sono entrato in chiesa, e io non c'entravo in chiesa, capisci?
0: Sì.
4: Non è che io mi svegliavo la mattina e andavo in chiesa, la mattina qualcosa è successo. Voi potete chiamare come pare, ma per me è solo ed esclusivamente lui.
0: Sì, sì, noi ci crediamo che lui, ci crediamo fortemente, per questo abbiamo chiesto la tua testimonianza. Adesso tu cosa fai per Nuovi Orizzonti?
4: Adesso per Nuovi Orizzonti, tanto per cominciare, in comunità faccio il cuoco, e quindi già la cosa mi piace molto. E adesso siamo venuti qui a Iesi per una missione, per me è la prima volta e... no, una cosa va, devo dire. Allora, io ho sempre visto le missioni, no? E le persone che vanno in missione, io l'ho sempre chiamati sfigati, no? Quei sfigati, che... ma che fanno? Ma che vanno a dire alla gente? E io però adesso sono arrivato a una conclusione, che se questi sono i sfigati... io chiedo al Signore di farmi essere il primo sfigato sulla faccia della terra, perché il solo portare, no? La mia esperienza di vita e il solo guardare negli occhi un altro ragazzo, no? Che mi fa capire che comunque sia tu mi hai capito, io nei suoi occhi leggo tu mi stai capendo, per me è un'emozione fantastica, per me è... voglio farlo, voglio aiutare il prossimo, ma sempre con l'aiuto suo però, non si dimenticasse mai di questa cosa, perché se me lascia solo finita, quindi
0: non ci lascia soli. Ma hai qualche testimonianza di qualche ragazzo che ti ha seguito e ha capito che avevi ragione?
4: Guarda, è ancora difficile, no? Perché comunque sia mi trovo ancora in comunità, quindi ancora non c'ho quell'autonomia. Però ad esempio stamattina a scuola un ragazzo si è confidato con me, no? Dicendomi che faceva uso di cocaina e che non l'aveva mai detta a nessuno e mi ha chiesto cosa posso fare per cambiare.
0: Bene.
4: E io ho detto questo, solo quello ti può far cambiare.
0: Cerca Gesù e troverai via, verità e vita. Grazie.
4: Grazie a te.
0: E ultimiamo questa raccolta di testimonianze meravigliose di come Dio entra nella vita e quando entra nella vita per chi lo accoglie è irrompente perché converte ogni tipo di animo, ogni malattia, ogni tentazione, ogni tragedia. E qui abbiamo una testimonianza forte di Giovanna e Denis Orione, ce lo raccontano loro e accanto a loro la meravigliosa famiglia, perché oggi sono una famiglia di 6 con 4 meravigliosi figli. Giovanni, dici la vostra, Denis, la vostra vita.
3: Tieni tu. Praticamente niente, la mia vita è una vita come quella di tanti giovani di oggi, come del passato. intorno all'età dell'adolescenza ho iniziato a pensare a tante cose e ho iniziato anche ad uscire di casa, a vedere, capito, a cercare fuori casa quello che magari non trovavo dentro. A un certo punto della mia vita le mille domande e la ricerca della felicità mi ha portato ad aggregarmi a un gruppo di ragazzi e questo gruppo di ragazzi col tempo è diventata la mia vera famiglia, trovando in loro quello che non trovavo dentro casa, soprattutto l'amore e l'affetto dei genitori. E con loro ho iniziato le prime esperienze, anche esperienze di morte, con la droga, con l'alcol, con le uscite, le serate in discoteca, a volte situazioni anche estreme e molto rischiose. Problemi con la giustizia, problemi personali, ci hanno portato dopo diversi anni, intorno ai 20 anni, a conoscere Giovanna che faceva parte anche lei del mondo, diciamo così, della strada, del mondo dei ragazzi, diciamo quelli fuori, ed è stato con lei subito amore. Parla lei.
5: Sì, ci siamo incontrati in questo momento che per noi è un po' particolare, no? Condividevamo questa esperienza, ecco, di droghe, di situazioni, di morte interiore. E in questo momento, diciamo, della nostra vita c'è stata una salvezza che per noi è stata poi veramente una rinascita, no? Sono rimasta incinta della prima figlia a 21 anni e in quel momento, pur tanto distanti comunque anche dalla fede, dall'amore di Dio, abbiamo accettato di accogliere questa creatura e in quel sia la vita il Signore ha dato una nuova vita a noi, perché poi con questa gravidanza noi, ecco, abbiamo smesso anche di far uso di eroina, delle sostanze pesanti, e io in primis, perché comunque sentivo dentro il cuore, in cuore proprio la fortezza di una maternità, no? E così, nonostante tutto, poi abbiamo deciso di sposarci, anche incoscienti in quello che era poi la bellezza del sacramento. Lì però abbiamo portato poi dentro tutte le nostre ferite del matrimonio e c'è stato proprio un momento forte di discesa agli inferi, di disastro, di morte interiore, perché poi quando è un vuoto dentro non hai ancora Dio, non hai incontrato questo amore immenso, cerchi di ricolmare questo vuoto con tutto quello che ti capita. E Dennis, ecco, io ero più presa con la famiglia, con i figli, perché poi nasce Noemi, la seconda, e Dennis si butta un po' più, ecco, sull'alcol, e quindi all'interno della famiglia vivevamo dei momenti veramente atroci, a volte, ecco, c'erano delle discussioni grosse, succedeva che anche si allungavano le mani, Dennis a volte, ecco, tirava gli oggetti, ma tutto questo perché cercava questo di ricolmare questo vuoto con, ecco, quello che in quel momento era portata di mano ed era un bicchiere, insomma. E in quel momento io ho toccato veramente il fondo e ho urlato a Dio, ho fatto proprio un urlo disperato al Signore perché non ce la facevo più. E lì ho incontrato la fede, ho iniziato un percorso per altri 4-5 anni più o meno, dove ho sopportato Dennis per tutto quello, insomma, che faceva, e non mi ha cambiato subito la vita, ma comunque la fede mi ha dato la capacità e la resistenza di accettare il matrimonio per quello che era, fino a quando il Signore ha ascoltato le mie preghiere, anche se le ha ascoltate dopo un tradimento, perché ho visto mio marito che mi tradiva, l'ho perdonato e grazie alle preghiere, grazie al contatto con Maria soprattutto, perché è stata per me una mamma eccezionale, lo è tuttora, questa Madonna veramente che è il tramite di Gesù, mi ha portato a un perdono a mio marito, e questo perdono ha aperto per noi una strada nuova, una porta nuova enorme di amore all'interno della nostra famiglia, che ci ha donato altri due figli, Davide e il piccolo Samuele. Ed ora come famiglia ci occupiamo di evangelizzazione, perché sentiamo nel cuore che il Signore ci ha dato talmente tanto che non possiamo dirgli di no, ecco, ridonare tutto l'amore che Lui ha dato a noi e che ci sta ancora donando.
0: Un concetto fondamentale, Dennis, l'ha detto Giovanna: quando si tocca il fondo si incontra, è lì che si urla a Dio e lo si incontra. Ecco, cosa significa esattamente questo? Come lo avete incontrato in verità?
3: Premetto che la mia vita è stata sempre senza Dio, fin da quando abitavo coi miei, perché non c'era Dio nella nostra casa, i miei non credevano, o credevano in modo molto particolare ai loro idoli. E quindi vivere senza Dio mi ha portato a non crederci, a non credere. Per me Dio erano i soldi, il divertimento, gli amici, il potere e tante altre cose. Quando tocchi il fondo, come dici te, è disperato, la disperazione ti prende e tutto quello in cui credi non ti salva, non ti dà niente, anzi ti schiaccia ancora di più, rimane quel Dio lontano che magari ne avevo sentito parlare, che in realtà è lui, è proprio quello cui ti fa risalire, che ti tira su da quelle situazioni. E quindi ti senti amato, ti senti tirato su, ti senti ricolmato di un amore che tutte le altre cose in cui credevi non ti hanno mai dato.
0: Perché Dio è amore misericordioso, Dio tutto perdona e tutto dimentica, e la testimonianza di questo oggi è la meravigliosa famiglia che vediamo qui, grazie a Denis e Giovanna.
6: Grazie a voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono nato in Colombia e vengo da una famiglia che non praticava molto la fede. Non ricordo di aver mai letto la Bibbia con la mia famiglia o di aver recitato il rosario. Andare a messa era più che altro una questione sociale. Poi, quando ero adolescente, ho attraversato un periodo difficile. I miei genitori hanno divorziato ed è stato molto duro per me. È stato grazie a un mio amico che mi ha portato a un gruppo di preghiera ed è lì che ho imparato per la prima volta a recitare il rosario. E Dio ha, sai, grandi progetti perché sapeva che ne avrei avuto bisogno più avanti. Così, più tardi, quando avevo 19 anni, sono rimasta incinta. È stato un periodo molto difficile della mia vita. Non è facile essere una mamma adolescente. Tuttavia, io e mio marito abbiamo deciso che volevamo trovare la felicità. Volevamo essere indipendenti. All'epoca, anche le nostre famiglie stavano attraversando problemi finanziari. Mia madre era una madre single in quel periodo, divorziata, e mio suocero aveva perso il lavoro. Quindi era davvero il momento peggiore per arrivare con la notizia di un nuovo bambino in arrivo. Tuttavia, io e mio marito abbiamo deciso che volevamo diventare ricchi. Volevamo soldi, volevamo potere. Volevamo essere indipendenti e felici. Così abbiamo deciso di venire negli Stati Uniti, alla ricerca del sogno americano. Siamo arrivati prima a Boston e abbiamo vissuto lì per diversi anni. Ed è stato meraviglioso. Abbiamo apprezzato molto quei primi 5 anni negli Stati Uniti. Poi ci siamo trasferiti qui e lui ha trovato un nuovo lavoro. E circa 5 anni fa, il nostro matrimonio, abbiamo iniziato ad avere problemi nel nostro matrimonio. Non ero felice della mia vita in generale. Stavo diventando depressa, questo mi ha portato all'ansia. Non ero una donna felice. Non volevo essere madre. Non volevo vivere qui. È stato difficile. E non era il clima, credimi. Non era a causa del clima. Era una crisi personale in cui non trovavo alcun senso. Non trovavo alcun significato nella mia vita. Ho persino pensato, dato che anche la mia fede era molto debole, che forse avrei potuto iniziare a trovare gioia o felicità in altre chiese. E mi attiravano molto, sai, quelle chiese dove la gente canta, balla e si diverte. In fondo è anche un po' nella mia personalità. Così mi sono detta, forse potrei trovare la felicità lì. E prima di iniziare a cercare, perché grazie a Dio non sono mai arrivata a farlo, un giorno sono andata a messa con i bambini e mio marito e ho semplicemente iniziato a piangere. Mi sentivo come se avessi l'anima malata. È stata la prima volta in cui mi sono davvero arresa. Mi sono arresa e ricordo che, credo fosse durante la preghiera dei fedeli, ho sentito il bisogno di mettere il mio nome lì, di pronunciare il mio nome ad alta voce e dire «Adriana Alvarez è malata anch'essa». E ho iniziato a chiedere a Gesù «Gesù, chi sei?». Perché ricordate, non avevo mai toccato una Bibbia prima d'ora. E portavamo i bambini in chiesa perché sapevamo che era la cosa giusta da fare. Ed era quello che tutti gli altri facevano con i loro figli. Quindi lo facevamo anche noi con i nostri bambini. Ma allo stesso tempo, a casa nostra, non praticavamo nemmeno la fede. Così ricordo che quel giorno piangevo e chiedevo a Gesù, «Chi sei Gesù?». Tutti dicono che guarivi le persone, che eri così misericordioso. Ma chi sei? Come apparivi? Com'era la tua personalità? Chi erano i tuoi amici? Voglio conoscerti. Se sei il principe della pace, rivelati a me e guariscimi». Così, 4 anni fa, è successo qualcosa di meraviglioso. Ho ricevuto un grande dono da Dio, un'immagine della Beata Vergine Maria è apparsa nello specchio del mio bagno. È un'immagine molto piccola ed è un'immagine bellissima. Si può vedere il suo profilo ed è il Beato Padre che tiene in braccio suo figlio Gesù come se fosse defunto, con un'espressione che forse indica che sta pregando, forse sta intercedendo e sta guardando una grande croce. Quindi questo succede mentre sono lì che mi lavo i denti e non sapevo cosa stesse succedendo.
Dopo un paio di giorni passati semplicemente a guardare questa immagine, che non è mai scomparsa, e dopo aver chiesto alla mia famiglia, ai miei figli, a mio marito, chi avesse fatto questo e nessuno ne sapeva nulla, eravamo tutti sorpresi. Ho deciso di andare da padre Kevin. E ho detto a padre Kevin: padre Kevin, beh, questo è quello che stava succedendo prima. Questa è la mia situazione, emotivamente e tutto il resto. E ho iniziato a chiedere aiuto a Dio. E segni, e questo segno è avvenuto a casa e... Anche altre piccole manifestazioni sono accadute durante quella settimana. E ho detto: padre, tutto questo è vero. Sta succedendo davvero. E non sono qui per chiederle se tutto questo sia vero o no. Sono qui perché ho bisogno che lei mi aiuti a essere una buona e vera cattolica. Lui ha detto: va bene, allora cominciamo con piccoli passi. Perché per me era davvero difficile, in realtà. Così lui ha detto: bene, proviamo a cominciare con la confessione. E dopo, cerca di venire a messa più spesso, possibilmente ogni giorno, e inizia a recitare il rosario ogni giorno se possiamo. E aiuteremo anche le persone. Saremo più generosi con il nostro tempo, con chi è nel bisogno. Inizieremo a leggere le scritture, possibilmente ogni giorno. Quando ho iniziato questo percorso di conversione, beh, la mia famiglia pensava che fossi impazzita, soprattutto mio marito, perché ero diventata un'altra donna. Non è stato facile per la nostra relazione. C'era molta tensione perché ero diventata una donna diversa. All'improvviso ho sentito tutto questo interesse per le cose sacre. Ho iniziato a leggere le vite dei

Senti, volevo andare a messa tutti i giorni. Ho iniziato ad andare all'adorazione, cosa di cui prima non sapevo nemmeno l'esistenza. Ho iniziato ad andare all'adorazione. Ho iniziato a sentire una grande pace, questo desiderio di pregare a casa, questo desiderio, questa fame e sete di Cristo. Quindi, ovviamente, ogni volta che parlavo di Dio o invitavo i bambini della famiglia a recitare il rosario, beh, tutti cercavano di evitarmi. Ogni volta che dicevo tipo, ok ragazzi, proviamo a pregare insieme come famiglia, preghiamo il rosario o qualcosa del genere. Tipo, no mamma, ho troppi compiti. No, devo andare a casa di un amico. Non ho tanto lavoro da fare. Quindi all'inizio è stato un po' difficile per me perché mi sentivo molto sola. E pensavo che in realtà loro pensassero che fossi pazza. Non era mio compito convertire la mia famiglia. Come sapete, è per grazia di Dio che avviene la conversione. È una grazia. E ho capito che Dio avrà un tempo per ognuno di loro. Ma devo dire che mi sento molto, molto benedetta e molto grata a Dio perché in questi ultimi 4 anni la mia famiglia si è avvicinata tantissimo a Dio. Oggi leggiamo insieme le scritture. Preghiamo il rosario. Andiamo a messa. Il mio versetto preferito della Bibbia è Luca 15, la pecora smarrita. Quando ho letto quel versetto per la prima volta, mi sono totalmente identificata perché sentivo di essere io, quella pecora smarrita. Sai, quando il pastore si prende cura delle sue 100 pecore e ne perde una, quella ero io. Io semplicemente l'ho persa e questo pastore lascia tutte le altre 99 pecore solo per una. E lui l'ha fatto per me. Ed è quello che Dio fa con noi. E devo dire che oggi mi sento davvero, davvero benedetta perché quando è iniziata la mia conversione ho sentito questa immensa misericordia. Ha riversato la sua misericordia, ha riversato il suo amore in me. E ne sono molto grata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

parroco in Abruzzo, nella parrocchia dedicata a San Giovanni Battista. Si trova a Campli, nella diocesi di Terni, dove faremo questo momento di preghiera in onore della Regina della Pace. Questa è un'iniziativa della Carovana della Pace, iniziativa nata in Messico, che si è diffusa in tutto il mondo, e grazie anche a questa iniziativa il Signore veramente è riuscito ad arrivare in tantissime parrocchie, in tantissime parti del mondo, per portare la luce che appunto nasce, come vedremo anche nella processione, dallo Spirito Santo. E volevo, ecco, con voi anche promuovere questo momento di preghiera, sapendo che la situazione mondiale attuale è una situazione di grande pericolo, e la nostra Regina della Pace ci ha avvertito e ci ha chiesto anche di approfondire, di aumentare la preghiera. Come abbiamo, come molti di voi sanno, la preghiera è l'unica cosa che di fronte a questa situazione mondiale ci può salvare dalla guerra e anche dalle situazioni che stanno in questo momento aumentando di gravità. Così chiedo anche a voi, chi ci unisce in preghiera, di pregare per la pace nel mondo. Ognuno di noi è importante, la Madonna spesso ci chiede di essere le sue mani tese, allora vogliamo anche noi, insieme a Maria Vision, in comunione con tutto il mondo, aiutare la Madonna a salvare il mondo e a portare anche la pace lì dove c'è bisogno. In comunione di preghiera chiedo anche a voi la vostra preghiera per noi, per questa serata, che la Madonna possa guidare ogni nostro passo.

sempre più giovani e adulti sentono la chiamata a esprimere la propria fede attraverso l'arte, ma molti non sanno da dove cominciare. Alcuni nascondono i propri talenti per paura del giudizio, per mancanza di sostegno o perché pensano di non essere abbastanza bravi. In un mondo saturo di rumore, gli artisti cattolici hanno la missione di essere luce, bellezza e verità. Per questo l'episodio di oggi si intitola Non nascondere la tua luce. Una conversazione profonda su come crescere come artista cattolico oggi, con strumenti, comunità e scopo. Benvenuti a Sotto lo stesso cielo.

0: Ciao, come va? Benvenuti a Sotto lo Stesso Cielo, uno spazio dove la fede, la bellezza e l'anima si incontrano per accompagnarti e ricordarti che non sei solo nel cammino. Sono Firelei Silva e sono felice di avervi qui davanti a me. Quindi preparatevi una tazzina di caffè o di mate se venite dal sud e andiamo insieme a vivere un'ora piena di luce e di arte con uno scopo e di conversazioni che nutrono il cuore. Ho il piacere di condividere questo spazio con una donna che sta accendendo luci nel mondo dell'arte cattolica. Lei è Laura Sanchez, direttrice del Ministero Puro Talento Positivo, una piattaforma nata dal desiderio di formare, promuovere e dare visibilità ad artisti cattolici con autenticità e sede. Laura ha dedicato il suo percorso a motivare chi sente quella chiamata a evangelizzare con i propri doni. E la sua testimonianza invita proprio a non nascondere i talenti, ma a metterli al servizio di Dio. Quindi il tema di oggi lo abbiamo intitolato Non nascondere la tua luce, perché ci sono molti che hanno bisogno di ciò che tu hai da offrire. E forse oggi sarà il giorno in cui avrai il coraggio di crederci. Benvenuta Laura Baio, sotto lo stesso cielo, come stai?
1: Molto benedetta, grazie Pirelli. Beh, sono super felice di essere qui in questo spazio mariano. È molto speciale per me, Maria Vision, essere qui. Guarda, con la vocazione di Nostra Madre di Fatima, che è la vocazione del giorno del mio compleanno e ha un significato molto speciale per me. Beh, già il Signore, come si dice, fin da prima di nascere, fin dal grembo di Nostra Madre, aveva un proposito per noi. E niente, niente è casuale. Tutto è una bioincidenza. Quindi grazie per l'invito.
0: Beh, siamo noi a doverti ringraziare per essere qui con noi e permetterci di conoscere un po' di più su di te, sulla tua storia. E per la nostra comunità che ci sta ascoltando oggi, mi piacerebbe che iniziassimo, Laurita, a condividere dunque chi è Laura, come sono stati i tuoi primi passi in questo mondo e, insomma, perché hai deciso di creare Puro Talento Positivo. Partiamo prima dalle basi.
1: Bene, per quanto riguarda i miei inizi, innanzitutto sono colombiana. La mia famiglia, grazie a Dio, proviene da credenze cattoliche. In particolare, mia nonna era molto credente, molto devota a Maria. Faceva parte della Legione di Maria e, insomma, ci ha trasmesso la preghiera del Santo Rosario. I miei genitori, invece, con una fede piuttosto tiepida o con molte lacune, no? Ma nonostante tutto questo, ho avuto la benedizione di studiare in una scuola cattolica. Però sento che tutti quegli insegnamenti, fino a un certo punto, soprattutto nell'adolescenza, sappiamo che è una fase di grande ribellione e cerchiamo la felicità nel mondo o fuori, quando in realtà l'abbiamo sempre avuta in casa. L'ho avuta nel privilegio che ho avuto di crescere all'interno della Chiesa Cattolica. E in qualche modo mi sono allontanata parecchio da quelle radici della fede. Sognavo di venire a vivere qui negli Stati Uniti. Oh, guarda, è fantastico! Ecco cosa ho fatto. Sono venuto qui principalmente perché volevo studiare. A quel tempo volevo studiare ecologia. Bene, inseguendo quel sogno, sono venuto a vivere qui. Allora, ero molto giovane.
0: Molto giovane.
1: Sì, sono arrivato abbastanza giovane. Sono venuto a vivere con alcuni parenti.
0: Va bene, oh.
1: Beh, sono stato il primo della mia famiglia ad andarmene di casa.
0: Oh, wow. Deve essere stato difficile per la tua famiglia, vero? Sì.
1: Ho lasciato casa e sono andato in un altro paese. Voglio dire, è stato fantastico, o almeno credo di esserlo ancora. Un avventuriero. Spero di non perderlo. Sì, molto sognante. Eh beh, sì, era profondamente radicato nella mia fede cattolica, ma in un modo che cominciava a perdere la sua coerenza. Un'altra cosa che mi piaceva da bambino erano le cose artistiche. Anche i miei nonni e alcuni zii, per la precisione, hanno il dono della musica.
0: Sabina, artistico.
1: Sì, i miei nonni suonavano strumenti, cantavano, i miei. Quello!
0: Bello.
1: Ho due zii che erano cantanti, uno più professionista, l'altro un po' di più. E canti un to'? Ci ho provato per un po', ma non so, forse penso che il Signore non l'abbia permesso, perché.
0: Sì, sicuramente avevo un altro scopo.
1: Poi! Sì, e in quel momento ci provavo e ora mi rendo conto che il Signore mi ha protetto perché ero circondato da un'atmosfera pesante, che se le cose fossero andate bene probabilmente non sarei qui, sarei in luoghi molto bui. Ecco, un'altra cosa per cui bisogna essere grati, le porte che si chiudono.
0: Sì.
1: Dicevo, l'altro giorno leggevo una frase, non so se fosse di un santo o meno, ma diceva che il sì di Dio è tanto valido e buono quanto il no. Sì, cioè quei no che ho ricevuto in un certo momento della mia vita.
0: Benedetto sia Dio per quei no, perché altrimenti non sarei seduta qui.
1: Gloria a Dio, sì, chissà che storia triste avrei avuto.
0: Io nella mia vita. Laurita, sai che noi, prima di iniziare il programma, cominciamo sempre con una preghiera. Però con l'emozione di averti qui mi è sfuggito, ma non vorrei che continuassimo senza prima mettere, sai, il Signore al centro tra di noi e la Madre che ci porta sempre a Gesù, affinché Lui stesso possa mettere le parole nella tua bocca e le domande nella mia e affinché questo episodio possa essere una grande benedizione, pensi? Chiara, bene, allora facciamolo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E diciamo, Signore Gesù, grazie per averci chiamati a essere luce in mezzo alle ombre, per averci ricordato che i nostri doni non sono casuali, ma una scintilla della tua vita che dimora in noi. Oggi ti chiediamo di benedire ogni artista, ogni persona creativa, ogni anima inquieta che desidera servirti con la propria voce, con le proprie mani e con la propria arte. Che questo incontro sia un seme fecondo, che illumini cammini, risvegli vocazioni sopite e ci aiuti a comprendere che ogni talento, donato con amore, diventa un grande talento, in uno strumento della tua gloria. Onen. Bene, ora possiamo continuare, Laurita. Allora, ci stavi raccontando dei tuoi inizi qui in questo paese. Sei arrivata con un mondo di sogni e quindi...
1: Sì, con una valigia piena di sogni. Da una parte, come ti dicevo, pensavo di studiare ecologia, che a quel tempo nel mio paese non era una carriera molto conosciuta. Dall'altra parte, anche da bambina, come ti stavo raccontando, la mia famiglia aveva anche certe... doni, talenti. Il mio non è stato tanto per la musica. Inizialmente mi interessava, e non è stato per la moda, col tento, con la recitazione, ma nel periodo della moda avevo già partecipato a qualche concorso a scuola, in club sociali e cose così, piccole cose. Quindi avevo già quella vena artistica, quell'idea, e volevo portarla avanti, proiettarla di più qui in questo paese. Ecco, questi sono stati i miei inizi. In quel periodo poi tutto era anche molto più sano. Le telenoveles, per esempio, erano storie d'amore, si curavano molto le scene, era tutto più puro, più pulito. E allora la mia famiglia la vedeva così e mi ha sostenuto. Poi, arrivando qui, le cose cambiano. Nella mia famiglia, il Signore, ora capisco che tutto quello che non si è potuto realizzare, come stavamo dicendo, era semplicemente Dio che mi proteggeva in modo davvero grande. Per non dilungarci troppo su questo argomento, non sono riuscita a studiare ecologia, ma ora, per chi immagino lo capisca e lo sacca, è così. Anche se è una cosa buona, il nemico l'ha molto distorta e la maggior parte di questi movimenti ecologisti laici la sostiene molto l'aborto. E io sono sempre stata una persona attivista, quindi a New York... l'ecologia, la personalità potrebbero avermi portato a trovarmi in quell'ambiente. In realtà il mio sogno era di essere all'ONU, cosa che alcuni di voi sanno, altri no, ma l'ONU sostiene molto l'aborto. Quindi, se Dio avesse realizzato i miei sogni, sarei stato anch'io molto condannato, perché sarebbero andati contro il piano di Dio. Quindi Dio è perfetto, Dio ci porta fuori e ci porta dove?
0: Si prende cura di noi.
1: Si cura noi.
0: Com'è nato Pulo Talento Positivo?

0: Beh, dopo un po', ovviamente, la mia vita, la mia storia è lunga, ma per andare un po' avanti, soprattutto a causa del freddo, non mi sono adattato a New York, che è dove ho finito per vivere per diversi anni. Il freddo mi ha spinto a uscire. Tremendo. E poi, beh, Miami, in un modo o nell'altro, mi ha anche aperto molte possibilità in televisione. E ho iniziato a coinvolgermi con le emittenti televisive, facendo cose piccole e poi un po' più grandi. Per me era tanto, perché ovviamente poter essere su canali, che non nomineremo qui, ma che la gente conosce, su canali nazionali. E anche se fossero solo piccoli spot pubblicitari, li ho fatti anch'io. E per me erano grandi traguardi. Ma anche, come ti dicevo, ormai la cultura si è andata contaminando. E ormai a quel punto fare la modella non era più solo mostrare dei bei vestiti, ma piuttosto mostrare pochi vestiti. Quindi ormai il lavoro richiedeva di essere molto sexy, di mostrare molto. Era anche un ambiente molto competitivo, quella che era più, non so, quella più sexy, quella che cercava di sedurre di più il produttore, cose così. Un ambiente davvero duro. Nelle telenovela, soprattutto, in quel periodo iniziò anche la popolarizzazione delle narconovelas. Quindi si trattava di promuovere disvalori, di denigrare anche la cultura latina. Quindi la verità è che, te lo dico adesso, ma in quel momento ero cieca, cieca spiritualmente, e tutto questo non mi dava fastidio. Quello che volevo era riuscire, che mi dessero un personaggio, ottenere quel progetto. In quel momento la mia cecità spirituale era così. Ma come dici tu, e come so, il Signore, nostra madre, le nostre radici, dico che le preghiere dei nostri genitori ci proteggono sempre. E qualcuno mi ha invitato a... Non mi sono mai allontanata dalla Chiesa Cattolica. Andavo a messa, ma era come vivere una doppia vita. Cioè, ero in chiesa, ma fuori facevo tutto ciò che non era coerente. Qualcuno mi invita a un ritiro che si chiama Liberi di Amare. Forse qualcuno ne ha sentito parlare del movimento Casti per Amore. Qui a Miami sono andato a quel ritiro per invitare un amico, perché ho visto che questo amico stava peggio di me. Vuoi aiuto? Sì, pensavo che fosse una fanta.
1: Un cieco che guida un altro cieco.
0: Dicevo che questo è davvero sbagliato, perché vediamo sempre gli altri come santi, ma è molto difficile riconoscerli. E sono andato a prenderla e a fare tipo, come lo chiamerei?
1: Come guida.
0: No, come guida, come custode. Non volevo che abbandonasse la pensione. Guarda,
1: Cose come bio.
0: cioè, sì, Dio lo sa. E quando ero in quel ritiro hanno toccato argomenti di cui non avevo mai sentito parlare prima, o di cui avevo sentito parlare ma non li avevo capiti, come l'argomento più approfondito dell'aborto, l'argomento dei contraccettivi, molte persone potrebbero non saperlo ma sono anche abortivi, l'argomento della teologia del corpo, di cui non avevo mai sentito parlare prima, e questo era per me. Un prima e un dopo. È stato impressionante aver conosciuto quell'argomento. Beh, te lo dico, io pensavo, anzi, non volevo nemmeno andarci, perché ho detto, la base di quel ritiro è la castità, casto per amore al movimento. E quell'argomento già lo conosco. Cos'altro possono dirmi? Cioè, non sarà niente di nuovo? Insomma, già lo so. Quindi, però, per la mia amica ho detto, perché la mia amica ci andasse? E ho detto no, cioè io non sapevo nulla né di cosa fosse la castità, né della Bibbia, né delle cose, perché la Chiesa chiede certe cose, no? Perché questa è l'altra cosa. Una cosa è pensare che siano solo divieti, e un'altra è quando ti prendi il tempo, ti apri a chiederti perché la Chiesa li proibisce. Mi ricordava un po' i genitori, no? Mia mamma mi diceva, non puoi andare a quella festa. Ma perché, mamma? Perché lo dico io e basta. E a me faceva arrabbiare tantissimo. Io dicevo, voglio essere libera da questa casa. È la stessa cosa. A volte vediamo la Chiesa così, come quella che ti dice non fare, no, no, no, no. Ma prendiamoci il tempo. Adesso è molto facile. Se hai la fortuna di poter andare a un ritiro, vai. Ma se no, vai su Google, perché la Chiesa, su quali basi si fonda, scientifiche, perché ha basi scientifiche per tutto quello che ci chiede. Ci sta proteggendo? Dio, con i comandamenti, non ci limita, ci sta proteggendo, ci sta guidando affinché possiamo avere una vita felice e piena già da ora. E in quel ritiro ho capito tutto questo. Ho iniziato a sentire quella incoerenza, a dirmi, cioè, perché sono in questo ambiente? Non è coerente? Iniziavo già a sentirmi a disagio. Ricordo che il cambiamento nel mio modo di vestire è stato molto difficile per me, perché mi vestivo in modo molto, molto sexy proprio per la situazione in cui mi trovavo. E alcune amicizie della chiesa avevano iniziato a...
1: È incredibile quando... Faccio una pausa qui, perché può succedere lo stesso anche alle ragazze, perché è incredibile che quando non... Cioè, meglio dire, quando sei in quel mondo, lo vedi come una cosa naturale, tutto quell'esibizionismo, perché non è necessario essere così, cioè mostrare così tanto, parlando delle ragazze che ora si vestono con pochissimi vestiti, meglio dire.
0: Un pochissimo, sì.
1: Con pochissimi vestiti, e quando apri gli occhi, quando fai un piccolo passo avanti, ti rendi conto e dici, wow, ma se in realtà non mi dava nulla. Anzi, cioè, mi metteva in una posizione molto al di sotto del valore integrale di una donna, no?
0: Proprio così. Sì, ed è stato un tema che mi ha costato, ve lo dico, nonostante abbia fatto il ritiro e tutto, e siano iniziati dei cambiamenti nella mia vita. Dicevano, mi facevano commenti, mi mettevano sempre a disagio. Io pensavo, ah, che fanatici queste persone, sono proprio esagerati, dicevo a Maggio. Dicevano, no, bisogna essere così perché la Chiesa sembri attraente, non sembri noiosa, non sembri, no? Ma il Signore, come si dice, lavora dentro di te e sono cose che a volte...
1: né troppo poco.
0: Sì, quindi ho iniziato con il mio armadio a non sentirmi più a mio agio fino a quando mi sono resa conto, ehi, questo non lo metto più e finisco per regalarlo. Ci sono vestiti che ho dovuto buttare via perché non volevo nemmeno darli a nessuno o farli indossare a qualcuno. Chiaro. E fu una trasformazione graduale quella che il Signore stava operando in me. Lo dico anche perché mi capita, anche a me, di evangelizzare e di voler vedere questa trasformazione immediata. Vogliamo che qualcuno vada in ritiro e ci aspettiamo che il giorno dopo sia un santo perfetto. E bisogna avere pazienza.
1: Penso che sia un percorso personale.
0: Bisogna avere...
1: pazienza, perché la tua docilità forse non è la stessa docilità di... della mia o di un'altra donna. Quindi sì, bisogna avere molta pazienza affinché nel tempo di Dio Lui compia la sua opera in ognuno di noi. Fine.
0: Beh, grazie a Dio è stato un tema che ho imparato a comprendere. E poi, insomma, è arrivato anche il momento in cui non ce l'ho più fatta a convivere con quella incoerenza. Un fattore scatenante è stato anche ascoltare la testimonianza di Edoardo Verasteghi. Per questo sono così importanti questi programmi, perché non sappiamo chi potrebbe vederli, a chi potresti dare quello scossone, che ascoltando possa identificarsi. E ascoltando un video di un'intervista fatta a Edoardo Verasteghi, sento la sua testimonianza e mi rendo conto che lui... Sono successe cose simili, non è vero? Beh, molte persone conoscono Edoardo Verasteghi, sì.
1: Chiaro.
0: E comincia anche a confrontarsi con la sua fede o con la sua coerenza con il lavoro che ha svolto nel mondo dello spettacolo. E anch'io comincio a mettere in discussione la stessa cosa, giusto? Cioè, tipo, ok, sono cattolica, però sto per recitare in una telenovela che promuove antivalori, che mette in cattiva luce i latini, persino la mia stessa razza, la mia stessa patria, cioè la Colombia. Tante telenovele che fanno fare una brutta figura ai latini. Insomma, inizio a pormi delle domande, proprio come ha fatto lui, e beh, lui ha preso la decisione, una storia molto lunga su come è arrivato a quella decisione, ma di tagliare con tutti quei lavori, e io rimango lì a pensare, e adesso cosa posso fare? Perché comunque tutto quel mondo, le telecamere, la televisione, tutto quello mi ha sempre attirato, grazie. E adesso cosa succederebbe se non potessi più farlo per il mondo? Perché fin dall'inizio avevo detto che sarei stato selettivo con le proposte. Eh no, tutte le proposte, in un modo o nell'altro, finivano per offendere Dio. Infatti, per far sapere alla gente, ad esempio in un romanzo, spesso non viene detto tutto quello che accadrà al personaggio.
1: Naturalmente, si tratta di una situazione in evoluzione.
0: Ah, si sviluppa prima di essere scritto.
1: Esatto, sì sì.
0: Ma le poche volte che ho fatto una domanda, mi hanno detto, se hai un problema, guarda la fila delle donne che fanno il provino.
1: Ce ne sono migliaia.
0: Ci sono molte domande. Incredibile. Sì, esatto. Cioè, dopo che firmi, non sai se dovrai interpretare un ruolo da lesbica, se dovrai spogliarti. Incredibile. Cioè, ti ritrovi già in un problema legale perché hai firmato e accettato tutti quei loro termini. Grazie. Quindi sono arrivata a un punto in cui ho detto, no, cioè, a che serve fare un'audizione se sono più nervosa all'idea che mi prendano o che non mi prendano? Allora ho detto, no, questo ormai non ha più senso.

0: Penso.
1: Non era quella la strada, almeno. Guarda quanto è interessante tutto quello che ci stai raccontando, Laura. Bene, ma siamo già arrivati alla fine della prima parte di questo episodio. Però no, abbiamo ancora un po' di tempo. Adesso, amici, facciamo una pausa musicale. Andiamo a condividere. Una canzone che ha un messaggio bellissimo anche per noi donne. Quindi vi invito ad ascoltarla e torniamo subito con molto altro di Sotto lo stesso cielo.

Oggi apri le tue ali e vola libera come una bellissima farfalla colorata. Sali sempre più in alto nel cielo, alza con gioia le tue mani verso l'alto e ora, in questo momento speciale, ringrazia profondamente Dio per tutto ciò che hai. Ringrazia Dio con tutto il tuo cuore, perché siamo donne di fede, donne di Dio, donne virtuose dal buon cuore, donne che ogni giorno cercano di vivere con sincerità e dedizione secondo i valori della fede cristiana. Siamo donne di fede, donne di Dio, che, come Maria, la madre di Gesù, testimoniano il Signore attraverso le proprie azioni, le parole e l'esempio di una vita vissuta con amore, bontà e fede.

voi, noi siamo donne di fede, donne di Dio, donne virtuose dal buon cuore, donne di fede, donne di Dio, siamo donne che vivono con la luce della fede nel cuore, donne che cercano di essere sempre generose e pazienti, donne che si affidano con fiducia alla volontà del Signore. E come Maria diciamo sì al Signore con amore, devozione e speranza, accogliendo ogni giorno la sua chiamata e cercando di seguire il suo esempio con umiltà.

0: cheese o è sicuro di sé.
1: Oh wow, well,
0: Dio sceglie una donna proprio perché è bella, perché è vergine, perché possiede una purezza e una grazia particolari.

0: puro. Siamo donne di fede, donne di Dio, donne che, come la Vergine Maria, dicono con tutto il cuore un sì sincero e profondo al Signore. Donne che vivono la fede ogni giorno con amore, speranza e dedizione. Donne virtuose, dal cuore buono. Donne di fede, donne di Dio. Donne virtuose, generose e di buon cuore, sempre pronte ad aiutare gli altri con gentilezza e dedizione. E siamo di nuovo qui a Bajo il Mismo Cielo con la nostra ospite di oggi, Laura Sanchez, parlando del suo ministero Puro Talento Positivo. Continuiamo, Laurita, quindi eravamo rimasti in quella situazione che ci stavi raccontando, così difficile, del mondo dello spettacolo. Immagina se questo succedeva già qualche anno fa, come sarà adesso, e che un figlio o una figlia tua ti dica: almeno a me stresserebbe molto se mi dicessero voglio fare la modella, voglio essere... Wow, davvero è difficile. Ma va bene, continuiamo ad ascoltare.
1: Una parte che non vorrei che rimanesse fuori.

0: fuori da questo argomento. Uno degli errori che più rimpiango quando ero confusa e molto immersa in quell'ambiente dello spettacolo, nel voler essere accettata, nel voler assomigliare agli altri, e succede sia nel mondo dello spettacolo che fuori, è che sono arrivata a farmi alcuni interventi di chirurgia plastica, tra cui un aumento del seno. Questa è una cosa che solo di recente il Signore mi ha mostrato. È qualcosa di molto recente, circa 2 anni fa, che il Signore mi ha mostrato che è stato qualcosa che lo ha offeso molto. È molto comune, ho scoperto che tantissime persone lo hanno fatto, anche casalinghe. Ma è qualcosa che è molto doloroso per Dio, perché stiamo rovinando l'opera d'arte più perfetta. Ognuno di noi, parlando di talenti artistici, del mondo dell'arte, ognuno di noi, il nostro corpo è un'opera d'arte irripetibile. Immagina che da Adamo ed Eva non ci sarà mai un disegno, un modello, come quello che Dio ha fatto per ognuno di noi. E io gli ho detto: non mi piace il disegno che hai fatto tu, voglio che sia come quello di quell'artista.
1: Seguendo una moda, perché adesso la moda è non avere il seno grande, quindi ora si stanno togliendo, si operano di nuovo per togliersi tutto.
0: Io credo che ormai non sia più una questione di moda, è perché ormai si è dimostrato scientificamente che porta molte malattie, si chiama sindrome di Asia per chi vuole informarsi, e può portare a conseguenze gravi come il cancro. Può dare sintomi che non ti immagini nemmeno che siano collegati. Per esempio, io soffro di rinite cronica e mai avrei immaginato che il naso...
1: Certo che potesse essere collegato a questo.
0: E tu?
1: Ti sei fatta l'espianto?
0: Sì, grazie a Dio mi sono fatta l'espianto 2 anni fa. Grazie, sono rimasta molto bene. Ma è stato qualcosa che è arrivato proprio da quella pressione di quell'ambiente e di quell'ambiente verso l'esterno.
1: Ricordo che 15 anni fa le ragazze chiedevano come regalo per i 15 anni proprio quello, cioè immagina a che punto è arrivata quella pressione e quelle mode che ci fanno così male. E
0: non conosciamo le statistiche, ma possiamo scoprirle dal numero di persone che sono morte in quegli interventi chirurgici. In effetti erano, come mi dici, 15 anni fa. Ho avuto l'opportunità di parlare proprio di questo argomento in Israele, mentre ero in pellegrinaggio con padre Marcos Galvis, nipote di padre Luis Toro, e mi trovavo in quel processo di guarigione, perché è una guarigione sia fisica che spirituale, quando reagisci e capisci quello che hai fatto. E gli raccontavo questo affinché pregasse per me. E lui mi ha parlato di questo tema perché non molto tempo fa aveva appena dato l'unzione degli infermi a una ragazza di 15 anni, a cui la madre aveva regalato per i suoi 15 anni una lipoescultura e delle protesi al seno. E la chirurgia si è complicata e lui ha dovuto entrare a darle l'unzione degli infermi. E la ragazza, una bambina di 15 anni, gli diceva: non voglio morire. Ma lui non ha potuto fare altro che dirle, cioè ormai non c'era più nulla da fare e lei è morta. E la ragazza di 15 anni è morta.
1: Non posso crederci.
0: Quindi è grave, perché ci costa la vita spirituale e può costare a qualcuno anche la vita terrena. Allora, so che questo sarebbe argomento per un altro programma, ma vorrei comunque parlarne perché serve a farci vedere l'impatto che hanno le mode e il mondo dell'intrattenimento nelle nostre vite. Te lo dico, conosco casalinghe che non hanno mai voluto uscire in televisione, che non volevano mai apparire, ma lo hanno fatto per seguire gli stereotipi che hanno visto in TV. Ricordo un periodo in cui erano molto popolari le serie come S'insenono ai Paraiso o qualcosa del genere, ce n'erano diverse con nomi molto simili, ed è stato il boom più forte che ha spinto molte donne a volere fare questo tipo di cose. Quindi il mondo dell'intrattenimento, dell'arte, non è come la gente lo percepisce, che è qualcosa di molto sottile, che non ha nulla a che vedere con la mia fede, che non ha nulla a che vedere con la mia morale, cioè invece c'entra il come. Ed è proprio lì che entra in gioco la chiamata che mi fa il Signore.
1: Beh, che bello che davvero il Signore, con quell'amore immenso che ha per ognuno di noi, abbia saputo proteggerti e tirarti fuori in tempo da quel mondo così difficile. Qual è stata quella scintilla che ti ha portato a fondare questo ministero così bello che chiamiamo puro talento positivo?
0: Sì, proprio durante il ritiro di cui ti ho parlato, in cui ho vissuto quella forte conversione, sono rimasta legata a quel movimento. Già al ritiro successivo, o ai due successivi, ho iniziato a servire e in una occasione c'era un gruppo di genitori che mi dicevano: cosa facciamo se i nostri figli ammirano? Non solo seguono, ma ammirano gli artisti secolari. E questi parlano loro di immoralità, di sessualità disordinata, di droghe. Come faranno a seguire i valori cattolici se ammirano questi artisti? Cioè, la parola ammirare significa che vuoi assomigliare a loro, come abbiamo appena detto. Allora mi ricordo che sono rimasta un po' così, senza sapere cosa rispondere, davvero sono rimasta senza parole. Qualcosa avrò detto, non ricordo, ma quella domanda ha continuato a risuonarmi dentro. E dopo quell'attività c'era un momento di adorazione davanti al Santissimo, così sono andata con questa inquietudine nel cuore e ho sentito il Signore che mi diceva molto delicatamente: prega e chiedi che si preghi per gli artisti. Ti ringrazio che lo abbiamo fatto, che abbiamo pregato e tu hai incluso questo nella tua preghiera. Questa è stata la richiesta che il Signore mi ha fatto in modo molto delicato. Infatti, come ti dicevo, in quel periodo ero ancora molto immersa in quell'ambiente e andavo sempre a delle premiazioni, premi secolari, non so se posso menzionarli, i Premios Lo Nuestro, e stavo pensando a cosa mi sarei messa, con chi sarei andata, eccetera. Quando quella vocina è tornata a dirmi di pregare e chiedere di pregare per gli artisti, allora wow, questa occasione è davvero ideale per farlo. Inviterò la gente della Chiesa ad accompagnarmi a pregare durante quei premi. Io sarei dovuta entrare, ma ho detto no, lo farò fuori, farò un rosario. E così è stato.
1: Guarda che bello.
0: Ho convocato amici della Chiesa, è stato con una o due settimane di anticipo. Sì, non c'è stato tempo di organizzare qualcosa di grande o invitare tanta gente, circa 10 persone, 15 mi hanno detto sì, andiamo, andiamo. L'invito è circolato, sai, nelle chat e alla fine è arrivato un ragazzo che conoscevo di vista, ma di cui non conoscevo la testimonianza, l'artista cattolico Comunio, Alvaro Vega.
1: Sì, mi ricordo di lui.
0: Lui è stato l'unico che è arrivato tra le persone che avevano detto che sarebbero venute. Sono l'unico, ma Dio sa perché, no? Abbiamo avuto l'opportunità di parlare. Lui mi racconta la sua testimonianza, mi dice: guarda, io ero nel mondo della musica hip hop secolare, con testi volgari, anche se andavo in chiesa perché la mia famiglia è molto cattolica, ma comunque era tutto molto incoerente, però mia madre pregava sempre per me, e io avevo anche alcune dipendenze. Bene, finché un giorno in quello stato che chiamano Guayabado, torna da una festa, si sveglia un po' disorientato e gli viene voglia di leggere un libro della madre, che è il libro dell'imitazione di Cristo.
1: Ah, che bello, che meraviglia, quel libro è spettacolare.
0: E aprendo una pagina lì sente che il Signore gli parla in modo personale, sente, dice, che in quel momento è stato guarito dalle sue dipendenze. Immagina che a volte sono così difficili, ovviamente anche un lungo percorso secondo la sua testimonianza, ma in conclusione lui inizia a trasformare il suo talento per Dio, a cantare con testi cattolici. Ora va anche nelle scuole, anzi, ho perso i contatti con lui, ma addirittura sta discernendo la sua vocazione al sacerdozio. Immagina, per me questa trasformazione è stata come una conferma del Signore, come a dire: guarda cosa è riuscita a fare la preghiera di sua madre, il potere della preghiera a cui a volte non diamo il valore che ha.
1: Ma ha tutto il valore.
0: Sì, io ricordo che il Signore mi chiede di pregare e pregare, tutto il resto lo ha permesso Dio, ma so anche che è uscito da lì proprio grazie alla preghiera. Ebbene, lui mi dice: da quando ora sono coinvolto nelle cose cattoliche non sento il sostegno.
1: Volevo proprio parlare con te di questo punto, perché certamente c'è un'ondata di musicisti e cantautori cattolici, tutti con dei talenti davvero straordinari che 20 anni fa non si vedevano, che stanno mettendo in campo puro talento positivo per sostenere questi giovani. E secondo te, dal tuo punto di vista, come sta gestendo questa situazione la Chiesa Cattolica?
0: sì, lui mi dice questo e io mi sentivo allo stesso modo. Io ho pensato, bene, ora che voglio fare cose positive, chi mi sosterrà? Dove posso fare qualcosa di positivo? Perché ormai mi sono reso conto che nel mondo no. Ed è quello che dici tu, la Chiesa come sostiene o come può sostenere, no?
1: Non hai trovato quegli strumenti, quel sostegno?
0: Sì, è qualcosa che bisogna capire dalla radice. Mi è costato un po' capirlo. In effetti, all'inizio pensavo che quel messaggio fosse rivolto all'esterno, che fosse per il mondo secolare, e decidemmo di creare inizialmente l'idea, era pensata come un'agenzia, poi come un ministero. In realtà all'inizio pensavo di coinvolgere anche persone secolari e protestanti, ma il Signore ha fatto così con il progetto. Io ero anche molto immatura, così lo ha chiuso. Prima era così, per gli artisti secolari, per gli artisti protestanti e per i cattolici, ma il Signore lo ha guidato, lo vuole cattolico. E in quel momento la mia fede era ancora molto acerba, avevo anche un piede tra i protestanti, uno o due piedi nel mondo, cioè ero ancora nel mio percorso di conversione e crescita. Il Signore mi ha dato la verità e, come hai detto tu, la luce. Siate luce e sale del mondo. Siamo noi, i cattolici battezzati, che riceviamo questa eredità di appartenere alla Chiesa che Cristo ha fondato. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa al singolare. A te do le chiavi del regno dei cieli, cioè tutto il potere, tutta la grazia sono nella chiesa cattolica e da lì proviene quella luce e sale del mondo. Quindi è questo che il Signore mi stava mostrando. Ho bisogno che sia a partire da qui. E ho iniziato a rendermi conto che anche all'interno della stessa chiesa cattolica mancava molto la conoscenza dei nostri talenti. Infatti io, come ti dicevo, sono sempre stato nella Chiesa, anche se con una vita incoerente, ma non ho mai conosciuto gli artisti cattolici come li conosco adesso. Mi svegliavo ascoltando musica protestante e andavo a dormire, dato che in quel periodo incoerente andavo spesso in discoteca, ascoltando musica pagana, chiamiamola così. Quindi non conoscevo gli artisti cattolici, pensavo che non esistessero.
1: O che fossero noiosi.
0: O che fossero solo quelli che ascoltano la messa, che no. A quel punto, già tramite Communion, che Dio lo benedica, gli mando un saluto, lui mi disse, no, esistono, aspetta, ti do un contatto. Infatti è stato lui a darmi il tuo contatto, tramite lui. Ci siamo messi in contatto, ha iniziato a darmi questo e quello, era un bombardamento di numeri di telefono e ho iniziato già a metterli in contatto e anzi pensavo di aver inventato la ruota, che li avrei aiutati a fare il loro primo video in cui cantano. E cioè quando mi mostra l'anno dopo o quello stesso anno di inizio del ministero, sono già 7 anni per la gloria di Dio. Quello stesso anno, l'anno successivo Alfarero, il gruppo Alfarero vince un Grammy.
1: Sì, esatto.
0: Un Grammy mondiale. Allora Dio mi ha fatto capire che quella che non sapeva eri tu, ma questo è successo da tempo. Alfarero in quel momento credo che avesse già 25 anni. Allora mi sono reso conto, il Signore mi ha mostrato che è necessario dentro di noi imparare ad apprezzare. Apprezzare e valorizzare tutti questi talenti. Dico valorizzare perché non si tratta di fargli un favore. La gente pensa di fargli un favore andando al loro concerto, facendo una donazione, comprando il loro merchandise. Beh, una volta erano i CD. No, il favore lo fanno a noi. Perché è quel messaggio che può salvare te, che può salvare la tua famiglia. Ascoltare la loro musica è ciò che può purificare la tua casa, che può motivarti nel dolore. Infatti, quando ho iniziato a smettere di ascoltare musica protestante e musica secolare per ascoltare musica cattolica, i miei desideri hanno cominciato a cambiare. Ho iniziato a desiderare di andare a messa tutti i giorni. Ora io, grazie a Dio, vado a messa tutti i giorni. Quando prima ero una ragazza da discoteca, sempre in mezzo a eventi e feste, era difficile rompere con tutto questo, perché era qualcosa che la mia carne desiderava, voleva continuare a stare in quelle feste, in quelle cose, in quella vanità. La musica cattolica, i film cattolici mi hanno aiutato a far sì che non fosse più un peso, ma che io stessa desiderassi le cose di Dio. Lo spirito stava nutrendo, lo spirito non stava più nutrendo la carne. E parlo per quelli che magari dicono: ma la musica protestante non ha problemi perché parla anche di Dio. E alcune sono davvero molto belle, è la verità. Magari alcune persone si chiedono: perché non ascoltare la musica protestante? Ma voglio chiarirlo velocemente. So che il tempo sta passando. Il Signore dice nella sua parola: voglio adoratori in spirito e verità. Quindi, con tutto il rispetto per i nostri fratelli separati, per i quali dobbiamo pregare. In spirito e verità, cioè una persona che canta molto bene a Dio, ma quando scende dal palco, spegne il microfono, è capace di dire che Gesù non è presente nell'Eucaristia. È capace di dire che la Vergine Maria ha avuto altri figli, è capace di dire che il Papa è l'Anticristo, è capace di chiamare i cattolici idolatri. Lo so di prima mano perché io sono stata con loro, come dicevo, sono stata molto coinvolta con loro nel mondo. Quindi nessuno me l'ha raccontato. Perciò è in spirito e verità che quando ascoltiamo la musica cattolica sappiamo che chi sta cantando dietro, anche se non lo conosci, è una persona che probabilmente è adoratrice del Santissimo, che ama e venera la nostra Madre Maria, che serve la Chiesa che Cristo ha fondato, cioè è in spirito e verità, ed è quello spirito e verità che ti trasmetterà quel messaggio e quella purificazione di cui uno ha bisogno e che cerca quando ascolta la musica di Dio. Ah.
1: Che bello, Laura. E ora, per concludere, che consiglio daresti al cantante cattolico?
0: Bene, prima di tutto,
1: ecco le telecamere, parla loro dal tuo cuore e da quel bellissimo ministero che hai di puro talento positivo, così che possano sentire quella guida di cui hanno bisogno in questo momento, perché molti forse hanno sogni, hanno ideali e non hanno saputo come canalizzarli e tutto questo.
0: Bene, prima di tutto sappiate che questo ministero puro talento positivo, su richiesta del Signore, come ho raccontato, è stata una sua idea. Da quasi 7 anni stiamo pregando ogni giorno per le vostre necessità, per la vostra perseveranza, per la vostra santificazione, quindi sappiate che non siete soli. Vi invito anche a non mettere il vostro cuore nei risultati, ma a metterlo nel vivere il processo. È qualcosa che io sto apprezzando, il processo di questo cammino con il Signore. I veri risultati sono le anime che possiamo toccare. Prima di tutto, tocchiamo la nostra, perché quando diciamo sì al Signore, senza aspettarci applausi, senza aspettarci una ricompensa economica, già stiamo purificando noi stessi, mettendoci in obbedienza. E vi esorto anche a prepararvi, perché siete ambasciatori della Chiesa di Cristo, siete i suoi rappresentanti, e quindi dovete prepararvi con molta apologetica. San Pietro dice nella sua prima lettera che dobbiamo essere sempre pronti a dare ragione della nostra fede. Quindi queste persone che sono, per così dire, il volto pubblico della Chiesa Cattolica, le esorto a essere molto preparate per poter dare ragione della loro fede e portare quel messaggio, essere luce e sale della terra come il Signore e come questo programma le ha chiamate a essere.
1: È proprio così, cara Laura, ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi.
0: Vorrei dare i miei contatti social prima che finisca. Bene, potete trovare tutte le informazioni su ciò che stiamo facendo, tutti gli eventi che ci sono a Miami e in altri paesi, perché questo è qualcosa che si trova sui social network in molti luoghi. Potete cercare Puro Talento Positivo. C'è il sito web, YouTube, Facebook, Instagram, Puro Talento Positivo.
1: Così è, amici, e a voi tantissime grazie per averci accompagnato oggi, che il messaggio che abbiamo trattato oggi, non nascondere la tua luce, ti incoraggi a fare ciò per cui il Signore ti ha creato. Quindi ci vediamo alla prossima occasione e che Dio vi benedica.

Nel silenzio profondo e sereno della mia anima, ascolto con attenzione la sua dolce e rassicurante voce che parla al mio cuore. La Vergine ci chiama con amore sincero a vivere ogni giorno nell'amore e nella pace interiore,

e sulla montagna sacra, luogo di pace e silenzio, lei ci guida con amore verso la luce che rischiara il nostro cammino. Con la sua presenza materna ci mostra la strada sicura di casa, conducendoci con dolcezza e fermezza nel cuore di Gesù, dove troviamo speranza, conforto e rifugio.

messaggio che è così importante per il nostro futuro. E in ogni preghiera del rosario sentiamo profondamente il suo amore materno. Ci guida con dolcezza sul

sostiene nei momenti difficili, e di compassione, cioè la capacità di comprendere e aiutare gli altri. Con queste parole ci invita tutti alla conversione, un cammino di crescita personale e di apertura verso il prossimo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte come si dice, ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è la prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Quando ho sentito questa tema,

0: Ad Fontem subito mi sono venute le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
1: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
0: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
1: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Medjugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, è il giorno dell'indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
0: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è la verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato suo figlio, che lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
1: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani, quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi.
0: Come no, stare nella comunione con Santo Padre è molto importante, non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha scelto per questa grande missione di come si dice, di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo. Anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV, che ieri abbiamo sentito dal Nuncio Apostolico, che è un invito di andare sempre a questo fonte di poter riempire
1: la nostra anima, dice.
0: Ecco, che questo sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
1: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, magari per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Medjugorje.
0: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
1: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto. E certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così. Però qua a Međugorje è diverso. Cioè, qua c'è questa gioia di canti, balli. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio cantando, ballando come si fa?
0: Come no, come siamo invitati come si dice, a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà,
Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace,
prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui in questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare, abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo.

0: Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Asrom, Asrom generò Aram, Aram generò Amminadab, Amminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boz da Raccab, Boz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboam, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima di andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe e suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. E la darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. E infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne poiché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la nascita della Vergine Maria. È una festa molto bella perché ci ricorda una cosa molto importante. Ci dice che Dio prepara la salvezza molto prima che noi possiamo vederla. Avete sentito quel seguito, quel elenco di nomi? Tanti nomi conoscete, ma penso che alcuni proprio li avete sentito forse per la prima volta. Vedete, tramite questi nomi, tramite questi

ste vite, a volte anche sconosciute, Dio preparava la salvezza. Cioè non sono i nomi a caso. È Dio che guida la storia. Dico, Dio prepara la salvezza molto prima che noi possiamo vederla. Ecco, il Vangelo comincia con una lunga genealogia, ecco, tanti nomi, alcuni conosciuti, altri completamente sconosciuti, ecco, generazione dopo generazione. Ecco, la storia guidata da Dio va avanti fino ad arrivare a Giuseppe e a Maria. Allora potremmo chiederci perché Dio ha voluto che nei Vangeli ci siano tutti questi nomi. Perché San Matteo Evangelista ci presenta tutti questi nomi? Ecco, perché Dio, ecco, tramite questi nomi ci vuole dire una cosa molto importante. Ecco, la salvezza entra attraverso una storia concreta, attraverso delle persone, e non delle persone perfette. Per esempio, Davide uccide Uria, dorme con la sua moglie, e vedete, da una storia, da una situazione tragica, diremmo, ecco, nasce Salomone. Ecco, Dio opera anche attraverso le persone fragili, anche attraverso i nostri sbagli. Ecco, se tu il tuo sbaglio, il tuo errore, ecco, metti nelle mani di Dio, cerchi di riparare, anche quel sbaglio può diventare una grazia. Sembra strano, però capita così. Ecco, nelle mani di Dio, ecco, nulla è perduto. Ecco, attraverso una storia con peccato, sofferenze, momenti difficili. Ecco, anche se noi possiamo tradire Dio, come Davide, ecco, Dio non tradisce mai. Ecco, Dio non abbandona mai questa storia. E carissimi, questo è anche il messaggio per noi oggi. Ecco, Dio scrive diritto sulle righe storte. Ecco, forse qualche volta guardiamo la nostra vita e pensiamo: ho sbagliato troppo, oppure la mia famiglia ha tanti problemi, oppure certe persone non cambieranno mai. Ecco, la parola di Dio che ascoltiamo oggi ci dice che non è così. Ecco, Dio può scrivere una storia anche attraverso le nostre fragilità. Ecco, Dio può usare tutto questo, utilizzare tutto questo. Ecco, la genealogia di Gesù ci insegna a non avere fretta, perché noi vogliamo vedere subito i risultati. La genealogia di Gesù è lunga, dura i secoli. Cioè, Dio lavora piano, guida piano. Ecco, non avere fretta di vedere i risultati. Ecco, la parola di Dio oggi ci invita ad avere fiducia. Oggi
Dio vuole dirci in questo luogo santo, ecco, non pensare che la tua vita è inutile. Non lo pensare mai. Non pensare mai che la tua storia è inutile. Ecco, Dio ti dice, io sono all'opera, anche quando tu non te ne accorgi. Maria, Madre del Signore, aiutaci a consegnare la nostra vita nelle mani di Dio ed avere sempre fiducia. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

In questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.